0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì con ancora un po' di variabilità in campagna, specie nella prima parte per il transito di un fronte che poi però interesserà soprattutto il nord Italia. Avremo ampie schiarite nel corso della giornata, un pomeriggio in prevalenza soleggiato, ancora qualche annuvolamento potrà interessare le aree interne, specie a ridosso della dorsale appenninica. Temperature molto miti, gradevoli per la presenza di venti da sud, massime fino a 24-25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

L'orologio, sono Walter Mazzarri. Quando mancava ancora parecchio alla fine della seconda fase di una partita di calcio e faceva vedere Wagyu, tempo 6:59:56, io potrei ancora non parlare. Da questo momento sono le 7, partiamo col botto. Ciruzzo Froio in regia mi ha chiamato, ha detto: che dici, vogliamo iniziare un minuto prima? Acquisisci a Tamgorpa tutti i pipistrelli. L'ho detto ok, allora mi alzo un minuto prima proprio per voi. Detto questo, cavolate ovviamente, è un caso, piove, lo so, è lunedì, lo so, avete trascorso un bel weekend, lo spero per voi, avete trascorso un weekend di merda, state pensando, meno male, arrivati il lunedì, ecco, in quel caso lì ci sta tutto, no? L'inizio settimana per la serie, meglio che vaga a fatica, a così non mandosse che tu a casa, no? Detto ciò, buongiorno dal pipistrello, cercheremo di alleggerire queste due ore fino alle ore 9, ovviamente raccontateci un po' come è andato il weekend, dove siete stati, cosa avete fatto, primo pensiero del mattino e soprattutto geolocalizzazione. Vi do il numero, è 342 00 00 100. Da questo momento parte il pipistrello.

0: Ebbene sì, continua il mio tour questa settimana a Bucarest. Saluto tutti i pipistrelli che ho incontrato nell'aereo anche lì per la città vecchia. Veramente bellissime esperienze. Tempo veramente di merda lì a Bucarest, un po' come quello di stamattina. C'è stato anche ieri lì, l'altro ieri, ma non fa niente, siamo vivi e questo è importante. Buongiorno Antonio, a te e a tutti i pipistrelli. Piove anche a Zurigo. Antonio Mosca, appunto, da Zurigo. Un abbraccio anche a te, Antonio. Ti posso dire, forse è meglio che piove di lunedì. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, così tu dici, vabbè, dove vado? A questo punto vado a lavorare, no? Sto bello, tranquillo, sistemato. Poi pensiamo a quelli che devono lavorare con la pioggia. Invece noi che siamo al coperto, siamo al fresco d'estate, calduccio d'inverno, ma di cosa vogliamo lamentarci? E basta. Salutiamo anche gli amici che ci guardano sul canale 76 del Digitale Terrestre. So che siete tanti, un abbraccio. E a tal proposito avevo promesso un saluto alle 7:05. Guarda, puntualissimo, a Federico, solamente 7 anni, tutte le mattine costringe la mamma a guardare la TV e a guardare il pipistrello. Mi scambia per Doraemon sicuramente. Ecco il ciuschi per te, Federico, dal nostro manganello Doraemon. Detto questo, sono curioso di sentire le vostre voci e allora questi siete voi. Vediamo un po' cosa avete fatto, no? Dove state andando? Se siete felici, se siete stanchi, voglio sapere tutto di voi. Hello, what's your name? My name
1: Buongiorno
0: is Antonio.
1: Pipistrelle, pipistrelle. No, è lui. Saluto a Super Massu Manganiello.
0: Super.
1: A chi c'è in regia?
0: Ciro Froio.
1: Mi giaguarizzo.
0: Giaguarizzo.
1: Mi sto preparando per andare al lavoro.
0: Perché c'è il tatuaggio.
1: Vi auguro un buon inizio settimana a tutti voi. Un saluto da Raffaella Mainz.
0: Raffaella il giaguaro.
2: Buongiorno
0: ragazzi
2: a tutti i pipistrelli. Ciccio di Avessa.
0: Ciao Ciccio.
2: Direzione zona ospedaliera. Ospedale Cartarelli. Per
0: vabbè,
2: lavoro.
0: Sei qui.
2: Attenzione.
0: Meno male, meno male.
2: Intanto sono rientrato sabato da Urgada.
0: Urgada.
2: Ma tornare in grado. Camo Parnavala.
0: Sì, sì.
2: Vabbè, mi ci localizzo.
0: Vai.
2: Sto sull'app di Avessa Medito. Mi sembra tutto tranquillo, onestamente.
0: Cioè, capite che questo è andato a Urgada?
2: Ragazzi, mi tocca lavorare anche a me. Si ricomincia.
0: Dopo il Mar Rosso,
2: ragazzi,
0: voglio dire, devi recuperare i soldi che hai speso. Ben spesi, tra l'altro, Complimenti a te. Hai scelto Urgada al posto di Sharma.
3: Manga Fratam.
0: Manga
3: buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Su Ceruz.
0: Ceruz.
3: Adio, ma vuoi finire di viaggio o no?
0: Perché?
3: Mamma, sta giovendo in da terra.
0: No, no, ragazzi, sto spendendo i soldi.
4: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i visti.
0: Buongiorno.
4: Stamattina a casa.
0: Ah, come
4: mai? Sempre Forza Napoli.
0: Ah, gioca stasera.
4: Buongiorno Antonio.
0: Giusto. Stasera il Napoli, quindi è un lunedì sportivo.
5: Buongiorno, no? Manganiello.
0: Buongiorno.
5: Peppe da Fragola.
0: Vai.
5: Non solo ho trascorso un weekend in merda.
0: Ah.
5: Ma masta ancora da papà.
0: Ancora.
5: Suonano a pelle che alle 10:15 e poi non vedi mai più poco.
0: 10:15? Vabbè, oggi è 11, ragazzi. Non è che.
6: Buongiorno.
0: Magari
6: Antonio,
0: paga oggi.
6: Io da Bari, oggi
0: ciao.
6: Abbiamo gioco da Bari.
0: Sì.
6: Oggi abbiamo una bella ispezione. Augusto buon augurio. Porta fortuna, che porta sempre fortuna. Grazie, arrivederci.
0: Va bene,
6: ciao.
0: Va bene, buona ispezione.
6: Buongiorno,
0: non sappiamo di
6: Antonio,
0: cosa.
6: Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Mi geolocalizzo.
0: Vai,
6: direzione Sessaurunca.
0: Sessaurunca, Sessaurunca.
6: Tempo di cacca, è inutile parlarne.
0: Vabbè.
6: Speriamo stasera nel nostro Napoli.
0: Dai. Vabbè,
3: Mister Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciccio da Pompei.
0: Vai.
3: Mi geoscannerizzo 268 direzione Casoria.
0: Ormai
3: magari siamo stati una bella giornata in famiglia,
0: sì.
3: Abbiamo mangiato fuori. Ma mo stamattina Ugeni giusto.
0: Non ci sta, il nonno di non ci sta.
7: Manganiello, buongiorno, Domenico da Cerra.
0: Ciao Domenico.
7: Bravo.
0: Ragazzi,
7: 4 secondi prima,
0: no. 40 secondi prima, voglio 40 secondi su 40
8: secondi. Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Andò però non è una cosa,
0: sì.
8: Oggi non è un lunedì normale.
0: Che cos'è?
8: Oggi sto a Napoli stasera,
0: è
8: quindi
0: vero. E quindi
7: magari,
0: è lunedì azzurro, vai, nonostante
7: manganellizzo.
0: È bravo.
7: Precisamente Pichequense, direzione Vesuviana.
0: Cioè, stai prendendo la Vesuviana, ho capito bene?
9: Buongiorno Antonio.
0: Si trova.
9: Pasquale da Cerra.
0: Ciao
9: mi
0: Pasquale.
9: Mi gnoccolizzo verso Napoli.
0: Sì.
9: Buona giornata a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te un abbraccio forte.
10: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Chi è?
10: Caporchino. Direzione Caserta.
0: Voce del sole.
10: Carletto. Ecco. Carletto.
0: Tutti svegli da qualche minuto, chi da qualche ora.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno Manganiello, buongiorno
0: voce.
11: A tutti i pipistrelli e pipistrelle.
0: Che
11: mi geolocalizzo. Peppe da Marcianise,
0: sì,
11: direzione Caserta.
0: Vabbè, sei vicino.
11: Speriamo bene che stasera il Napoli vinca.
0: Ci dia una bella soddisfazione.
11: In Champions, qualche e che l'anno prossimo sia vincente. Dai,
0: dai, dai. Poi ne parlate con Bigliotti.
12: Ragazzi, per la compagnia. Lo sapevi, a Fontana di Trevi buttano circa 3.000 euro al giorno. Ma di moneta.
0: 3.000 euro?
12: Io ho trovato il tappo.
0: Oh.
12: Ho trovato pure come andare sotto.
0: Oh, bellissimo.
12: Grazie.
0: Beh, chiamiamo la banca di, come si chiama? La banda del buco. Chi è? Pronto?
13: Buongiorno Antonio, Pasquale da Napoli.
0: Ciao Pasquale.
13: Geologo. Sto andando al lavoro a Ponticelli.
0: Sì.
13: Parte da Torre del Greco. Ha già fatto tardo magari.
0: Vai, vai, sbrigati, se no trovi il traffico. Continuate, seconda parte di WhatsApp tra poco. 342 00 00 100, dove siete? E primo pensiero.

0: A tutte le mamme del mondo, ieri festa della mamma, venerdì ho dedicato un'intera puntata a questa creatura meravigliosa, la più bella del mondo, la mamma. Auguri a tutte le mamme, anche a voi mamme che magari non avete ricevuto gli auguri dai vostri figli ingrati, che hanno dimenticato, che hanno detto no mamma ho da fare, dai te li faccio solamente al telefono. Addirittura qualcuno che parla nordico ha inviato il vocale, mamma sto a lavorare anche stamattina, tanti auguri, ciao ciao ciao. No, non va bene, non va bene, perché a mamma e a mamma e va onorata, ok? Un abbraccio anche a mamma mia. E nel frattempo però saluto anche un po' di amici che stanno andando al lavoro e ascoltano Radio Kiss Kiss Napoli, ci scrivono che con il nostro programma si va al lavoro con un sorriso, meno male, noi quello vogliamo, quindi in particolar modo saluto Vincenzo, Giovanni, Francesco e Rossella. Poi Antonio, buongiorno, ti stai organizzando per il lockdown 2.0, mi raccomando organizzati da casa per il programma. Mamma mia, Rosario, assolutamente no, speriamo di no, tu dici quello eventualmente energetico, no, spero di no, ma facci l'impianto GPL, che ti devo dire, pure compro la macchina elettrica, ma è la stessa cosa. Andiamo avanti, pensiamo positivo. Buongiorno Antonio, come mai da giorni non si riesce ad ascoltare i podcast Emanuele? E io passo il tutto all'ufficio tecnico, tranquillo, che li stiamo già aggiornando con tante novità. Nel frattempo ancora messaggi vocali, quindi adoro ascoltare le vostre voci, quelle piene di sonno, soprattutto di lunedì, al 342 00 00 100. Informateci anche un po' sulla viabilità, perché è importante per quelli che hanno fatto tardi. Questi siete di nuovo voi.
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno
1: Lorenz.
0: Vai.
1: Sono Gianni da San Giorgio a Cremano.
0: Vai.
1: Mi dirigo verso Carinaro.
0: Sì.
1: Un saluto e un abbraccio a mio cognato Eddie. E gli ho chiesto di mettermi galleggiando in bagno, mamma fa la pavana bullette,
0: sì,
1: di 400-500 euro l'acqua,
0: e tu vai,
1: perché non me l'hai voluta mettere.
0: Certo, mo ti spiego.
2: Buongiorno,
0: mai chiamare Antonio, i cognati, mai.
2: Antonio da Scafati.
0: Ciao Antonio.
2: Mi localizzo, sono a Torre Annunziata, partendo da Scafati.
0: Com'è il traffico?
2: Per arrivare poi in cantiere a Roma.
0: Mamma mia.
3: Manganiello, buongiorno, sono Peppe da Brusciano.
0: Ciao Peppe.
3: Geoalcolizzo, direzione casa nuovo per lavoro. Buona giornata a te e a tutti i pipistrelli.
0: È bello,
4: Manganiello,
0: caffè con l'alice.
4: Buongiorno, Marcello Salumiera, Casa Luce. Manganiello, io sto partendo da casa mia, da Casa Luce, e sto andando a faticare a Casal di Principe.
0: Ok, a fare il Salumiera lì.
4: Ovviamente la mattina.
0: Sì.
4: E che ancora bonificherò stipendi, Manganiello.
0: Ancora, ma non è possibile.
5: Buongiorno, dottore, mi geopennellizzo qui Scafati con amore. Oggi
0: perché...
5: è San Fabio
0: sì.
5: Pure Sant'Antimo.
0: San
5: auguri a tutta la città.
0: Fabio Esposito, il nostro Fabio Esposito. Porterà il pasto, Fabio. Non avevo di
6: Buongiorno, Pipistrelli. Sono Lello.
0: Giorno.
6: Da Ischia, mi geolollizzo. Ando sai chi ne sbaglia?
0: Perché sono chi ne sbaglia? L'amico da Ischia, ma mi conosce bene, secondo me, Qualche sbaglio l'ho fatto, ma non sono sbagli da condannare. Ancora qualcuno, sentiamo. Pronto, da Ischia, Proci, da Capri, ecco, per par condicio, salutiamo anche in Isida, eventualmente Sicilia, Sardegna. E poi Antonio, buongiorno, l'amico di prima non parlava del lockdown energetico, ma quello che stanno mettendo in atto con questo nuovo virus dei topi. Oggi e basta, veramente, non è che io non voglio parlare dei problemi, ma queste due ore, veramente, cerchiamo di dimenticarli, non ipocrisia, ma cerchiamo di pensare, perché se già di mattina cominciamo a pensare ai problemi, o lockdown, e i surge, i pipistrelle, non ce ne scimmi più. Parliamo di cose belle. E nel frattempo facciamo così, a proposito di cose belle, lanciamo un argomento che vi farà sicuramente sorridere, ma anche interagire con noi. Non ho capito, Ciruzzo. Dopo, mettiamo un disco e poi dopo lanciamo l'argomento, visto che comunque con i messaggi... Aspetta, ne leggo ancora una, dice, ma quale energetico? L'antivirus è quello delle... quello dei topi grandi femmine, mi ha scritto. E vabbè, è una volta di pipistrella, è una volta di surge, cioè qui ragazzi veramente non ce ne scimmi più. Tra pochissimo torniamo, restate con noi. E tra l'altro il pipistrello all'epoca del coronavirus era innocente, ok?

0: ti devi svegliare, devi andare a lavorare, altrimenti come fai poi dopo a prenotare le vacanze? Avete già prenotato le vacanze per luglio, agosto? No, non è l'argomento del giorno, è ancora presto. Argomento che è nato proprio attraverso un giochino fatto ieri sera con i miei figli, no? Perché dicono che faccio tante cose quando sono da solo, sembro quasi un pazzo. Ecco, e allora io ho elencato le cose che faccio praticamente quando credo di stare solo, a volte non lo sono, e loro mi spiano. Allora, mi faccio interviste immaginarie sotto la doccia, lo faccio da sempre questo, ragazzi. Poi cammino avanti e indietro mentre penso a cose inutili, no? Cammino avanti e indietro anche quando devo parlare al telefono, faccio chilometri, controllo l'ora sul telefono e me la dimentico subito. Ho scritto tutte le cose che faccio quando sono da solo, perché poi tocca a voi. Mi invento discussioni che non succederanno mai, annuso i vestiti per capire se posso rimetterli. Ho scritto tutto per voi, eh. Apro un social per noia, lo richiudo dopo 10 secondi, parlo con gli oggetti come se mi capissero, giuro che è tutto vero. E tra le cose che ricordo, assaggio roba dal frigo direttamente dal contenitore e anche con le mani, spesso e volentieri, giuro che lo faccio. Insomma, ci sono cose che facciamo tutti, ma solo quando siamo da soli. Ecco, piccole abitudini strane, automatiche, che nessuno vede, e forse è meglio così, no? Tipo appunto parlare da soli come se ci fosse qualcuno davanti, improvvisare concerti in doccia, aprire il frigo senza avere davvero fame, oppure controllare il telefono anche se non è arrivata nessuna notifica. La domanda è la seguente: qual è la cosa più strana, incredibile, bizzarra che fai quando sei da solo? Da solo, perché è quel momento in cui ti senti veramente libero, con il tuo io, con la tua personalità al 100%. Fammelo sapere al 342 00 00 100, così capisco che sono non così strano come mi dicono, no? Quante cose fate da soli in macchina, sotto la doccia, quando siete a casa da soli, parlate da soli, fate delle situazioni strane ma vere? Lo voglio sapere. È arrivato già un messaggio di Martina: apro il frigo, guardo dentro, chiudo, dopo 2 minuti lo riapro come se fosse cambiato qualcosa. Lo faccio anch'io. L'ultimo per questa tranche: commento le partite da solo come se fossi in telecronaca, con tanto di replay immaginario. Questo lo fanno un po' tutti i tifosi, secondo me. Tra poco su Radio Kiss Kiss Napoli al 342 00 00 100: qual è la cosa strana che fai quando sei da solo?
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio.
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air Q LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono comportamenti che facciamo praticamente tutti, ma rigorosamente quando non ci vede nessuno. Quelle cose inspiegabili che diventano normali solo nella nostra testa. È inutile, pensaci per un attimo, perché anche te che sei in auto magari in questo momento dici: no, io da solo non faccio niente. Non è vero. Tipo fare discorsi immaginari sotto la doccia, o cantare sotto la doccia, trasformare il soggiorno in un palco da concerto, aprire il frigo ogni 10 minuti come se potesse materializzarsi qualcosa di nuovo, oppure prendere il telefono, sbloccarlo, guardarlo e dimenticare subito perché l'avevamo preso in mano. Questo lo facciamo praticamente, secondo me, ogni minuto, ognuno di noi. Quando siamo soli, insomma, secondo me tiriamo fuori la versione più strana di noi stessi. E la domanda è la seguente: qual è la cosa strana, assurda, imbarazzante o totalmente inutile che fai solo quando sei da solo? Ecco, gioco di parole al 342 00 00 100. Leggo subito il messaggio di Raffaele. Quando sono solo a casa, il telefono con amici, prendo appuntamenti, parlo da solo per tutta la casa col telefonino, poi mi arrabbio con i miei figli e parlo da solo. Insomma, Raffaele parla sempre su LIS. Giustamente, quando sei da solo ti sfoghi anche, fa bene parlarne, anche se non ti sente nessuno. Buongiorno Antonio, mi guardo in continuazione nello specchio per vedere se ho la basetta dritta. Firmato Emanuele. Emanuele, spesso e volentieri lo faccio anch'io per vedere se il ciuffo è bello dritto e se c'è qualche capello fuori posto, no? Ancora vediamo, poi ascoltiamo qualche vocale. Quando siete da soli cosa fate? C'è Francesca: mi faccio film mentali su discussioni mai avute e le vinco tutte. È normale, anch'io spesso e volentieri quando poi ho una discussione, no? Torno a casa, rifaccio quella discussione, però con quello che avrei voluto dire durante quella discussione. Non so se sono stato chiaro, no? E mi viene meglio poi da solo. Cioè, mannaggia, guest, forse poteva andare meglio. Poi apro WhatsApp, dice Simone, guardo le chat, esco senza scrivere a nessuno, provo outfit a caso davanti allo specchio senza dover uscire da nessuna parte. Vabbè, questo lo facciamo un po' tutti quanti. Magari abbiamo un jeans nuovo comprato da poco e vediamo come sta, no? Come va, se va bene, male, se può essere utile per una festa, eccetera. Sentiamo un po' di vocali, vediamo un po' cosa fate quando siete da soli. Pronto?
1: Manganiello, sì. Buongiorno e salute
0: anche
1: ai pipistrelli e a tutti quanti di Radio Pischis Napoli. Senti, forse ti facevo una domanda.
0: Vai.
1: Sei andato a Bucarest, sì, ieri, l'altro ieri, non so, sì, no? Mi sembra, sì, di aver capito, in questi giorni,
0: sì,
1: passati.
0: Fino a ieri mattina.
1: Mi dispiace che non ci sia andato. Dove? A fine mese, perché ne, okay, approfittavi e andavi a guardare anche la partita di Champions, perché mi sembra di aver capito che dovevano giocare proprio a quello stadio di Bucarest.
0: Ma veramente?
1: Grazie, ciao.
0: Allora, semplicemente perché, ragazzi, io quando vado in un posto non perdo tempo a guardare la partita, oppure neanche alle terme sono andato. Mi piace guardare i monumenti, solo per questo. Grazie, grazie a te.
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma secondo me loco sono un TSO.
0: Sì, a me. Vabbè, ma io ho dato tutte le mie.
3: Adesso,
0: ditemi le vostre.
3: Io due cose faccio spesso quando sono da solo.
0: Vai.
3: Una è parlare da solo.
0: Sì, quello.
3: Ma io l'ho belle capo lungo pure tuerto. Spesso e volentieri.
0: Bellissimo.
3: Mica mi rompo sempre.
0: Sì, sì, ma ti dici anche se sono uno stronzo.
3: La giaratta ubratta e vinci. Ne compro uno ogni tanto. La giaratta già sta soli.
0: Da solo, devi godere. È certo, è
3: perché
0: certo.
3: Magari non succede.
0: Ma si succede.
3: Ma si succede.
0: Scappi.
3: Mamma ro Carmen. E che tu dica fa?
0: Hai visto? Ci sono delle cose.
4: Buongiorno, la cosa che faccio è lamentarmi con il cane, così sono sicuro che non dirà mai niente a nessuno.
0: Ah, ok.
5: Buongiorno,
0: giusto,
5: Antonio,
0: giusto.
5: Vincenzo da Piazzulla.
0: Ciao Vincenzo.
5: La cosa più strana che faccio in estate, quando mi metto solo col box, quando ci sta mia moglie, perché poi ci sta da fastidio, senza
0: che
5: la maglietta,
0: bello,
5: sul divano, e ogni tanto c'è la mia fiorifera.
0: Fantastico.
5: Non mangia più niente, ma c'è la mia fiorifera.
0: Con la mutanda e aprire il frigo.
6: Se casi ci sessionare la camera, ogni volta che assistono,
0: hai visto?
6: Per ricoverare tutto quanto. Quando mi riguarda, comunque Pasquale prende il box.
0: Ciao Pasquale.
6: Quando mi riguarda, quando quando sono su, mi parlo su lui. E poi una cosa bella che mi ha appiccicato su lui.
0: Sì, sì, sì.
6: Ma se facciamo tu quanto?
0: Ragazzi, lo facciamo tu e ci offendiamo anche.
7: Ma
0: voi vi offendete?
7: Ma a prima mattina in lunneria. Ma capite che è lunneria, no?
0: E quindi? non ria, voglio dire, stiamo buongiorno cercando di alleggerirlo.
7: Io quando sto solo a casa, sì, ma guarda, mi butto troppo di mano. Sono la televisione, la mangani
0: con la mutanda.
7: Con e poi tu pensi pure a te.
0: Veramente.
8: Antonio, buongiorno. Sono buongiorno. Teresa. Buongiorno.
0: Ciao,
8: a
0: Teresa.
8: Tutti i pipistrelli.
0: Un bacio.
8: Allora, io quando sono da sola, attenzione, canto a squarciagola. Ui, ma io canto già normalmente. Ma la cosa bella non è solo il fatto di cantare a squarciagola.
0: Si sente, eh? Hai perso la voce.
8: Faccio anche da sola gli complimenti, gli applausi e canto ancora di più. Ma, ma c'è da dire anche che sono stonatissima. Mi faccio gli applausi da sola e dico brava, brava, e mi sfogo. Non lo so, è un buon modo di
0: certo,
8: sfogarmi.
0: Certo. Ma va bene.
7: Sì, magari. È così, ci vanno 5-600 euro per fino a. D'accordo,
0: ma non ci tengo proprio, ragazzi. Io vado a Bucarest per la finale, non sapevo neanche che si giocasse proprio lì. Poi Ciantoni, il parlare da solo lo facciamo tutti, perché non è altro che un pensare ad alta voce, e nella nostra psicologia, che quando ci troviamo da soli lo possiamo fare, è vero, è vero. E soprattutto facciamo le discussioni, no? Anche allo specchio, guardandoci e magari anche criticandoci, dicendo vabbè, però potevi dire quello, potevi dire quell'altro, oppure fai un discorso con te stesso che poi dovrai fare con il masto oppure con un amico, oppure anche un discorso sentimentale, te lo prepari prima a casa da solo. E voi cosa fate da soli di così strano? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Beh, il pezzone del Petagnone, alzate il volume.

0: Una marea di messaggi per la precisazione. Si gioca a Budapest la finale di Champions League e non a Bucarest. Quindi ecco, abbiamo letto, grazie, siete veramente tantissimi che avete scritto il tutto, ma continuiamo a parlare dell'argomento di stamattina, cioè quella cosa che fate quando siete da soli, la cosa strana ma vera. Confessatevi al 342 00 00 100. C'è un amico che ha scritto una roba veramente incredibile e dice: mi capita di fingere di essere in talk show tipo ospite famoso, entro nella stanza, immagino le luci, il pubblico che applaude e mi faccio domande assurde tipo: come hai affrontato le difficoltà della giornata? E rispondo pure con pause drammatiche. Il problema è che poi torno alla realtà e devo ancora lavare i piatti, ecco. Triste realtà. Quando sono solo in casa parte la modalità intervista seria, mi siedo, fingo di avere davanti un giornalista e parlo della mia vita come se fosse un documentario Netflix. Uso pure frasi profonde tipo: questo è stato un momento di svolta, poi mi guardo e penso che nessuno ha chiesto niente e che sono impazzito. Ma no, ma non è vero, secondo me ragazzi ognuno di noi quando è solo fa delle cose bizzarre e l'importante è confessarvi stamattina. Alessandro scrive: buongiorno Antonio, parlo da solo quando faccio discussione con mia moglie e lei dall'altra parte della casa che inveisce e io mi atteggio in silenzio tra me e me. Ecco, parli da solo e cerchi di darti una ragione quando tua moglie però non ti ascolta, no? Ancora Antonio, non ci crederai, ma io quando sono da solo, ho 47 anni, guardo i cartoni animati. Allora Alfonso, io non mi nascondo, guardo i cartoni animati alla mia veneranda età di oltre 50 anni anche quando non sono da solo, addirittura anche al cinema se c'è un cartone animato bello lo vado a vedere, è mica una vergogna. Poi Manganio mi guarda allo specchio in silenzio, quello sguardo ha detto tutto allo specchio. Un saluto Luca da Grosseto. Ma cosa guardi allo specchio Luca? No, voglio sapere. Poi Antonio, oggi quando sono da solo dormo, sì dormo, perché anche la cosa più semplice da sposato non ti è consentita. Da ragazzo era il momento più adatto per tirar fuori, attenzione cosa, vediamo, quella cassetta VHS che tra un film ed un altro aveva dei contenuti, capisci a me, oppure un giornaletto, anche il postal market. Rosario, Rosario, io dico tutto in diretta, magari c'è qualche bambino. Poco fa ho detto a Ciro Froio che io quando sono da solo qualche filmettino me lo guardo ancora, ti dico la verità, spavaranzato sul divano e mi fermo qua. Sentiamo giusto qualche vocale. Ciruzzo, quando siete da soli cosa fate? La cosa più strana e bizzarra, fatemelo sapere senza
1: buongiorno
0: vergogna.
1: Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: A di là che io non sapevo neanche con i Quanuverba. Comunque la finale
0: Budapest
1: si dovrà fare il 30 maggio a Budapest.
0: E va buono, a volte sbagliano.
1: Ma
0: Bucarest.
1: Non c'è neanche la differenza tra due città.
0: Budapest.
2: Magari, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
2: E chi è l'amica prima? Che cozzalone quando ha fatto provino in un film su
0: Rissi. È vero, è vero. Forse avrà preso spunto.
3: Mangani, ma non è tare. Tutto su burdello fa chissà.
0: Ma chi?
3: L'intervista tra Serinda Stan.
0: Dici, non è vero?
3: Io la faccio molto semplice. Sì. Quando sono solo lì,
0: sì,
3: mi vedo i film di Tinto Brass.
4: Antonio, buongiorno a te, tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Donato.
0: Ciao, Donato.
4: Allora, cosa facciamo quando restiamo soli?
0: Ecco,
4: di strano?
0: Sono curioso.
4: Di strano, ormai l'hanno detto tutti: cioè, parlare da solo, fare discussione allo specchio,
0: sì,
4: rilassarsi. Anche perché dopo un giorno stressante, una settimana stressante,
0: sì,
4: di lavoro, vuoi stare pure da solo. Ma io credo che la vera parte della solitudine,
0: attenzione,
4: sia quella del pensare, del pensare, del riflettere,
0: sì,
4: del tornare un po' nel
0: paese, nel tuo io, nel tuo inconscio.
2: Da questo Bucare sta preparando 500 euro.
0: Ma magari,
2: ma una domanda a Bola, sì, a Bola, sì, visto che hai visto questi film, no? Ma sai come aiuta a finire il film con Ariel? Sì.
0: Ragazzi, ma sono sincero.
2: Buongiorno.
0: Giorno.
2: A quando vedo tutti i pipistrelli stanno tutti quanto buoni a soldi. Fino a mo nessuna hit, quando sta solo pensierie.
0: È vero, bravo, anche quelli. Mamma mia, li pensiamo, facciamo i conti con la calcolatrice, abbiamo speso questo, quell'altro. Vabbè, per non deprimerci troppo non li pensiamo. L'ultimo messaggio lo leggo, Ciruzzo, poi mettiamo un disco. Quando sono solo scrivo i miei pensieri in una sorta di diario emozionale, oppure ascolto Kiss Kiss Napoli o ascolto gli audiolibri dei grandi autori della storia della letteratura. Mamma mia, su YouTube, ragazzi. Allora, facciamo bravo che ci sta uno che è intelligente, eh. È bellissimo, lo consiglio a tutti. E da te consiglio di leggerli per tutti. fatti e pubblicarli su YouTube. Hai una bella voce e devi usarla anche per questi scopi così nobili. Francesco da Ferrara. Cioè gli audiolibri con la mia voce. Sai che è una bella idea? C'è la guida di Martino, cioè se mi inserisce pure a me in questo contesto. Nel frattempo, cosa fate quando siete da soli? Oltre a parlare allo specchio, oltre alle solite cose, l'uomo si mette in mutande sul divano, sappiatelo, care mogli, care fidanzate. E voi donne, cosa fate quando siete da sole? Perché non lo state a dire. 342 00 00100. A tra pochissimo, perché sono curioso di leggere ancora i vostri WhatsApp.

0: Ricordi la
1: Mo è buono, sì, Mo è buono. Con chi nacque? Politano è nato Mo è buono, Mo è buono.
0: No, Malo non è mai stato. Il dramma è proprio questo.
1: Alfredo, ciao Alfredo, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, complimenti sempre.
1: Qual è il tuo si può dire di giornata? Perché dobbiamo qua riprendere a fare questo si può dire, ragazzi.
2: Che si può dire di me della giornata è che Ulima critica pure Holund. Stiamo scendendo, cioè, va bene Lucca, ma io ho sentito il radioascoltatore di prima che sapeva lui di calcio, sa tutto di calcio, però criticava chi non la vedeva con lui. Stiamo criticando un giocatore che ha portato, sì, avrà segnato non tantissimo, ma quanti assist ha fatto?
1: No, ha dato una grande mano alla squadra.
2: Ha giocato in un modo diverso. Conte l'ha fatto giocare come Lukaku. È un giocatore che migliorerà sicuramente anche a detta di Conte.
1: Che voto daresti alla sua stagione, Alfredo?
2: Per me gliela darò un 8 pieno, perché è vero che non ha fatto tanti gol, è vero pure che sta giocando, non ha mai avuto un ricambio, perché Lukaku purtroppo non ce l'abbiamo avuto. Un vice Holland adesso è stanco, si vede.
1: Allora, quello che dice Alfredo è una cosa molto importante, perché Alfredo dice non ha avuto ricambi, e questo per un attaccante conta avere tempo per respirare, ragazzi, perché poi lui fa spallare tutta la partita.
2: Stiamo uscendo fuori da Lloyd, cioè io posso capire tutto, ma oggi, cioè io non mi sono arrivato a casa, ci sono questa cosa che di criticare Holland, cioè, onestamente.
0: No, Alfredo, allora Alfredo, io non lo critico, perché secondo me ha fatto una buona stagione, calcolando che comunque...
2: Sì, ma lo stai paragonando, a Malen, lo stanno paragonando, perché è venuto su, o gli vorrei a Malen l'anno prossimo,
0: Sì. Questa stagione... questo è vero, anche io, però io ti voglio dire una cosa, non pensi che un 8 sia un po'... troppo.
2: Ma io posso, io sono generoso. Da tifoso.
0: Io gli darei una stagione, un voto un po' più alto della sufficienza, 6.5-7.
2: Per me è comunque uno dei protagonisti di questo secondo posto, perché poi
0: questo sicuro.
2: Per me è uno dei protagonisti in momenti fondamentali. Ha fatto segnare Neres, ha fatto segnare parecchi giocatori del Napoli, ha fatto da sponda come non lo sapeva fare. Ricordatevi le prime partite, io mi ricordo Fiorentina-Napoli, lui attaccava la profondità e basta, adesso faceva da sponda fino a quando lo può fare, naturalmente, perché è un ruolo diverso che chiede Conte. Malen se ne fa quello che fa, il classico cannoniere, ma non aiuta la squadra, a mio parere, da quello che ho visto, né che poi la Roma gliela ridò ogni botta. E poi non giudichiamo sempre, cioè mi sembra sempre che l'erba del vicino è sempre la più bella. Ma raga, ma stiamo pazziando veramente, ma godiamoci questo giocatore che è
1: Amen.
2: 50 milioni di euro sono strapagati in senso positivo. Sono pagati perché questo è un giocatore che varrà 80 milioni di euro tra un paio di anni.
1: Ce lo auguriamo, Alfredo, un abbraccio, buona giornata. Ciao.
0: Mi scrive
1: un amico su WhatsApp, scrive: ma si può dire che il Napoli non dà una palla a Højlund, manca a Murì?
0: Questo è un discorso lungo, perché io voglio capire che cosa si intende come il Napoli non dà una palla a Højlund, manca a Murì. Cioè, cosa si intende? È una domanda faziosa.
1: Perché la leggi come critica? È interessante questo, sì. Perché chi ci sta ascoltando, secondo me, può rispondere in questo momento, perché sono sicuro che ci sta ascoltando. È una lieve critica a Conte?
0: No, lieve. Perché è un pensiero grosso da parte di tanti tifosi che Højlund non fa 20 gol perché il Napoli non crea quello che dovrebbe creare, ma io non ne vedo giocatori che hanno fatto 20 gol quest'anno neanche nelle altre squadre, quindi non vedo che il problema sia il Napoli o il gioco di Conte, io vedo che c'è un problema generale, che è un problema che non giocano, che in Italia si gioca poco a calcio, e il capocannoniere della Serie A c'ha 15 gol, 16 gol, quanti gol ce n'ha?
1: Qualcosa in più, ora te lo dico subito. Lo dico.
0: 17, però poi Malen, il secondo è Malen a 13.
1: Malen ha una media da 20 gol.
0: Malen e Thuram a 13, quindi non è che è un problema di Højlund o di Conte o di impostazioni di squadra. Capisci? Malen mezza stagione, ma Malen ha...
1: Sarebbero stati 22-23 gol.

0: Ma Malen ha fatto una stagione clamorosa.
1: Facciamo l'ultima telefonata, vai, con Mario. Ciao Mario, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Mario, buongiorno.
2: Allora, in realtà tutto quello che avete detto adesso con quello che è stato detto dalla persona di prima, diciamo, era quello il senso, quello che volevo esprimere io, nel senso che per me Højlund ha 23 anni e secondo me può diventare un giocatore
1: da oltre. Sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Quindi per me 40-50 milioni ci sono tutti per lui. E poi seconda cosa è il gioco. Ragazzi, perdonatemi, ovviamente è un mio pensiero, ma il Napoli quanti cross fa? Abbiamo Højlund che è 1,90, ma quanti cross fa il Napoli? Chi calciatore fa i cross e mette in mezzo dei cross? Io non ne...
1: Qual è il tuo voto alla stagione di Højlund fino ad oggi, Mario?
2: Allora, per me il voto totale 8 pieno proprio, 8 ma pieno,
1: dai, 8
2: anche
1: perché anche tu.
2: Ha giocato per lunghi tratti da solo, non avendo nemmeno...
1: Ci sono molte attenuanti, sicuramente, certo, però 8 io non me la sento di darglielo, nonostante mi piace molto, gli do un voto che va tra il 7 e il 7,5, perché ci sono tante attenuanti, però allo stesso tempo che il centravanti del Napoli non segni per 7 giornate consecutive è tanto.
2: Che giocava con Neres...
1: Sì, sì, certo, ci sono, infatti l'ho detto, ci sono tante attenuanti, ma per me può diventare tranquillamente un giocatore da 20 gol a stagione. Un abbraccio a Mario. Ciao Mario, buona giornata. Stiamo parlando di tante cose, poi come ci scrive Lucio, magari oggi Højlund fa tripletta e no, il nostro Lucio Penguin.
0: Lucio è il nostro, non è Lucio.
1: E magari fa tripletta e non se ne parla più, però insomma è una cosa da approfondire. Sì, sì, perdo l'auricolare. Ti dico... Quanto finisce stasera Napoli-Bologna?
0: No, non lo so, non
1: ce lo
0: so.
1: Dice Diego Maradona Junior.
0: Non lo so, vinciamo.
1: Che ha sentito Sarri qualche giorno fa.
0: Sto scherzando,
1: ragazzi.
0: Sto
1: scherzando, colleghi dei siti, non riprendete niente perché non è la realtà. Tra l'altro, Sarri ha una partita molto importante mercoledì perché si gioca la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Molto bene, tra pochissimo Riccardo Catapano con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Grazie a Ciro Froio in regia, grazie a Gabriele Race alla regia video. Noi torniamo domani da Gianluca Miranda,
0: da Diego Armando Maradona Junior.
1: È veramente tutto, torniamo domani sperando di commentare una vittoria del Napoli, come dico sempre, il giorno partita. Rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
0: Diego c'è.
3: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, tragedia a Porta Capuana. Un ragazzo di 29 anni, originario del Burkina Faso, è stato ucciso dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata nella zona. Fatale, secondo i primi riscontri, una ferita al cuore. Per l'omicidio è stato arrestato un 58enne tunisino. Momenti di forte tensione in piazza, si è rischiato il linciaggio, evitato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Paura anche ai quartieri spagnoli, dove un uomo di 48 anni è stato ferito da due colpi d'arma da fuoco alla gamba mentre passeggiava in via Mondragone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro. Il 48enne è stato trasportato all'ospedale Pellegrini e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono in corso. Capitolo sanità. È in quarantena fiduciaria a casa un napoletano originario di Torre del Greco, tra i quattro italiani a bordo del volo KLM Johannesburg Amsterdam del 24 aprile scorso, dove viaggiava anche una donna di 69 anni contagiata dall'antivirus, poi deceduta il 2 maggio. La regione Campania ha comunicato di aver attivato le procedure di sorveglianza sanitaria. L'uomo non presenta sintomi ed è in buone condizioni. La decisione è arrivata su indicazione del Ministero della Salute. Passiamo ai trasporti. La ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per 4 giorni consecutivi, da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2026, per verifiche e manutenzione sulla linea e prove sul materiale. Ultime corse previste da Piscino alle 20.46, da centro direzionale alle 21.16. La chiusura con lo sport, partendo dal calcio. Stasera alle 20.45 il Napoli affronta il Bologna nel posticipo della terz'ultima giornata di campionato. Oggi potrebbe essere anche il giorno dei ritorni in campo di capitan Giovanni Di Lorenzo dopo il lungo infortunio. Con una vittoria gli azzurri conquisterebbero l'accesso matematico alla prossima Champions League. Chiudiamo con il basket. La Guerri Napoli batte Udine 98-71 nell'ultimo turno di campionato. Festa grande al palazzetto con coach Repeja, che ha annunciato anche l'ingaggio di John Petruccelli per la prossima stagione. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Eccoci qua, allora lunedì 11 maggio del 2026 inizia una lunga giornata legata all'informazione sportiva di Radio Kiss Napoli. Ovviamente il clou a partire dalle ore 19 sarà Napoli-Bologna, stadio Maradona, e noi ve la racconteremo in diretta azzurra. A raccontarvela ci saranno Vincenzo Perna, Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Ci collegheremo subito con lo stadio Maradona per le ultimissime, per le formazioni, con il nostro Marcello Calvano al fischio finale. Ampio post partita con Gianluca Vigliotti, con i 100 secondi di Gennaro Scarlato, le pagelle, l'interazione con Susi Fiorillo, le conferenze stampa in diretta di Antonio Conte e di Vincenzo Italiano. Tappa di avvicinamento, mettetevi comodi, staremo insieme per le prossime 3 ore e staremo insieme a Ciro Froio, a cui voglio augurare buon lavoro in regia. La regia televisiva la cura Gabriele Irace, in redazione con noi Riccardo Catapano. È già tempo di anteprima.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno direttore, buon inizio di settimana a te e a tutti i nostri ascoltatori. È match day ma anche match point per quanto riguarda il Napoli, perché può arrivare questa sera alla matematica qualificazione alla prossima Champions League. Alle 20.45 il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona ospita il Bologna di Vincenzo Italiano. Come detto, servono i 3 punti per il ritorno matematico in Champions League, con Antonio Conte che però guarda anche avanti perché può blindare il secondo posto. Le ultime di formazione con la conferma di De Bruyne ed Alisson, alle spalle di Rasmus Højlund torna anche il capitano Giovanni Di Lorenzo 100 giorni dopo l'infortunio. Ovviamente si parlerà anche tanto di quello che è il futuro, ma prima bisogna blindare la Champions League e poi si inizierà a parlare del futuro per programmare la prossima stagione. Domani anticipi e posticipi delle ultime 2 giornate di campionato, con il Napoli che sarà impegnato prima a Pisa e poi si chiude al Maradona contro l'Udinese. Intanto, a proposito di calciomercato, la Roma fa sul serio per Giovanni Manna, mentre De Laurentiis e Conte si incontreranno molto probabilmente per un primo vertice in settimana. In chiave mercato è corteggiato Kila dalla Lazio, mentre spunta anche l'israeliano Kalaili dell'Union Saint-Gilloise. In Serie A, volata Champions, tonfo Milan con l'Atalanta, Roma batti cuore a Parma in rimonta, la Juve invece vince a Lecce, mentre il Como è qualificato per la prima volta in Europa. Uno sguardo anche sulla parte destra della classifica, con la Cremonese che vince a Pisa e riapre la lotta a salvezza, mentre mercoledì è in programma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio.
0: Naturalmente il nostro Riccardo Catapano, che vivrà tutta la puntata con noi, ci potrà interrompere in qualunque momento lo riterrà opportuno. Nei titoli in questa anteprima Riccardo faceva cenno a un possibile vertice tra il presidente De Laurentiis ed Antonio Conte. Presidente De Laurentiis che già ieri era in città, tra l'altro è stato al Teatro Diana ad assistere allo spettacolo di Gino Rivieccio, e presidente che ovviamente oggi è in città ed è in città perché stasera sarà allo stadio, ricordando che in caso di successo il Napoli avrà la matematica certezza di partecipare alla prossima Champions e, devo dire, complice il tonfo del Milan, avrebbe comunque le mani sul secondo posto. Detto questo, occhio alla giornata di domani, perché proprio domani ci potrebbe essere questo vertice confronto tra il presidente e Conte, considerando che poi il presidente farà rientro a Roma, perché mercoledì sarà allo Stadio Olimpico in tribuna d'onore seduto di fianco a Giovanni Malagò. Quindi attenzione alla giornata di domani, ma ovviamente andiamo con ordine perché il giorno di Napoli-Bologna è la partita di Ivan Zazzaroni ed è già tempo di Zazzagol.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Direttore del Corriere dello Sport, ogni lunedì con noi, caro Ivan, buon pomeriggio, buona settimana.
3: Tutto bene?
0: Tutto bene, tu come stai?
3: Trionfo.
0: Senti, ci proiettiamo a Napoli-Bologna, il Napoli veramente ha un match point importante. In caso di successo arriverebbe la Champions League, sarebbe la pietra miliare per iniziare a programmare la prossima stagione.
3: Certo, bisognerebbe capire con chi, questa è la cosa importante, no?
0: Ma con quando chi? Dici con chi, ti riferisci a Conte, a Manna?
3: È per forza, Conte, a Manna, tutti questi, cosa cambierà, cosa non cambierà?
0: Questo è un bel punto di domanda, Ivan, se ne parla da giorni.
3: Esatto, perché tutti gli anni con Antonio si ritrova in queste condizioni, poi ci sono anche abbastanza sorprese. Spesso, quindi mi aspetto anche delle sorprese questa volta, non ho nessuna certezza.
0: Io personalmente, Ivan, come te non ho certezze, mi sorprende che qualcuno ce l'abbia, resto molto prudente, anche perché è corretto che si incontrino, mentre diciamo dal mondo Roma mi arriva che i Friedkin fanno sul serio, davvero vogliono Manna. Risulta anche a te, direttore?
3: Beh, insomma, Manna mi sembra il primo della lista. Non credo che sia una lista molto lunga, te lo dico sinceramente. Poi bisogna capire se riesce a liberarsi, se vuole andare, tutte queste cose qua, però certamente Friedkin piace molto.
0: E tra l'altro, diciamo, in questa lista ridotta, come a giusta ragione evidenzia Ivan Zazzaroni, ci sarebbe anche Andrea D'Amico, l'attuale DS dell'Atalanta, che ha già lavorato con Gasperini. Se ciò dovesse accadere, potremmo tra virgolette anche assistere al ritorno di Giuntoli, ovviamente, all'Atalanta. Detto questo,
3: aspetta.
0: Bruci Giuntoli all'Atalanta.
3: La notizia l'ho data io.
0: Lo so, appunto.
3: Ci va all'Atalanta.
0: Ah, quindi Giuntoli ripartirà dall'Atalanta.
3: Ah sì, Giuntoli va a riparte l'Atalanta, dai, non ci sono dubbi a questo punto. Poi vedremo se D'Amico riuscirà ad andare al Milan, perché c'è anche questo tipo di possibilità.
0: E poi tra l'altro sarà interessante capire quando Cristiano Giuntoli diventerà direttore sportivo dell'Atalanta, se avrà la voglia di proseguire per esempio con Palladino, che è stato molto prudente a proposito di futuro. Si parla di Pioli. E io a sto punto aggiungerei.
3: Le voci sono diverse, cioè le voci sono che dovrebbero chiudere con Palladino e andare su un allenatore un pochino più tipo Motta,
0: ecco,
3: a Bergamo. Però a noi che se ne frega, scusa, cioè in questo momento l'interesse è zero da questo punto di vista. Bentornato Giuntolone,
0: quando grande arriva, Cristiano
3: all'Atalanta, vedremo D'Amico se va al Milan, vedremo se Manna andrà alla Roma oppure resterà a Napoli. Sono tante situazioni. Le cose fondamentali secondo me riguardano gli allenatori, che sembra la cosa sinceramente più
0: prioritaria
3: e oltretutto anche in termini di efficacia.
0: Senti Ivan, tu naturalmente segui non soltanto sempre il Napoli, segui tutto, segui anche il Bologna. Stasera stadio Maradona, sarà Napoli-Bologna. Che Bologna troverà Antonio Conte?
3: Allora, il Bologna non è che lo seguo, il Bologna è la mia squadra del cuore.
0: Lo so bene, lo ami.
3: Da sempre. E Napoli è la mia seconda squadra del cuore, ma lo dichiaro sempre, anche non solo come rimpianto Gianni Di Marzio, che aveva la squadra del cuore in ogni posto in cui andava, e già il bene che gli volevo a Gianni. La mia squadra del cuore, pare che lui era napoletano naturalmente.
0: Certo.
3: È il mio derby, Bologna sta vivendo una pessima finale di stagione, in casa ha perso 9 partite di seguito, segna poco, però attenzione, perché se ha la testa libera può mettere in difficoltà, quindi è una partita che va affrontata con grandissima concentrazione.
0: L'ha presentata ieri in conferenza stampa Vincenzo Italiano dicendo è la bella, perché la prima volta in campionato ha vinto il Bologna. Io ritengo il momento più basso della stagione del Napoli. A dicembre in Supercoppa la finale la vinse il Napoli, forse il momento più alto in stagione. E stasera che momento è? Certo, Ivan, se ripensi alla gara d'andata, alla sconfitta, alle parole durissime di Conte, ripensi a oggi, è un altro mondo.
3: È un altro mondo. È chiaro che il Napoli, ti ripeto, è favoritissimo, però sono quelle partite tipo il Verona che va a Torino, il Lecce che mette in difficoltà la Juventus,
0: l'Atalanta che va a vincere a Milano,
3: diciamo che il Bologna sta in mezzo, è più vicino all'Atalanta che naturalmente alle altre che abbiamo detto, però sono quelle partite con la squadra testa libera, nessun obiettivo, e quindi ti ripeto, mentre il Napoli ha l'urgenza di fare di chiudere questa pratica, giustamente, perché è la squadra dopo l'Inter quest'anno quella che ha fatto meglio, ed è chiaro che deve fare il massimo da questo punto di vista, avere la testa assolutamente lì.
0: Allora, Napoli-Bologna è il match day, ma attenzione, il match point per il Napoli per qualificarsi matematicamente in Champions. Il mondo del Bologna, che non solo conosce bene Ivan Zazzaroni, ma conosce bene anche il nostro prossimo ospite. Lui è attualmente il commissario tecnico della nazionale di Malta, è stato proprio negli anni di Bologna, e così ricordiamo un grande che ci ha lasciati, che è Sinisa Mihajlovic, era il suo secondo, Emilio De Leo. Buon pomeriggio mister, come sta?
4: Salve, grazie a voi per l'invito. Tutto
0: grazie
4: bene.
0: Poi è un po' la sua partita, no mister? Perché lei è napoletano, però poi è stato a Bologna con Sinisa e con Ivan Zazzaroni. Stavamo anche analizzando il trascorso di questa stagione in campionato. A Bologna vinse il Bologna, in Supercoppa ha vinto il Napoli, e stasera l'ha definita la bella italiano. Che partita si aspetta De Leo?
4: Ma io sicuramente credo che sarà una partita molto aperta, perché voglio dire, il Napoli ha l'urgenza chiaramente di centrare l'obiettivo, il Bologna dall'altra parte quello che abbiamo visto è che quando gioca poi un po' libero di testa, con maggiore leggerezza, secondo me riesce ad esprimersi anche meglio, quindi credo che il Bologna giocherà una partita sostanzialmente a viso aperto. Sarà insidiosa indubbiamente per il Napoli, però credo anche che, voglio dire, il Napoli da subito vorrà provare ad imporre la legge del San Paolo, quindi mi aspetto una partenza determinata del Napoli, però sicuramente con tante insidie.
0: E tra l'altro meravigliosi gli anni di Sinisa Mihajlovic a Bologna. Ivan Zazzaroni, tu con Sinisa hai sempre avuto un rapporto speciale, e c'è stato un momento in cui Mihajlovic era veramente vicinissimo al Napoli, è così Ivan?
5: Sì, assolutamente, intanto saluto Emilio, ma è stato vicino al Napoli e fece una famosa battuta
0: al presidente, esatto.
5: Sì, perché De Laurentiis parlava solo di giocatori dell'Empoli. Allora gli disse, ma presidente, gli disse, ma lei vuole vincere il campionato o retrocede, o evitare la retrocessione? E a quel punto poi De Laurentiis sparì, perché sai che il presidente parla con 200 allenatori ogni estate, e tutti credono di essere allenatore del Napoli, poi alla fine fa una selezione che di solito riesce, di solito, e quindi sì, però Sinisa è stato vicino al Napoli, vicino alla Roma, e mi ricordo la volta che è stato vicino alla Roma, che ero a Roma, mi telefonò e mi disse, mio figlio mi ha detto che se vado alla Roma non può più uscire di casa, perché è laziale, naturalmente.
0: Figlio che tra l'altro si è tatuato una pagina del Corriere.
5: Quello è Nico.
0: Ah, l'altro figlio, hai ragione.
5: Questo che fosse Dusan, se ho capito bene.
0: L'altro figlio. De Leo, a proposito di Napoli, di Conte, visto da lontano, qui a Napoli si discute molto del futuro di Conte, un eventuale Conte Ter. Quanto sarebbe importante avere la soluzione di continuità, andare avanti senza soluzione di continuità con il terzo anno di Antonio Conte in panchina?
4: Sì, no, intanto lasciami salutare Ivan.
0: Prego.
4: Non avevo avuto modo.
0: Prego,
4: prima. Sì, no, anche perché voglio dire, abbiamo condiviso tanti momenti molto, molto intensi. Mi faceva piacere approfittarne, ma io penso che la continuità nel calcio sia determinante. Va detto che chiaramente poi bisognerebbe sentire le due parti, perché io so che Conte è un allenatore così, con le idee chiare, voglio dire che nel momento in cui si pone degli obiettivi poi è difficile fargli cambiare opinione, quindi sicuramente ci sarà stato, io credo, già un confronto franco con il presidente De Laurentiis, quindi le carte sono già sul tavolo, a mio avviso. Se c'è la possibilità di un'altra annata, io penso che potrebbe essere l'opportunità soprattutto di togliersi le soddisfazioni in campo europeo, perché credo che Conte abbia voglia anche di consolidarsi e di fare uno step ulteriore da quel punto di vista, e il Napoli sinceramente, dopo quello che ha fatto nel nostro campionato, secondo me meriterebbe anche di ottenere quell'ulteriore step, quindi credo che solo quella possa essere
0: che è mancato un po' il percorso europeo, non è stato brillante. Ringrazio Emilio De Leo, commissario tecnico di Malta. Un abbraccio Emilio, a presto, la ringrazio molto.
3: Ciao,
0: grazie, grazie di cuore.
3: Voi, ciao Ivan.
0: Ivan, ascoltavo De Leo e riflettevo, perché hai detto la continuità del calcio è essenziale, è molto importante. È vero, ma non è vero, perché poi Conte al primo anno vince e quest'anno al primo anno Chivu vince.
3: Sì, ma non è questione di continuità, lì c'è la continuità tecnica, nel senso che lì la continuità societaria, cioè sempre Marotta con Ausilio, e hanno preso un allenatore che era cresciuto
0: nel mondo Inter, certo.
3: C'è comunque continuità da questo punto di vista. Bisogna stare molto attenti. Da un certo punto di vista, ti ripeto, potrebbe essere una sfida, dall'altra, perché Antonio comunque, come dicevo l'altro giorno, io ho sempre saputo dagli allenatori, da Allegri e da altri, che quando ti lascia una squadra pronta per vincere. Cioè, ha talmente cambiato la mentalità di questa squadra, gli ha dato una mentalità di questa squadra, bastano poche cose per farla vincere ancora. Però dall'altro punto di vista, uno come Conte fa fatica a trovarlo.
0: Allora, questa sera ve la racconteremo, Napoli-Bologna dalle 19. Vincenzo Perna ed Emanuele Calaioga in diretta con noi. Ciao Bomber, buon pomeriggio.
6: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, siamo con Ivan Zazzaroni, tra l'altro dallo stadio Maradona ci sarà Marcello Calvano. Emanuele, allora, Ivan parlava di Conte, tu lo hai avuto allenatore, la mentalità. Che mentalità ti lascia in dote Antonio Conte? Perché tu una volta mi hai detto... E in termini di preparazione atletica tu andasti al Genoa dopo aver avuto Conte, in termini di mentalità mi ha cambiato la carriera, ma cosa ha di speciale? In che modo lavora che ti cambia la vita?
6: Ma Walter, l'ho sempre detto, è un allenatore che comunque ti fa lavorare tanto, perché ogni volta ti ripete sempre il lavoro paga senza andare più forte degli altri, e i trofei non li vinci, ci vuole fisicità, ci vuole comunque la parte atletica, perché adesso ovviamente dal momento che comunque la qualità si è un po' abbassata, alla fine tante squadre magari piccole vincono con le grandi perché magari corrono di più. Quindi lui fa un lavoro atletico molto importante, che magari per i 2-3 mesi fai un po' di difficoltà, ma almeno per quanto mi riguarda poi a gennaio volavamo, e così è stato. È un lavoro che tu praticamente forte, che ti porti dietro, almeno io me lo sono portato dietro per altri 3-4 anni, perché magari all'inizio sì, subisci perché sei abituato a fare altri tipi di lavori, ogni preparatore, ogni allenatore c'ha diciamo metodi diversi, però dal momento che poi tu lo assimili e ti abitui al lavoro suo, diciamo che poi il tuo corpo si abitua a quel lavoro, e quindi alla fine questi infortuni che ci sono stati quest'anno in teoria vanno a ridursi. E poi sai, lui ogni giorno ti dice sempre individualmente, ti prepara tutto, i minimi dettagli, ti prepara la partita alla perfezione, la fase difensiva, a centrocampo, in attacco. Poi è chiaro che gli interpreti
0: aspetta Emanuele, perché hai detto in attacco? E visto che c'è un bomber, Emanuele Calaiò, ma abbiamo il direttore del Corriere dello Sport, parto da Ivan Zazzaroni. Malen arriva a gennaio, è già a quota 13. Højlund, che arriva, per carità, per l'infortunio di Lukaku, 10 reti in stagione. Sono 7 partite che non fa gol. Ivan Zazzaroni, riscatto a 50 milioni. Io mi fido di Conte, tra l'altro sono uno innamorato di Højlund. E Conte ha detto, a tutto per diventare un crack, starà a me consentirglielo. Però Ivan, il bottino ai 10 reti sulle 52 totali, che già sono pochissime, mi sembra un bottino esiguo, se penso che Malen in metà stagione è già quota 13. Zazzaroni.
3: Malen sta facendo delle cose strepitose.
0: Fantastico.
3: Ha una media che è superiore a quella di, non dico di Kane, ma quasi. Non è un termine di paragone. Højlund fa anche un altro lavoro, nel senso che è un giocatore di grande movimento, si trova molto spesso uno contro uno. Io credo che sia anche lui un valore. 50 milioni sono tanti, però devi guardare anche cosa c'è in giro, perché ragazzi, cioè non è che in giro a certe cifre si possa prendere tanto, e io credo che hai la possibilità di prendere 50 milioni, le valutazioni devi fare. Io ti dico, mi guardo attorno quest'anno, e a parte i giocatori da 80 o 100
0: milioni,
3: sono pochi, sì, non c'è molto altro francamente.
0: Emanuele,
3: e poi un giocatore
0: Prego, prego, scusami Ivan.
3: No, dicevo, un giocatore già rodato che conosce il lavoro, un po' permalosetto, mi hanno detto. Quindi,
0: ah, è permaloso? Però, è un po' permaloso?
3: Però è un giocatore, sì, è un giocatore un po' strano, sì, un pochino sì. Però la decisione che ha dato Emanuele prima di Conte è giustamente centratissima. Cioè, se tu sei un giocatore intelligente e un professionista serio, quando un allenatore ti, è vero, ti fa vomitare i primi mesi di lavoro, naturalmente, ma ti stressa al punto da farti capire che più lavori bene, più ti muovi bene, più ottieni, il calciatore professionista segue quel tipo di traccia. Poi ce ne sono alcuni che si perdono, ma cosa diceva Allegri, quando loro escono da Conte sono giocatori veri ed è una squadra che ha una mentalità vincente.
0: Emanuele, però torno un attimo su Højlund, ascoltando tutto quello che ha detto Ivan Zazzaroni, ora è vero che 50 milioni per me il ragazzo è un ragazzo di grande valore, lo ha detto Conte, lo penalizza cosa? Il gioco lo ha penalizzato in una fase che il Napoli non avesse un altro attaccante esterno, perché già con Alisson Santos mi sembra diventi più pericoloso, perché Alisson attira a sé un po' di difensori e Højlund può fare dei movimenti. Perché però così pochi gol? Che lettura dai tu, bomber?
6: Ma io ti do la lettura che praticamente non si può mettere a paragone un giocatore come Højlund con quello di con Malen, perché comunque Gasperini gioca in maniera diversa. È la differenza qua.
0: Però i 10 gol restano 10, Manu.
6: Restano 10 perché la differenza è che la Roma gioca per la punta centrale. La punta centrale del Napoli gioca per gli altri. Perché il lavoro di Conte è per la punta centrale è così. Cioè, Højlund si è dovuto un po' snaturare quelle che sono le sue caratteristiche per arrivare a quello che vuole Conte. Conte vuole la punta centrale che comunque viene sempre incontro, perché la prima verticalizzazione fa sportellate con i difensori e crea spazi per gli esterni e per le mezzale. Poi è chiaro, le sue qualità le sfrutta, ma quando ti viene a mancare per 4 mesi De Bruyne, che non gli verticalizza in profondità, quando non hai esterni come Neres, Alisson, Vergara che vanno sul fondo e ti mettono palle, è normale che anche lui va in difficoltà. È chiaro che, perché anche Lukaku l'anno scorso, si è parlato tanto di Lukaku, ha fatto più assist che gol, e quella testimonianza che il gioco di Conte, la punta centrale, gioca più per gli altri che per se stessa.
0: Emanuele Calaiolo, trovate stasera, non lo perdete, il nostro top bomber Vincenzo Perna, Emanuele Calaiolo e Nicola Mora, sarà Napoli-Bologna, a più tardi, ciao Emanuele, grazie.
6: Ciao Master, ciao Ivan, un abbraccio.
0: Ciao. E prima di salutare il direttore del Corriere dello Sport, vi ricordo ogni lunedì con noi, certo Ivan, che i risultati maturati anche nella giornata di ieri, un pomeriggio pazzo devo dire, vedevo Parma-Roma, è successo di tutto di più, la Roma era sotto 2-1, la ribalta e la vince 3-2, il Milan che invece perde 3-2 in casa, la Juve che ha vinto a Lecce, il Como in Europa, il Napoli gioca stasera, lotta Champions, bellissima Ivan.
3: Beh, c'è rimasto solo quello, perché
0: sì.
3: Lo scudetto è andato da un po'. La retrocessione è quasi definita fra Lecce e Cremonese, quindi è chiaro che giochi soltanto per un posto che è diventato negli ultimi anni importantissimo, perché ti garantisce, soprattutto con la Super Champions, un sacco di soldi, ti mette a posto, non dico che ti aggiusti il bilancio, però ti permette di fare mercato, e quindi è evidente che questo spazio è uno spazio, questo posto è un posto fondamentale per la continuità, purtroppo, in un calcio in cui i debiti sono assoluta e i soldi sono finiti e i debiti aumentati.
0: C'è una domanda di un ascoltatore prima di salutarti Ivan, te la giro volentieri e lascio rispondere te, è indirizzata anche a me ma io la giro a te. Credi realmente a un mese dal mondiale che esista una piccola finestra per il ripescaggio dell'Italia? Zazzaroni.
3: Guarda, io non credo che ci sia, ma farei una festa. A me il discorso del merito sportivo è verissimo, ma in questo calcio in cui il merito sportivo è tutto ad personam e ad minchiam, come ha detto Franco Stoglio, se riusciamo ad andare come fece la Danimarca nel 92, andiamo.
0: A te non dispiacerebbe? Io ho sentito molti moralisti, non è bello. Anch'io.
3: Poi quelli
0: anch'io.
3: Che dicono, ah, ma il merito sportivo, sì, va bene. In un mondo di valori effettivamente praticati sono d'accordo, ma nel mondo del calcio ti posso garantire che questo ragionamento qua falta, perché non c'è nessuno che riesce in qualche modo a garantirci la pratica del valore etico. Per cui in un mondo in cui Infantino fa tutte le cagate che fa, va benissimo anche l'Italia ripescata. Poi mi dispiace per chi eventualmente non dovesse andare, ma ci sono anche delle ragioni.
0: Io lo voglio ringraziare, Ivan Zazzaroni. Naturalmente, Ivan, noi ci ritroveremo lunedì prossimo col direttore del Corriere dello Sport. Ciao Zazza.
3: Ciao, grazie.
0: Grazie a te di cuore. Sarà Napoli-Bologna stasera, Stadio Maradona, e tra poco cercheremo di capire che partita potrebbe venire fuori. La bella, come l'ha definita Vincenzo Italiano. Il Napoli di Conte e il Bologna di Italiano col suo 4-2-3-1, occhio a Castro, occhio a Rovo, occhio a Bernardeschi, ma insomma tra poco Paolo Del Genio farà immersione nella partita di questa sera. Nello Iorio adesso in regia, caro Nello, non t'avevo mica visto. Buon pomeriggio, buon lavoro anche a te. Ci fermiamo solo due minuti, è già pronto Paolo Del Genio dopo la pubblicità.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene? Zero interessi. E tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, il match point per il Napoli, il match point importantissimo perché in caso di successo il Napoli chiuderebbe la pratica Champions, l'aritmetica della partecipazione alla prossima Champions League, e diciamocela tutta, dopo la sconfitta di ieri col Milan interna con l'Atalanta, è chiaro che avrebbe davvero le mani sul secondo posto. Il Napoli più brutto in stagione, probabilmente quello di Bologna, il Napoli più bello, proprio quello con il Bologna, ma questa volta nella finale di Supercoppa. Paolo Del Genio con noi. Caro Paolo, buon pomeriggio.
12: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Non so se condividi Napoli più brutto, Napoli più bello della stagione sempre col Bologna. Forse il Napoli più bello della stagione, direi in Supercoppa col Milan, forse.
12: Sì, insomma, ci sono state purtroppo un po' di partite brutte come Bologna, ce ne sono state tante belle come la finale di Supercoppa a Riyadh col Bologna, quindi una delle più brutte e una delle più belle, direi, però esatto. Molto diverse sicuramente, quindi impossibile pensare che venga fuori una terza partita uguale o alla prima o alla seconda, cioè una partita con un dominio così netto, perché la prima l'ha dominata il Bologna, la seconda l'ha dominata il Napoli. Questa io spero che Napoli la domini, però insomma, arrivando, valutando le ultime partite delle due squadre, nessuna delle due sembra nel suo miglior momento, però il Napoli ha qualità superiori.
0: Napoli che ricordiamo nell'ultima al Maradona ha battuto 4-0 la Cremonese, poi il pareggio di Como e poi la bella notizia, 100 giorni dopo, io sono proprio felice, sembrerebbe che parte titolare il capitano Di Lorenzo. Sai Paolo, a volte ce lo dimentichiamo, ma Di Lorenzo è stato fuori 100 giorni, sono circa 3 mesi e mezzo, è stata un'assenza indubbiamente pesantissima, perché lì Conte una volta Beukema, una volta Juan Jesus, una volta Olimera, cioè voglio dire, più di 3 mesi sono tanti, Paolo.
12: Sì, senza un vero e proprio sostituto e quindi con adattamenti vari che non è che abbiano prodotto prestazioni individuali straordinarie, quindi senza pesantissima come quella di Rachmani. Io se qualche critica muovo a Conte, la muovo per la fase offensiva, dove secondo me si può fare di più.
0: Si può fare di più.
12: Si può fare più. Per la fase difensiva non ne muovo tante, perché penso che Conte ci avrebbe consegnato di nuovo la migliore difesa se non ci fossero stati gli infortuni di Lorenzo e Rachmani.
0: Devo dire, migliore difesa oggi, perché mancano ancora due turni, ce l'ha il Como di Fabregas, che è una squadra che è molto propositiva, va con pressing molto alto, concede ripartenze e spazi in campo largo, e però, questo per sposare la teoria e la tesi di Paolo Del Genio, se li vai a prendere alti e gli soffochi il gioco, capita anche che soffri meno, capita che concedi meno, capita che a oggi hai la migliore difesa. Torno un attimo su Di Lorenzo, perché Paolo c'ha un cliente scomodo stasera, questo Rove, che è uno molto mobile, che ti punta, che salta l'uomo, e diciamo il contraltare ad Allison del Napoli, no?
12: Sì, sì, Allison sta facendo molto bene, il ruolo lo prenderei domani mattina se fosse possibile, non è facile.
0: Non ne abbiamo mai parlato, ma sono contento che piaccia anche molto a te, Paolo.
12: Giocatore fortissimo, veramente. Qualche gol in più potrebbe farlo, perché c'è anche una... combatte talmente tanto, secondo me, che poi gli mancano un po' energie e lucidità in fase realizzativa, però è uno che da solo ti tiene sulla squadra, ti impegna due o tre avversari, insomma mette in grande difficoltà le difese avversarie, giocatore veramente forte, che stasera gira, si dici bene, da quella solita, dovrebbe esserci Orsolini dal lato opposto.
0: Orsolini, diciamo, o Bernardeschi,
12: Politano, cioè, di Lorenzo.
0: Esatto, se gioca Orsolini, ovviamente cliente per Buongiorno, stessa cosa legata all'eventuale presenza di Federico Bernardeschi, la punta centrale la fa Castro e in quella zona c'è Rachmani. Stavamo parlando di Lorenzo, il capitano torna dopo 100 giorni e mentre torna il capitano, Manna pensa già al futuro. Perché? Perché vengono fuori dei nomi, dei profili. Riccardo Catapano, c'è un nome nuovo. Sembrerebbe che il Napoli stia guardando in Belgio, ma non per un calciatore belga. Di chi si tratta, Riccardo?
2: Sì, direttore, io saluto ovviamente anche il nostro Paolo Del Genio in collegamento. Sì, il nome nuovo è quello di Anan Kalaili, che è un esterno israeliano, che è dell'Union Saint-Gilloise, un esterno che è capace anche di fare tutta fascia. Tra l'altro, andando un po' a spulciare anche nelle curiosità di questo ragazzo, che quest'anno ha fatto davvero molto bene nel campionato belga, ha giocato anche da centravanti, quindi può essere un vero e proprio jolly sulla fascia di destra. Ne approfitto anche per chiedere a Paolo, a questo punto, se ha avuto modo di visionare quest'ultimo profilo che è stato accostato al Napoli,
0: che quest'anno tra l'altro è stato impegnato in Champions League con l'Union Saint-Gilloise. Paolo Del Genio,
12: giocatore forte, giocatore giovane, 2004, molto forte, diciamo un esterno, un quinto se lo vogliamo definire, quarto nel caso di 3-4-2-1, non tanto per il momento utilizzato nella sua carriera da esterno basso, questo lo dico perché ci ho fatto una proiezione su, giocatore molto forte che ricorda un po' Hakimi, quindi qualcuno mi potrebbe dire però Hakimi gioca adesso a 4 nel Paris Saint-Germain, e questo è il modo di vedere le cose di Luis Enrique, allenatore molto offensivo, però Hakimi nell'Inter, ricordiamo tutti, faceva l'esterno tutta fascia. Io, se il Napoli davvero chiude per questo calciatore, pare che tutti gli indizi portino alla chiusura per questo ragazzo molto forte, sono contento, e aggiungo però una cosa, al di là del fatto che a me piace questo calciatore come tipo di profilo, questi giovani che stanno l'oggi definitivamente, mi piace molto che il Napoli li acquisti, io penso che questo sia un segnale chiaro sulla permanenza di Antonio Conte a Napoli, perché tutti gli altri allenatori accostati al Napoli, cominciando da Maurizio Sarri per passare agli altri nomi che sono stati fatti, quasi tutti giocano a 4, e secondo me questo ragazzo a 4 finora ha fatto poco, è abituato a fare l'esterno fascia, quindi se il Napoli va così forte su un giocatore così, vuol dire che è quasi convinto e conteresti.
0: E naturalmente poi è inevitabile, in caso di successo stasera, da domani è ovvio che il centro sarà il futuro del Napoli. Paolo Del Genio, però, lo ritrovate questa sera alle 18 nei nostri studi. Apriamo le linee telefoniche aspettando Napoli-Bologna proprio con Paolo Del Genio. Ciao Paolo, a più tardi, grazie.
13: Ciao, grazie Walter, buon proseguimento.
0: Grazie di cuore, sarà Napoli-Bologna. Vi ricordavo che ve la racconteremo dalle 19 con Vincenzo Perna, con il nostro Marcello Calvano al Maradona. In studio con noi Emanuele Calaiò, Nicola Mora, ampio post partita con Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo, Gennaro Scarlato. Per chi invece la seguirà in TV, la gara è un'esclusiva di DAZN, e a bordo campo tra le panchine di due allenatori che conosce molto bene, perché lui segue spesso il Napoli, spesso anche il Bologna, tra Conte e Italiano, tra moglie e marito, non mettere il dito ma metti Alessio De Giuseppe. Buon pomeriggio Ale, come stai?
14: Walter, buon pomeriggio.
0: Ciao.
14: Bene,
0: come va?
14: Voi?
0: Tutto bene?
14: Bene, bene, sono in giro per Napoli, quindi...
0: Allora benissimo, allora
14: Napoli
0: benissimo.
14: Che si muove, sì.
0: Si muove la città e stasera il fulcro, il clou sarà il Maradona. È un Napoli che ha una grande chance, Alessio, vincere e blindare la Champions.
14: Guarda, non è da sottovalutare questo secondo posto, caro Walter, perché comunque... Allora, magari è esagerato parlare di miracolo, ma per come si è messa l'annata è un secondo posto che avrebbe un valore di più di un semplice secondo posto. Secondo me andrebbe annoverato in un ipotetico palmarès. Poi sento che a Napoli, insomma, il tifoso, giustamente, sapendo quello che ha passato negli anni, si conta anche i secondi posti, per cui... Per poi quello che stiamo vedendo con il finale del Milan, Roma e Juventus, che insomma, sì, a parte le ultime vittorie, però non hanno avuto una grande costanza, la costanza del Napoli nell'ottenere questo posto è da registrare.
0: Devo dire che ieri ho assistito a un pomeriggio e una serata di calcio folle, perché quello
14: veramente
0: che è successo in Parma-Roma raramente lo ricordo. A un certo punto, ricordiamo che Chetà fa gol, la Roma vede l'inferno, altro che Champions, e mancano 3 minuti al 90° minuto di recupero, sono 6, al 4° minuto di recupero c'è il gol del pari di Rensch che poi procura rigore, che Malen trasforma, è successo di tutto, come è successo di tutto anche alla sera. Senti Alessio, e che Bologna trova il Napoli? Perché è un Bologna deluso, è un Bologna che oramai su tutti i fronti, dalla Coppa Italia all'Europa League, alla qualificazione alla prossima Europa, è tagliato fuori. Che Bologna verrà? Che Bologna arriva al Maradona stasera?
14: È un Bologna stranito, secondo me, rispetto alle ultime stagioni, lo definirei così, perché comunque giustamente si parlava della carica di adrenalina che si è avuto nei finali di stagione degli scorsi anni, cosa che quest'anno non c'è stato. Bologna stranito anche perché non segna da tanto, e per una squadra di Italiano è veramente anno inusuale come situazione. Secondo me però ci sarà voglia un attimo di spegnere un po' di malumori che ci sono in città, un po' di mal di pancia che ci sono in città, troppi chiacchiericci, e a questo punto mi viene da pensare che vedremo un Bologna diverso rispetto alle ultime partite, un po' più libero di testa, un po' più voglioso di dimostrare.
0: Io ti auguro buon lavoro per questa sera, per chi seguirà la gara da DAZN ovviamente vedrà un super Alessio De Giuseppe. Senti Alessio, scusami, una mia curiosità,
14: certo.
0: Siccome tu avrai Conte al tuo microfono, ma se il Napoli vince e va in Champions, immagini di chiedergli se l'anno prossimo in Champions sulla panchina del Napoli ci sarà proprio il signor Conte?
14: Scusami Walter, siamo lì apposta.
0: Dici
14: siamo
0: tu, ma cosa apposta. Mi vieni a dire?
14: Cosa mi vieni a dire?
0: Ma che domanda stupidina che t'ho fatto, Alessio.
14: Però giustamente tu fai, diciamo, sai come dicono i bravi, gli inglesismi che non mi piace tanto, call to action, cioè bisogna già fare promozione di quella che sarà la serata, eventualmente se il Napoli...
0: Se il Napoli va in Champions io mi aspetto e tu glielo chieda.
14: Quella è la domanda.
0: È la domanda della domanda, della domanda delle domande. Un grande abbraccio, buon lavoro e grazie come sempre. Ciao Alessio.
14: Un abbraccione Walter, un abbraccione a tutti gli
0: grazie.
14: Amici di Kiss Kiss.
0: Devo dire che rispetto al passato, dove magari quando c'erano delle squadre che non avevano grandi obiettivi e si vedevano partite dall'esito praticamente scontato, quest'anno nessuno ci sta a perdere. Se pensate, il Verona ha retrocesso a fare punti in casa della Juve, il Parma ieri ha creato più di un problema alla Roma, L'Atalanta, che è vero che voleva blindare il settimo posto, fa partita pazzesca, quindi attenzione, io mi aspetto gran partita anche stasera al Maradona, Napoli-Bologna. Ne parliamo con un allenatore, Gianni De Biasi. Buon pomeriggio, mister.
15: Ciao Walter, ciao, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, buona settimana. Verdetto scritto per lo scudetto, in palio il secondo posto, oltre che le altre tre posizioni Champions, dove risale la Juve, il Milan mi sembra in difficoltà, bene la Roma, il Napoli in caso di successo in Champions, al netto di tutto quello che è accaduto, vista anche la Supercoppa, a mio avviso la stagione, fatto salvo la Champions, dove il Napoli indubbiamente ha fatto un po' un percorso non brillante, a mio avviso la stagione andrebbe giudicata in modo positivo, Gianni.
15: Sì, ho un secondo posto di tutto rispetto e di valore, anche perché l'avversario davanti è un avversario importante che ha una rosa e non ha patito probabilmente tutti gli infortuni, i contrattempi che ha avuto il Napoli, e credo che il Napoli debba ampliare secondo me la propria visione, è una squadra che si deve imporre un po' di più anche a livello internazionale, e Antonio deve fare, se deciderà poi di rimanere lì, di mettere in piedi una rosa che gli consenta di giocare su due fronti. Come
0: Gianni, devo essere sincero, l'avevano messa in piedi la rosa, poi gli infortuni, qualche acquisto non brillante. Però perché? Perché un altro ascoltatore dice: ma come giudichi positiva l'annata? Io la giudico estremamente positiva e lo motivo. Se uno mi venisse a dire: sai che c'è una squadra che ha fatto 9 acquisti, ma poi qualcuno lo ha sbagliato, ha dovuto cedere Luke Lang, sai che quella squadra ad agosto perde il suo bomber Lukaku e in tutta fretta deve acquistare subito Højlund, sai che quella squadra ha perso per 4 mesi, mannaggia, non mi fate essere arrabbiato, per 4 mesi De Bruyne e subito dopo per 4 Anghissà, ha avuto 38 infortuni, ma è una debacle, sarà arrivata undicesima questa squadra, no, sta per arrivare seconda e ha vinto la Supercoppa, eppure c'è qualcuno che ancora non è contento. Nicola Mora, buon pomeriggio. Nick,
16: buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: C'è Gianni De Biasi con noi collegato, parlavamo di Napoli, di annata. Tu come la giudichi questa annata del Napoli, se secondo posto dovesse essere, Nicola?
16: Ma positivissima, sentivo la tua disamina, la condividi in pieno, l'abbiamo più volte raccontato, tutto quello che è successo a Napoli quest'anno è ancora lì a giocarsi stasera la possibilità di mettere una pietra miliare non solamente sulla qualificazione Champions, ma anche di arrivare secondo, e ripeto, quando hai in panchina un allenatore che o fa primo o secondo, farlo in un'annata così disastrosa fa ancora più,
0: diciamo, il senso era quello, no? Il senso era quello.
16: Fatto quest'anno, esatto.
0: Vado da Gianni.
16: Devo discutere se può giocare bene, se ha giocato bene, ha giocato male, ma ripeto, questo è un dato secondario che va affrontato qualora
0: rispetto ai risultati. Esatto, lo condivido, anche perché voglio ricordare che quando si fa male De Bruyne, 25 ottobre Napoli-Inter, il Napoli che vince quella partita 3-1 è primo da solo e va a più 5 sull'Inter. Gianni De Biasi, è appena tornato Rachmani e stasera torna, attenzione, dopo 100 giorni Di Lorenzo, e se tu hai fuori per quasi 100 giorni Rachmani e per 100 giorni Di Lorenzo, sono due dei tre difensori della difesa a tre, beh, insomma, Gianni, non è proprio un bel vedere, devi sempre inventare cose.
15: Chiaramente i due giocatori titolari erano fuori, ma quello che manca anche la personalità, l'uomo, secondo me, di quello che è il capitano del Napoli, è un giocatore importantissimo che è mancato tanto, secondo me, al di là dell'aspetto tecnico, anche come presenza dentro il spogliatoio, ci sarà sempre nel spogliatoio, ma il discorso è esserlo da protagonista e non da infortunato, e quindi il Napoli da questo punto qui probabilmente di vista ci ha risentito, è mancato Rachmani, giocatore importante che conosco discretamente bene, giocatore che ha
0: D'altronde voglio dire, tu poi da CT dell'Albania però osservavi anche il Kosovo, no? Ovviamente
15: no, io l'ho fatto giocare con l'Albania Rachmani in un amichevole.
0: Ah, sai che non lo sapevo questo?
15: Sì, l'ho fatto debuttare io proprio contro il Kosovo, l'ho fatto giocare e poi quando il Kosovo non aveva ancora l'abilitazione per giocare in Europa, non era stato ancora riconosciuto, e quindi stiamo parlando
0: sai del... che non lo non sapevo che Rachmani avesse debuttato con te.
15: Ha debuttato con me, l'ho fatto debuttare io, giocavo in una squadra di Tirana, nel Partizani di Tirana, e era un giocatore giovanissimo, aveva 19 anni. L'anno successivo è andato al Verona, e poi dal Verona è venuto al Napoli. Credo che lo conosco bene da tutti i punti di vista questo ragazzo. È chiaro che il Napoli, torniamo ai problemi che ha avuto quest'anno, probabilmente c'è da rivedere anche da un certo punto di vista la stagione. Credo che Conte è intelligente e sveglio com'è, cercherà di capire anche le motivazioni di tutti questi infortuni. Al di là degli aspetti traumatici, ci possono essere anche delle situazioni legate ai carichi e a tutte queste sollecitazioni che chiaramente migliorano la performance del calciatore, ma bisogna stare attenti di farlo con gradualità, perché chi non è abituato a lavorare a certi livelli o con una certa intensità probabilmente ne può pagare lo scotto, specialmente il primo anno.
0: E poi magari, ma questa è solo un'ipotesi, perché ovviamente non è il mio lavoro, se quel tipo di preparazione atletica molto intensa la applichi a un gruppo squadra che negli 11 è quello per età media più alto in Serie A, è chiaro che se hai tanti atleti di 34 anni, si fa male Lukaku, 34, si fa male De Bruyne, ce n'ha 32, si fa male Rachmani, ce n'ha 32, si fa male Di Lorenzo, è chiaro che magari i calciatori più giovani possono essere meno soggetti a questi infortuni. Mister, io ti mando un grande abbraccio e spero di vederti presto.
15: Un abbraccio anche a te, Walter, e forza Napoli.
0: Sempre, ciao. Grazie. Gioca Gutierrez, Nicola, dovrebbe giocare Gutierrez. Mi sembra che oramai il Napoli su quel ruolo e in quel ruolo sia proiettato al futuro. Nicola Mora.
16: Sì, abbiamo fatto una scelta giusta per il futuro, ma anche per il presente. Un giocatore che ha imparato bene a gestire quello che vuole Antonio Conte. Da quando c'è Alisson Santos, padrone della fascia, capace di fare uno contro uno, gli serve un giocatore anche più bravo ad andare dentro al campo, a essere un uomo di costruzione. Gutierrez lo fa in maniera egregia e molto migliore rispetto a Spinazzola, che ama il binario, quindi credo che la scelta sia giusta, e ci aspettiamo stasera una bella partita, una bella vittoria e mettere una pietra miliare su questa finale di campionato, che nella fase e nel posizionamento Champions, dati i risultati di ieri, l'ha resa vibrante e sarà sicuramente un finale veramente
0: bellissimo, bellissimo, perché può accadere di tutto. A stasera, grazie Nicola Mora, ciao Nicola.
16: Ciao a te, Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Anche perché con una vittoria il Napoli da domani ufficialmente potrebbe programmare il futuro. Ma stiamo sulla partita Napoli-Bologna, le scelte d'italiano, le parole italiano, Riccardo Catapano, che fa anche rima pubblicità.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni

0: convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Torniamo in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Cattapano. Prosegue la marcia di avvicinamento al match di questa sera che può valere il ritorno matematico in Champions League per la squadra di Antonio Conte. Poi arriverà il momento di parlare del futuro, ma di fronte ci sarà una squadra, il Bologna, che viene da una stagione che in questo momento chissà se è positiva oppure negativa. Lo chiediamo al collega del Resto del Carlino, Massimo Vitali. Ciao Massimo, come stai?
5: Buongiorno, ciao a tutti, un abbraccio.
4: Ma che stagione è stata quella del Bologna? Positiva, negativa? Ci si aspettava delle difficoltà quest'anno?
5: Guarda, il dibattito è aperto anche sotto i portici.
4: Appunto.
5: Devo dire che c'è un dato, 27 anni dopo l'ultima volta il Bologna è approdato ai quarti di una competizione che si chiama Europa League, che si chiamava allora ovviamente Coppa UEFA. Non accadeva da 27 anni, Bologna è stato eliminato male, devo dire, contro una squadra che ovviamente sappiamo la distanza che oggi c'è tra il calcio inglese e il calcio italiano. L'Aston Villa è la candidata a vincere la finale di Istanbul, si poteva uscire meglio, ma oggettivamente questa Bologna non poteva fare tantissimo di più, e quella è una medaglia al petto. Dopodiché questa squadra in campionato eufemisticamente cammina, forse addirittura ancora meno, a passo di lumaca ormai da dicembre, facendo buone cose in trasferta, pessime in casa, dove ha perso 9 delle ultime 12 partite. Il Dall'Ara era uno stadio che, come tutti ricorderete, fino a dicembre anche le grandi quando venivano, e Napoli lo pagò sulla sua pelle.
4: Probabilmente la peggior partita stagionale del Napoli, quella del Dall'Ara, tra l'altro.
5: Per contrasto la migliore del Bologna.
4: Esatto.
5: Un Bologna molto diverso da quello di oggi, e quindi la stagione alla fine dai dirigenti di Casteldebole è considerata comunque positiva. È certo che se oggi Bologna in campionato è decimo, rimanere su quelle posizioni, dopo lo scorso anno arrivò nono, ma ci fu la grande vittoria in Coppa Italia. Io credo che il barometro volga verso il 6 meno meno, ecco, in questa stagione, se dovessi dare un giudizio, perché bisogna sommare un cammino positivo in Europa a una stagione invece molto deludente in campionato.
4: Che poi, tra l'altro, Massimo, Napoli e Bologna è sempre una partita, mettiamola così, col punto interrogativo quest'anno, perché giustamente stavamo ricordando quella dell'andata al Dall'Ara, dove è stata probabilmente la peggior partita del Napoli stagionale, la migliore del Bologna, come hai detto tu. Poi, se pensiamo invece alla finale di Supercoppa, probabilmente i ruoli si sono invertiti, perché lì probabilmente abbiamo visto il Napoli più bello della stagione, un Bologna in difficoltà contro il Napoli in Arabia. Quindi questa sera che tipologia di partita ti aspetti e che Bologna ti aspetti?
5: Ma questo è il bello del calcio. Devo dirti che al Dall'Ara la domanda era: ma come fa una squadra come Napoli a non riuscire neanche a tirare in porta? Lo fece una volta da fuori area con un portiere debuttante. Il Bologna aveva questo ragazzo di 18 anni, Pessina. Al contrario, il 22 dicembre a Riyadh il Bologna non riuscì mai a entrare in partita, non capì nulla di quella partita lì, e il Napoli stradominò con la doppietta appunto di Neres, che stasera non c'è. No, io, se devo darti un giudizio su questa sera, una previsione, credo che come sempre nel calcio chi ha un obiettivo va più forte.
4: Le famose motivazioni, sì.
5: E poi anche chi ha una qualità tecnica superiore, perché è inutile negare che i punti che separano il Napoli oggi dal Bologna, al di là del crollo del Bologna nel girone di ritorno, e insomma, dire, fotografano una distanza tecnica che c'è, e quindi l'italiano è qualche partita che, quando non è costretto a parlare del futuro, cosa su cui giustamente fa il suo mestiere e dribla tutti, dice che bisogna trovare le motivazioni in queste partite finali. Di fatto il Bologna nelle ultime 4 partite ufficiali non ha segnato un solo gol, una con la Aston Villa e le altre 3 di campionato, e già questo testimonia una squadra che in questo momento ha le gomme molto sgonfie.
4: Massimo, la faccio a te allora la domanda sul futuro italiano, perché so che non la dribblerai. Resta Bologna anche l'anno prossimo, perché sai, con la panchina del Napoli, non dico in bilico, però fin quando non arriverà poi il confronto

0: Pronto, tra De Laurentiis e Antonio Conte se ne fanno tanti, tantissimi di nomi. Quello di italiano lo sappiamo, non è mai stato un mistero, è un allenatore che piace molto ad Aurelio De Laurentiis. Quindi ti chiedo, in questo momento qual è l'idea del Bologna per quanto riguarda italiano, e qual è l'idea di italiano ovviamente?
1: Bologna credo che voglia andare avanti con l'italiano, anche perché è un contratto in essere da 3 milioni netti a stagione, che sono tanti soldi per un club come il Bologna, che pure ha delle disponibilità finanziarie importanti grazie a Joey Saputo. Ma è chiaro che interrompere il rapporto con l'italiano e prendere un nuovo allenatore costerebbe tantissimo, ma il Bologna non è affatto è di quelli, come dicevo, a Casteldeboli sono soddisfatti di questa stagione e vorrebbero andare avanti con l'italiano. Italiano ha contratto, ma i contratti, poi lo sai meglio di me, sono poi alla fine diventano, non dico carta straccia, ma quasi, se ci fosse una squadra che bussa alla porta di italiano. Quindi lui sta prendendo tempo e ha detto semplicemente che rimanda il tutto al colloquio con la società, che poi quando ci sarà, ovviamente questo vale in tutte le piazze, ancora non si sa. Chiaramente il Bologna è un po' impaurito dall'idea che questo incontro, magari che si sarà breve, va bene, si va avanti in virtù del contratto, poi cosa succede il 10 giugno se un Napoli o un Milan bussa alla porta? È un tema che con l'italiano bisogna porsi, perché io ricordo, io stimo molto Vincenzo Italiano, ma alla Spezia lui aveva appena firmato il rinnovo di contratto, 20 giorni dopo arrivò alla Fiorentina
0: e, va a Firenze,
1: e lui paga la penale e va a Firenze, il che gli ha inimicato una piazza in cui ha fatto cose storiche, no? La promozione in A dello Spezia e la salvezza l'anno dopo. Quindi tutto può succedere, quindi se dovessi sbilanciarmi, se non ci sono altre richieste, lui resta, altre offerte importanti, lui resta un'altra stagione in un Bologna abbastanza ridimensionato, lo ha già detto il club, e però lui ha chiesto garanzie tecniche, lui non può rimanere dopo 4 anni di Europa che ha fatto, certo, 2 a Firenze e 2 a Bologna con la prospettiva di galleggiare al 10º posto, lui chiederà garanzie tecniche e sarà questo il tema dell'incontro che andrà in onda non sappiamo quando, ma che potrebbe non essere definitivo per i motivi per cui ci siamo detti, perché poi il 10 giugno tra Nazionale, Milan, Napoli, Lazio comincia la rumba e non si sa poi che cosa potrebbe succedere.
0: Un fine campionato di incontri. Massimo, ti ringrazio per essere stato quest'oggi con noi, ti auguro buon lavoro e buon Napoli-Bologna ovviamente.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Grazie mille al collega del Resto del Carlino, Massimo Vitali. Come vi avevamo detto, però, adesso è giunto il momento di andarci ad ascoltare giusto un estratto della conferenza stampa di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, che ha parlato ieri alla vigilia della gara del Maradona contro il Napoli. Sentiamo Italiano.
2: Ma com'è cambiata? Noi siamo partiti, come dicevo prima, un grande girone di andata, quella fu una partita davvero perfetta per noi, completa in tutti i sensi, dove in casa eravamo ancora una squadra che macinava punti, faceva dall'ara veramente un fortino inespugnabile, ed eravamo stati protagonisti di una partita sontuosa, di grande qualità, di grande attenzione. E per me quest'anno va ricordata la finale che abbiamo fatto di Supercoppa, perché abbiamo superato in semifinale l'Inter e poi abbiamo beccato il Napoli, che era in una condizione, in un momento veramente forse simile a quello quando noi li avevamo battuti. Grande condizione, giocatori veramente esaltati al massimo, vedi Neres che quella partita fece un gran gol prima, poi d'astuzia intercettò quella palla sul nostro giro gioco, quindi l'abbiamo beccati veramente in un momento di forma e di condizione smagliante, e l'abbiamo persa. Domani c'è la bella e incontriamo ancora loro, secondo me in ottima condizione, noi, come ti dicevo prima, a trovare le motivazioni, trovare quella voglia di fare prestazione, di sbagliare il meno possibile, di essere bravi ad azzerare questa nostra situazione di pochi gol. E basta, ci sono alcuni aspetti dove noi in particolar modo dobbiamo cercare di essere bravi, di essere motivati e cercare di fare prestazione, però affrontiamo sempre una squadra di grande valore, recuperano anche tanti giocatori di livello, e domani per noi sarà una partita bella, difficile, e la vogliamo giocare sperando di sotto livello della prestazione, riguardando anche le ultime, di essere un po' più bravi sotto tutti i punti di vista. In riferimento ai 9 punti che ci sono ancora a disposizione, che sono tanti, e in riferimento al fatto che lì davanti nessuno vuole arrivare dietro a qualcuna che sta rincorrendo, e secondo me 9 punti sono veramente un'infinità di roba a disposizione per arrivare a chiunque a ottenere un risultato importante. Vedi, anche per noi, perché ancora non è chiuso nulla, sia quelli che si stanno dietro che davanti, quindi domani, vi ripeto, partita, e ne sono convinto, sarà tosta, dura, vera e seria, e ci sarà da sudare per bene.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Eccoci qua, ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 14, la seconda ora della nostra informazione sportiva. Vi ricordo ancora una volta che dalle ore 19 sarà diretta azzurra. È il giorno di Napoli-Bologna, partita importantissima per il Napoli, perché in caso di successo il Napoli avrebbe la certezza aritmetica di partecipare alla prossima Champions e soprattutto andrebbe a più 5 sulla Juventus, quindi una sorta di pietra miliare, se vogliamo, anche per blindare il secondo posto dopo il KO di ieri sera del Milan in casa con l'Atalanta. Tra poco torneremo a parlare a lungo di Napoli-Bologna, anche dei singoli, perché fin qui ci siamo già occupati di Højlund e del ritorno del capitano di Di Lorenzo. Però apriamo una pagina legata alla Serie B, ai playoff della Serie B, al via domani, perché vedendo la composizione del tabellone, su 6 squadre ce ne sono 2 del centro nord, o meglio del nord, il Modena e il Monza, ce ne sono 4 del sud Italia, 2 campane impegnate nei playoff, sono la Juve Stabia e l'Avellino. Ma non solo, ci sono altre 2 squadre del sud, il Catanzaro e il Palermo, e quindi è evidente che dopo le promozioni legate al Venezia e al Frosinone ci auguriamo che sia una squadra del sud, ancor meglio se campana, a ritornare in Serie A. E voglio tessere le lodi del lavoro che è stato fatto ad Avellino. Abbiamo il direttore sportivo dell'Avellino in diretta, Mario Aiello. Caro direttore, buon pomeriggio.
7: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
6: Grazie di cuore per essere nel nostro pomeriggio. La mission primaria era la permanenza in categoria. C'è stato un momento in cui eravate in difficoltà, hai chiamato Ballardini, gli hai affidato la squadra, salvezza raggiunta e poi qualcosa di fantastico, ovvero la qualificazione ai playoff. Direttore.
7: Sì, diciamo che era, essendo noi una neopromossa, era prevedibile che potessimo avere come impatto iniziale un andamento altalenante. In realtà abbiamo anche fatto un buon girone d'andata, sì, perché abbiamo chiuso a 25 punti, quindi era una quota, diciamo, abbastanza tranquilla per noi. Poi qualcosina si è inceppato per qualche partita e si è fatta questa scelta del mister, e diciamo un po' per la crescita della squadra, un po' anche per grazie alla sua grande esperienza siamo riusciti ad avere un po' più di continuità. E come hai detto tu, abbiamo prima raggiunto l'obiettivo salvezza a 3, diciamo virtualmente a 5 giornate dalla fine, poi matematicamente a 3 giornate, e sempre a 3 giornate dalla fine siamo già entrati in zona playoff e siamo riusciti a mantenerla fino all'ultima, e oggi ci andiamo a giocare questa opportunità.
6: una bellissima opportunità. Ricordiamo gli incroci: Juve Stabia impegnata a Modena, l'Avellino del direttore Mario Aiello e di Ballardini sarà impegnata invece a Catanzaro. Tra l'altro, sfida tra due direttori molto bravi e devo dire, lasciatemelo dire, napoletani, come Ciro Polito a Catanzaro, che più tardi ospiteremo, e come Mario Aiello. Ecco, direttore, mi sono piaciute le parole di Ballardini, perché comunque è vero che sono i playoff, è vero che in palio c'è una cosa enorme, la Serie A, però Ballardini dice: noi oramai le nostre mission le abbiamo raggiunte, giochiamo anche con la leggerezza, che potrebbe forse essere un'arma per fare un bel percorso in questi playoff.
7: Sì, assolutamente, diciamo con leggerezza e con entusiasmo, certo. Non avendo, diciamo, il peso del dover per forza portare il risultato a casa, ce l'andiamo a affrontare e proveremo chiaramente a giocarcela. È ovvio che a mio avviso i playoff, no? Ma magari vado a parafrasare Antonio De Curtis, Totò,
6: sì.
7: Io penso che i playoff diventano una livella, ok? Quindi siamo tutti sullo stesso piano, si azzera tutto. Ovvio che la squadra che andremo a affrontare è una squadra forte, che ha meritato la posizione di classifica che c'ha, gioca bene a calcio, però i playoff sono una storia a parte, e pur avendo lo svantaggio di giocarcela fuori casa, cercheremo di fare di tutto per toglierci questa soddisfazione.
6: Anche perché, direttore, sulla carta, ma prettamente sulla carta, no? Anche per quello che ci ha detto il campionato, è evidente che organico alla mano e come forza, magari il Monza ha qualcosa più delle altre, però i playoff, mi piace questo paragone della livella del grande Antonio De Curtis, cioè poi i playoff sfuggono, ma davvero, a qualsiasi pronostico, no?
7: Sì, perché alla fine, diciamo, al di là dei valori tecnici che più o meno si equivalgono, come hai detto tu, togliendo il Monza, bene o male gli organici sono quasi tutti sullo stesso livello. È ovvio, c'è chi sta da più tempo in Serie B, quindi già conosce la categoria, chi magari è neopromossa fa un po' più fatica all'inizio, però diciamo in uno scenario del genere non conta più il valore tecnico solo come unico argomento, ma contano anche le motivazioni e magari la forma fisica. Allora questi elementi qua possono fare la differenza in queste partite, che sono partite secche.
6: Ecco, direttore, prima di salutarti, noi non possiamo che non conosciamo il futuro, quindi non sappiamo l'esito di questi playoff. Però vedendo il percorso che avete iniziato ad Avellino, che è un percorso molto interessante, devo dire, prima la promozione in B, mantenimento categoria, e nonostante un cambio di allenatore, certo un top allenatore come Davide Ballardini, i playoff. Ora, indipendentemente dall'esito, te la senti di dire che nel futuro rivedremo finalmente l'Avellino in Serie A nei prossimi 2-3 anni?
7: Guarda, se la mettiamo sotto il profilo della logica di costruzione, sicuramente l'intento nostro è questo,
6: quello
7: di diciamo negli anni di costruire delle basi importanti affinché un domani, nel momento in cui si lotta per andare in Serie A, lo puoi fare con la logica che magari se sali hai delle basi tali che puoi evitare poi di riscendere, come spesso succede, no? Di chi fa pure il doppio salto. Però è ovvio che il calcio è irrazionale, e tutti questi bei discorsi poi vengono a cadere quando c'è un'opportunità nell'immediato. Allora a quel punto te la giochi e vediamo che succede.
6: E naturalmente, come ho detto in apertura, noi faremo il tifo affinché una squadra del sud, quindi che sia l'Avellino, la Juve Stabia, il Catanzaro, il Palermo, possa raggiungere Venezia e Frosinone in Serie A. Ti abbraccio fortissimo, Mario, in bocca al lupo.
7: Un abbraccio a tutti.
6: Grazie, grazie di cuore al direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello. È una bella pagina quella di calcio scritta ad Avellino, come sottolineiamo è molto bello quanto accaduto al Benevento, Benevento che è tornato in Serie B grazie al grande lavoro di Vigorito, di Carli. Ricordiamo i playoff dove ci sono Casertana e Salernitana impegnate. Ieri la Salernitana era avanti a Caserta 3-0, poi terminata 3-2, ha ripercorso un po' quello che è successo anche in Milan-Atalanta. Torniamo a Napoli-Bologna, lo facciamo con Fabio Viviani. Buon pomeriggio, Fabio.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
6: Grazie per essere con noi. Per tempi di inserimento, un giovanissimo Marek Hamšík, che ricordo arriva a Napoli nella prima stagione della Serie A, l'allenatore è Di Reia e il suo collaboratore tecnico, il suo vice Fabio Viviani. E Marek Hamšík mano a mano cresce sino al punto di diventare uno dei tre tenori. ipotizzando che i tre tenori a Napoli magari sono De Bruyne e Højlund, il terzo è di diritto McTominay, Fabio?
9: Sì, mi verrebbe da dire. I tre tenori devono essere punto di riferimento anche e non solo dal punto di vista tecnico. Marek lo è stato anche e non solo dal punto di vista tecnico, per avere una, diciamo così, un appellativo importante come quello che hai detto te, non è solo il campo che può definirlo, ecco.
6: Tra l'altro oggi è San Fabio e quindi colgo l'occasione per farti gli auguri anche, ma tu poi di santo cosa c'hai? Tu non c'hai niente di santo. Il grande Fabio Viviani. Senti Fabio, se ne è parlato nelle scorse settimane, ti voglio pungolare un po' perché è un tema che poi ci siamo portati dietro, no? Amsic McTominay, tu dovendo sceglierne uno per la tua squadra, avendo vissuto tanti anni mare, che ovviamente, sì, e vedendo McTominay, chi sceglieresti? Il cuore ti dice Marek, non ho dubbi.
9: Lo sai, il cuore,
6: beh, il cuore dice Marek.
9: Sicuramente, il calcio è cambiato leggermente, secondo me sono anche diversi in qualche dettaglio importante, con Marek, come ha sempre rivestito in nazionale, aveva anche un ruolo più di costruttore, da me faceva a Napoli costruttore, rifinitore, goleador, soprattutto il primo anno. In nazionale faceva anche e solo, permettetemi di dire, il costruttore di gioco, il playmaker, per cui da quel punto di vista lì forse dava più possibilità ad un allenatore a costruire la squadra intorno. Nel calcio di adesso prendo McTominay perché la fisicità, i tempi di inserimento, il dinamismo sono assolutamente eccezionale.
6: E ora chi glielo dice a Marek che nel calcio attuale prendi McTominay? Senti Fabio, sto un attimo su Marek perché è bello, no, anche parlare di chi ha reso grande questa società dall'avvento di De Laurentiis. Taciturno, silenzioso eppure a un certo punto capitano. Cosa aveva di speciale Marek Amsic da poter essere il capitano del Napoli?
9: Ma guarda, io spesso discuto per questo fatto del silenzioso, di non alzare la voce, di non magari gridare, perché ci sono leader e leader. Marek era un leader perché era sempre presente in allenamento, sempre davanti in allenamento, sempre disponibile per i compagni come punto di riferimento e sempre all'altezza della situazione, nel bene e nel male dei risultati della squadra. E questo è il leader, questo è essere diventato capitano, perché tutti i compagni riconoscevano a Marek questo e lui diventava uno scoglio a cui aggrapparsi a volte anche nel mare tempestoso che può succedere in una stagione a Napoli.
6: Tra l'altro è un freddo, razionale, però leader, la sua leadership. Leadership che a tuo avviso, come ci raccontano le cronache in Slovacchia, potrebbe portarlo a guidare la nazionale slovacca, a diventarne il CT? Avrebbe a tuo avviso tutto per fare il commissario tecnico della sua nazionale dopo l'addio che c'è stato con Ciccio Calzona?
9: Guarda, questa è una domanda di difficile risposta, perché puoi entrare nelle vesti di allenatore quando magari sei stato un giocatore così importante che magari hai avuto, non lo so, deve sentirsi lui, ed è difficile secondo me per chiunque poter rispondere a questa domanda. Ha tutto, ha sicuramente tutto, oltre all'intelligenza calcistica ovviamente.
6: Certo.
9: Però questo step, questo passo da fare nella direzione per cambiare completamente modo di vedere le cose, se lo deve sentire soltanto lui.
6: Tu hai fatto un riferimento a un certo punto, hai detto era anche costruttore di gioco, poi ricordiamo che sin dal primo anno, perché lui arrivava da Brescia, intuizione strepitosa di Pierpaolo Marino, Marek aveva questo tempo di inserimento, la classica mezzala che poi si buttava dentro. A un certo punto Ancelotti lo immaginava proprio play, regista del Napoli, per essere chiari alla Lobotka. Secondo te aveva tutto per fare anche quello? Perché io più lo vedevo e più pensavo fosse la classica mezzala.
9: Con il passare del tempo, non perché fosse invecchiato, ma con le conoscenze sempre maggiori, sì, ripeto, lui nella nazionale spesso rivestiva il ruolo di uno dei due centrocampisti e quello più adatto ovviamente alla costruzione e non alla rottura. Da noi che giocavamo con il centrocampo a tre sfruttavamo tutte le sue incredibili caratteristiche di inserimento e di finalizzazione. dopo il primo anno lui, che era un po' tra virgolette una sorpresa, che fece più di 10 gol, mi sembra 12-13.
6: 12 gol se non erro, esatto, al primo anno.
9: Allora c'è una buona memoria. Allora. Il secondo anno, che ovviamente come succede sempre nei campionati di Serie A, sì, ok, c'è una sorpresa e poi ci si adatta. E poi il campionato, i giocatori, gli allenatori adattano, sanno, preparano. E fece un po' più di fatica all'inizio e noi puntiamo proprio, io personalmente puntai proprio con lui a dirgli: guarda, fai altro, mettiti qui, costruisci il gioco, rendi più utile alla squadra per altre cose, poi appena si distraggono
6: ti butti dentro e ti butti, esatto, dentro e ti butti dentro. Aveva un tempo di inserimento, no, Marek Hamšík, strepitoso. Fabio, grazie di cuore per essere stato, grazie, con noi, grazie, ti ancora auguri, sì, ancora auguri,
9: no,
6: ovviamente auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il proprio onomastico. Ce l'abbiamo anche noi un Fabio in radio, Fabio Esposito, a cui ovviamente facciamo gli auguri. E poi c'è Salvatore Caiazza, il capo allo sport del quotidiano Roma. Buon pomeriggio, Salvatore.
10: Buon pomeriggio, il mio onomastico viene il 6 di agosto, ricordami.
6: E adesso me lo segno in agenda, così non mancherò, perché un mojito pure ci scappa il 6 di agosto.
10: Vabbè, ma siamo impegnati per il centenario, quello è una
6: Ma il centenario è l'uno, mica possiamo. Senti, caro Salvatore, allora io dico che stasera. E il match di questa sera riveste un'importanza particolare, non solo perché in caso di successo il Napoli sarebbe aritmeticamente in Champions, non solo perché blinderebbe di fatto il secondo posto portandosi a più 5 sulla Juventus, ma perché individuo nella giornata di domani una giornata chiave per il futuro. E perché domani? Perché domattina De Laurentiis sarà in città e perché stasera è allo stadio. E probabilmente proprio domani potrebbe esserci questo tanto atteso confronto, perché mercoledì il presidente invece sarà nella capitale per la finale di Coppa Italia tra l'Inter e la Lazio, tra l'altro sarà in tribuna d'onore con Malagò. È chiaro che domani potrebbe essere una giornata particolarmente importante se ci proiettiamo al futuro del Napoli.
10: Assolutamente sì, dovesse il Napoli questa sera, come dicevi tu, mettere in cassaforte la qualificazione Champions e blindare il secondo posto, io credo che sarebbe inutile poi aspettare le partite con Pisa e Udinese, perché comunque ormai il dato è tratto e prima si fa e meglio è, perché comunque devi programmare, devi capire bene chi eventualmente scegliere al posto di Conte o cosa fare con Conte per il futuro. E quindi prima si fa e meglio è. Poi il presidente è molto impegnato, naturalmente il Napoli è una delle priorità, però poi ha altri impegni e quindi sarebbe meglio poi anche mettere
6: un punto fermo per programmare il futuro, no?
10: No, ma anche per si fanno troppe congetture, troppe chiacchiere, sento, leggo, vedo troppe cose strane, ognuno si butta in un sentiero per dire che sono stato io a dire le cose, cioè troppe cose, allora si mette un punto e si riparte.
6: Allora, a proposito di futuro, insomma, mi sembra, a meno che poi non succeda qualcosa, però mi sembra palese che l'Inter ripartirà dalle certezze Marotta, Ausilio e Chivu, ok? E quindi la squadra campione d'Italia. A Napoli non è solo Conte, perché io non dico una parola, nel senso che può succedere tutto, ma anche il contrario di tutto. Poi però la Roma fa sul serio, allora penso all'effetto domino, direttori panchine, perché mi sembra palese che Massara non sarà il direttore e che la Roma, per esempio, vorrebbe di fatto Manna, ma non è detto che De Laurentiis lo libererà. Ecco perché la Roma sta corteggiando anche D'Amico. D'Amico ha lavorato all'Atalanta con Gasperini, si libera la posizione di direttore all'Atalanta e lì ci andrà Giuntoli. Poi Giuntoli sceglierà il nuovo allenatore, potrebbe non essere Palladino. Attenzione a quello che accade al Milan e a quello che accadrà, perché Salvatore, dopo ieri, io non credo che la posizione di Allegri e Tare sia così salda come prima, o sbaglio?
10: Assolutamente, il Milan si sta gettando via, dopo aver avuto una continuità di risultati, sta facendo di tutto per farsi del male, ma lo sta facendo purtroppo con poche convinzioni in difesa e naturalmente con un attacco che non riesce ad esprimere il suo vero valore. Poi c'è Leao che quest'anno proprio anche in virtù di una posizione, caro Walter, perché non lo abbiamo visto contro di noi, no? Il Milan contro quello di Pioli, contro quello di Spalletti, Leao sempre fatto contro il Napoli di Spalletti ha sempre fatto la differenza da esterno sinistro che si accentrava e calciava, invece lì sta facendo praticamente la prima punta, è fuori fase, purtroppo quando poi non arrivano i risultati i tifosi se la prendono con chi è più forte, quindi la situazione è molto delicata, quindi anche lì ci potrebbe essere un terremoto.
6: Mentre alla Juventus, insomma, ritengo ripartiranno da Comolli e da Spalletti, stessa cosa Como, Fabregas e Ludi, ma insomma prepariamoci a molti cambiamenti. Secondo me qualche cambiamento potrebbe anche esserci proprio in casa Bologna, perché alla luce della stagione che va a chiudersi, non lo so se poi continueranno con Italiano.
10: Questo non lo so neanche io. Italiano però va anche detto che è stato sistematicamente privato di elementi importanti. Davo un'occhiata ai numeri di Bekema, no? Bekema il suo primo anno è stato tra alti e bassi, quando è stato impiegato però ha fatto bene. Adesso con il rientro di Lorenzo la vedo difficile come utilizza, a meno che non torni alla difesa a 4, ma a prescindere da ciò nei due anni bolognesi l'olandese ha fatto davvero molto bene, cosa che Lukumi non sta facendo, quindi credo che anche lì sia finito il ciclo di Vincenzo Italiano e chissà poi devi dare sempre una squadra all'altezza della situazione per vederlo all'opera. E chissà se poi non sarà proprio lui, eventualmente, ripeto, io sono un contiano e mi auguro che possa rimanere e programmare un altro anno a grandi livelli, anche se credo se dovesse rimanere saranno due gli anni, non uno.
6: Quindi tu ipotizzi anche un prolungamento di contratto?
10: Sì, secondo me sì.
6: Ma sarebbe importantissimo, vorrebbe dire avere Conte nel centenario e poi ragazzi sarebbe un unicum se De Laurentiis davvero ci riuscisse. Pensate che Conte al massimo ha fatto 3 stagioni e per giunta una volta, ovvero alla Juventus, poi sempre 2 anni, massimo 2 anni, è successo all'Inter. Se De Laurentiis riuscisse a fargliene fare 3, andrebbe a eguagliare il suo percorso alla Juve, addirittura poi il poker dopo il conto Ter, sarebbe qualcosa di... Una cosa possiamo dirla, Conte, la sua famiglia, la sua signora, sua moglie Elisabetta, sua figlia Vittoria si sono integrati così bene, sono pazzi della nostra città, questo ve lo garantisco.
10: Assolutamente, ovunque, ha capito, è entrato nel tessuto partenopeo, sì, lui è leccese però quindi è a sud più di noi, però ha vissuto tanti anni a Torino, quindi ha capito che cosa significa vivere Napoli, in Napoli e la napoletanità, quindi io credo che poi è molto apprezzato, al di là di qualche stupidino che parla fuori luogo perché poi vorrebbe vedere il calcio spettacolo.
6: Stupidino non mi piace, Salvatore, non mi piace.
10: Come lo devo definire?
6: No, allora, al di là di qualcuno,
10: no.
6: Dire stupidino però non è proprio carino.
10: No, stupidino però per presa di posizione non.
6: No, però scusami se mi permetto, Salvatore, siccome è bello che ognuno esprima le opinioni.
10: Assolutamente.
6: C'è qualcuno che è più legato all'estetica, altri più legati al risultato, però non è che poi chi predilige lo spettacolo è uno stupido.
10: Ma non intendevo quello, sono stato mal interpretato. Qualche stupidino che per presa di posizione lo attacca a prescindere, quello intendevo, non quelli che vogliono l'estetica, la vorrei anche io, quindi
6: La vorremmo tutti,
10: e anche io nella lista.
6: Poi sai Salvatore che sulle cose stupidine io io sono il maestro delle cose stupidine, non ti dico delle domande stupidine, là poi mi ergo a protagonista, The King domande stupidine, va bene Salvatore Caiazza in Roma, grande abbraccio, ciao Salvatore,
10: ai Fabi
6: e anche a Niccolò Fabi a sto punto, no era corretto che io dicessi che non esiste che chi magari ama lo spettacolo si può avere una visione, uno ha una visione, uno ce n'ha un'altra, ma naturalmente bisogna sempre rispettare tutti, magari non condividere un'opinione, però Il fatto che uno non la condivida va sempre rispettata e ci mancherebbe. Io lo ripeto sempre, il rispetto è alla base di tutto, di ogni confronto, di ogni rapporto. Il rispetto non deve mai mancare, non deve mai mancare tra amici, tra marito e moglie, in un ambiente lavorativo. Il rispetto è la prima cosa. Poi dopo ognuno può avere una posizione differente. Va bene, allora facciamo così, tra poco ancora tutto su Napoli-Bologna. Tra l'altro vivremo una bella emozione perché avremo Gianluca Savoldi in diretta, il collega di DAZN che stasera guiderà lo studio centrale, Ricky Buscaglia. Nella terza ora parleremo anche di neopromosse in Serie A. Avremo il direttore del Venezia, Cristian Molinaro. Parleremo ancora di B e del Sud che vuole mettere le mani sulla terza posizione della Serie A. Gino Rivieccio, che ieri è stato con il presidente Il Mercato con Riccardo Catapano. Ma adesso regna sovrana, prima di ogni altra cosa, la pubblicità.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio, bentrovati. Vi avevo preannunciato che avremmo vissuto alle 14:30 un'emozione straordinaria e noi siamo puntualissimi perché proprio in questo istante sono le 14:30 minuti prima e c'è con noi Gianluca Savoldi. Buon pomeriggio, ciao Bomber.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie di cuore. Stasera c'è Napoli-Bologna al Maradona, è inevitabile, no Gianluca? È la partita, e sarà per sempre la partita di tuo papà, di Beppe Gol, ed è anche la tua partita personalissima del cuore.
1: Beh, sicuramente sì, la partita di papà, tra l'altro cercando tra i ricordi proprio nel periodo in cui, come dire, no, abbiamo purtroppo cominciato a guardare al passato per celebrarlo, diciamo così, per celebrare lui che ci aveva lasciato. Insomma, diciamo che una delle foto che ho trovato così tra i ricordi più belli era proprio un ritorno a Bologna con la divisa del Napoli. E sotto la curva riceveva dei fiori dalla tifoseria appunto di Bologna, e aveva la maglia del Napoli, quindi in quel caso era un Bologna-Napoli, e comunque insomma era un'immagine abbastanza emblematica di come sicuramente sia rimasto legato a queste due maglie e tifoserie e città, oltre che ai club ovviamente, ma come sempre la maglia e i colori rappresentano più, ecco, la città e la gente che un club, forse ancora secondo il mio punto di vista, e quindi soprattutto nel tempo, nella storia, e quindi credo che sia assolutamente la sua bellissima partita, suo derby, diciamo così, dai, suo derby.
0: Sì, ma tu hai fatto bene a sottolineare una cosa, Gianluca, amatissimo sia dai tifosi del Bologna sia dai tifosi del Napoli. E Napoli e Bologna stasera saranno di fronte. Anche Gianluca Savoldi ha fatto l'attaccante in carriera, lo ricorderete anche a Napoli, proprio con quella maglia azzurra che fu di suo papà. E sull'attaccante del Napoli, Højlund, volevo sentirti. In generale il Napoli fin qui ha segnato poco, Gianluca, 52 gol, l'Inter con una partita in più è 85. E secondo te perché questo numero così basso di realizzazioni? Dove dobbiamo guardare? Dove dobbiamo ricercare nella causa di così pochi gol?
1: Ma io credo innanzitutto che quest'anno la media sia adesso vado chiaramente, non ho i numeri
0: da, si è un po' abbassata in generale.
1: Esatto, la sensazione in generale, senza, ripeto, prendetela con le pinze.
0: No, ma tu hai ragione, Gianluca, hai ragione.
1: La sensazione, senza fare uno studio, la sensazione è proprio quella che quest'anno in generale si sia segnato meno e comunque diciamo che ci sia anche nella stessa classifica cannonieri non c'è questa guerra, questa lotta sui tra i 20 e i 30 gol di diversi giocatori, no? Diversi attaccanti.
0: C'è Lautaro a 17, ma insomma se ripercorriamo i 36 di Higuain, i 36 di Immobile, i 28 di Osimhen, non c'è un Bomber che ha fatto la differenza, e tu hai assolutamente ragione.
1: Esatto, quindi diciamo che questo era per dire che sicuramente è un'annata un po' così, che non significa per forza sia un trend, ecco, perché quest'anno la dobbiamo prendere per quello che è, cioè una stagione così. Poi è chiaro che nei prossimi anni vedremo se questo è un vero e proprio trend o meno, però insomma era per dire che non è solo una problematica del Napoli, vedo questo problema, ecco, un po'
0: tranne l'Inter ma hai ragione, anche il Milan ha segnato meno del Napoli, la Juve un po' in più, ma insomma, ecco, solo l'Inter.
1: Il Milan, la Juve, allora devo dire la verità, il Milan, la Juve quest'anno secondo me hanno avuto proprio anche carenza di uomini, gol.
0: Di un Bomber.
1: Esatto, il Napoli sicuramente, quello che bisogna dire chiaramente relazionato, quindi diciamo che loro secondo me hanno avuto proprio la defezione di attaccanti, adesso è rientrato via Vlahovic e sembra che comunque si sia riacquisito con la profondità la Juve eccetera, però Vlahovic, voglio dire, ha vinto 1-0 ieri, non è che ha vinto 4-0 Lecce la Juve, quindi Quello che voglio dire è sicuramente ci sono alcune squadre che mancano in questo momento di, o la Roma stessa è arrivato, arrivato
0: senza Malen, la Roma faceva fatica,
1: esatto, però senza Malen uguale, cioè,
0: sì.
1: Ci sono in Italia pochi, secondo me, bomber, ci sono in Italia pochi attaccanti veramente forti. Purtroppo oggi la verità dei fatti è che la Premier, non solo la Premier, ma in testa la Premier, quando c'è un giocatore straordinario se lo prende, poi dopo a volte lo restituisce, come è stato appunto con Højlund stesso, giusto per tornare a lui. E quindi è chiaro che comunque, tornando a Napoli, poi dopo riandiamo a
0: ah no, aspetta, no? Gianluca, però ne approfitto, mi ha ispirato una domanda su Højlund, perché sì, tu da attaccante per giunta, no? Perché Gianluca Savoldi in carriera ha fatto il bomber, tu lo hai visto giovanissimo nella sua stagione all'Atalanta, poi è andato al Manchester United, ora torna. Che Højlund hai trovato anche sotto la gestione Conte? Conte lo ha trasformato, lo ha maturato, è un Højlund diverso da quello di Bergamo?
1: No, guarda, io credo sia un sia lo stesso giocatore come caratteristiche. Certamente quello che, perché io dissi quell'anno a Bergamo che aveva un po', diciamo, un po' di suo, ecco, aveva questa capacità di pochi attaccanti al mondo oggi, di fare, di garantire la profondità, la sponda, quindi sia la manovra che l'attacco alla profondità in campo aperto, e la capacità nell'area anche di trovare la porta e di essere abile anche, diciamo, un po' nel vecchio centro antiarea, per tornare un po' ai centravanti stile mio papà, eccetera. Quindi in realtà, secondo me, ho intravisto subito, io ora potrei andare a ritrovare qualche pezzo che magari devo aver scritto ai tempi, che pronosticavo in lui un grandissimo futuro. È ovvio che poi in Premier da giovanissimo, perché lui arrivò giovanissimo, era un 2003 in Italia all'Atalanta, 4-5 anni fa, quindi insomma era giovanissimo, e in Premier arrivò giovanissimo, quindi ebbe le sue difficoltà iniziali, però insomma diciamo che centravanti della Danimarca, centravanti, è uno dei centravanti più forti del mondo.
0: E io la penso come te, Gianluca, io la penso proprio come te.
1: Per me è un centravanti straordinario, e penso che ovviamente quando Højlund non c'è Napoli soffre, perché comunque la squadra si abitua a giocare in quel modo lì, che è il miglior modo possibile con Højlund, e quindi poi quando non c'è Højlund diventa un problema giocare, perché deve giocare in un modo diverso.
0: E non solo Gianluca, diventa un problema perché Lukaku è fuori, perché Luca è andato al Nottingham Forest, e Giovane magari non è ancora entrato in quello che Conte, esatto, chiede alla prima punta. Ti ringrazio di vero cuore, bello questo momento legato a Højlund, grazie bomber.
1: Vabbè, io spero che continui a maturare, comunque sicuramente sotto l'ala di Conte lo potrà fare, perché comunque Conte, come gli altri allenatori che hanno avuto, gli hanno messo dentro cose in più, l'hanno perfezionato, e quindi speriamo di, secondo me diventerà ancora più forte.
0: Ma d'altronde, se lo dice Conte, ha tutto per diventare un crack, devo essere io bravo per farlo diventare un crack, io di Conte mi fido, e vedrete che Højlund diventerà tra i top bomber in assoluto. Grazie a Gianluca Savoldi per l'emozione che ci hai donato, ciao Gianluca. Luca.
1: Grazie a voi, una buona giornata e buona partita.
0: Grazie di cuore, sarà Napoli-Bologna, noi ve la raccontiamo con Perna Calaiò, con Mora, con Calvano, chi la seguirà in TV, lo studio centrale, che richiama un po' il modulo di Italiano, 4-2-3-1, Ricky Buscaglia, vecchio Ricky, come stai?
2: Ciao Walter, sì, tutto bene, no, il nostro in realtà è un 4-3-2-1, ma perché è il conteggio che sentiamo in cuffia, poi è chiaro che siamo un po' sul modulo.
0: Io siccome devo andare su Italiano te l'avevo un po' cambiato, hai ragione, a te 4-3-2-1. A proposito invece di Italiano, Rove, Bernardeschi e Orsolini, là davanti ovviamente Castro, il Napoli De Bruyne, Alisson, e là davanti Højlund. Il Napoli vuole una vittoria per blindare la Champions, il Bologna vuole reagire alle critiche, che serata viveremo, Ricky?
2: Mi auguro bella, mi auguro divertente, perché le motivazioni stanno prevalentemente da una parte, questo è assodato, sarebbe un peccato però per il Bologna chiudere male una stagione che comunque l'ha vista confermarsi per larghissimi tratti sui livelli dell'altro anno, pur con qualche problema di assemblamento. Row dell'andata credo che abbia mandato qual fratello o una controfigura. Row adesso è un signor giocatore
0: devastante. Row
2: a dimostrazione del fatto che serve lavoro. Io ho intercettato la fase finale della chiacchiera che hai fatto adesso con Savoldi, lo stesso paragone vale per Roy, cioè ci vuole anche un po' di tempo a disposizione. bella partita, e è chiaro che poi lo stimolo di vedere Vincenzo Italiano al Maradona è sempre particolare, perché non facciamo mistero che è uno dei tanti nomi che nel passato più o meno recente è stato accostato al Napoli.
0: Vabbè, su questo non ci piove, se ne parla e se ne è parlato per anni. Io prima ho ospitato, a proposito da Zon, il collega e amico Alessio De Giuseppe, e abbiamo fatto una sorta di patto d'onore, ovvero che in caso di vittoria del Napoli, Champions matematica, quando arriverà Antonio Conte a Dazon, va bene parleranno della Champions, va bene parleranno della vittoria, ma poi chiederà a Conte: ma questa Champions vedrà protagonista Conte? Sarà uno dei grandi temi. Tu avrai Alessandro Matri in studio, che è uno che mi sembra un po' scettico sulla permanenza del Conte Ter qui a Napoli.
2: Sì, confermo, poi chiaramente nel caso sentiremo direttamente Ale, però lui ha sempre avuto questa percezione, ma è anche un po' lo storico di Conte, che cioè, 2, massimo 3 anni poi cerca anche nuove sfide. Questa è chiaramente una partita però tutta da giocare, che secondo me, come dici giustamente tu, si giocherà ad aritmetica certezza. Non penso che le parole di questa sera siano definitive, né in un senso né nell'altro, però è evidente, palese, che il tifoso del Napoli, ma anche bene o male tutti gli sportivi neutrali, sono molto curiosi di capire chi questo Napoli lo assemblerà e chi lo allenerà.
0: Certo, perché anche Manna viene corteggiato alla Roma, e poi, Ricky, e tu me lo insegni, nel caso malagurato poi Conte decidesse di andare avanti, l'effetto domino sul gioco panchine sarebbe clamoroso, anche per quanto arriva per esempio da Bergamo e dalla possibilità che non continui Palladino. Comunque, gustiamoci stasera Napoli-Bologna. Io ti auguro buon lavoro. Stasera lo trovate a Dazon, Ricky Buscaglia. 4-3-2-1, gioco, partita, incontro. Ciao, buon lavoro, Ricky.
2: Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Grazie di cuore. Abbiamo aperto anche al tema playoff, perché delle 6 squadre che prendono playoff della Serie B, delle 6 squadre ce ne sono ben 4 del sud. Quelle del nord, il Modena e il Monza, gli incroci, la Juve Stabia, l'Avellino, il Catanzaro ed il Palermo. Abbiamo già parlato di Avellino, parliamo anche di Catanzaro, e il direttore Ciro Polito. Buon pomeriggio, caro direttore, come va?
3: Walter, buon pomeriggio, come andiamo?
0: Tutto bene, io voglio sapere come sta il tuo Catanzaro, il Catanzaro di Aquilani, perché insomma diciamo che c'è un vento forte che spinge, perché diciamo che la Calabria vorrebbe tornare in Serie A, no?
3: Una volta che ci siamo arrivati è giusto che ci giochiamo le nostre carte. Credo che poi le possibilità sono pari, sono partite che si giocano per vincere, sarebbe un riscatto proprio sociale, ma anche perché il sud manca qualche squadra in alto.
0: Sappiamo, io la penso come te,
3: difficile. Sappiamo che ci sono club che hanno investito tantissimi milioni, che abbiamo investito nelle nostre idee, sperando che con le nostre idee riusciamo a superare i soldi. Non è semplice, però ci proviamo.
0: Beh, insomma, poi quando accade, però, Ciro, la soddisfazione è enorme, perché se le idee riescono a battere il potere economico, è chiaro che sulla carta magari il Monza è la più forte di tutte, o il Palermo si avvicina. È pur vero che i progetti del Catanzaro, dello stesso Avellino neopromosso, della Juve Stabia che continua, cioè sono progetti comunque importanti visti i risultati.
3: No, sicuramente hanno fatto tutti un ottimo lavoro. Normale che la Serie B è un campionato indecifrabile. Quando parte la Serie B tutti ci facciamo una domanda per dire: noi chi siamo? Boh, non si sa. E che infatti era successo lo Spezia con un monte ingaggi devastante. Quindi questo ti dimostra che poi i valori sono tutti un divenire, questa è la verità.
0: Non è un campionato facilissimo, eh?
3: Ma è complicato, perché te puoi perdere con tutto e vincere con tutti, e quindi è molto molto equilibrato. Alla fine, se vai a vedere, il Sud Tirol fino a qualche settimana fa aspirava ai playoff, era lì attaccato con una vittoria, si era agganciato,
0: e adesso fa i playout col Bari. Certo,
3: non puoi mai abbassare la guardia, mai.
0: Direttore, tu riconosci il talento, e voglio ricordare le esperienze per esempio a Bari, perché il Bari che costruì il signor Polito fu a 50 secondi dalla Serie A, poi arrivò quel gol di Pavoletti. In quel Bari, per esempio, c'era Foloruscio, in quel Bari c'era Chedira, in quel Bari c'era Elia Caprile. In Serie B ci sono dei ragazzi.
3: Esposito che sta a Cagliari.
0: Giusto. Cioè, sai che l'avevo rimosso Esposito.
3: No.
0: Voleva
3: rimuovere.
0: No, hai ragione.
3: Tra l'altro l'avevo preso che veniva da Annate, che era un po' ballottato a destra e manca.
0: E oggi sento parlare di grandi club su Sebastiano Esposito.
3: Sebastiano Esposito oggi al Cagliari è comunque un titolare, un giocatore che ha fatto la Serie A, e Cagliari ha fatto un ottimo campionato, e questo dimostra poi i valori c'erano e ci sono ancora adesso.
0: Tre calciatori allora che militano in cadetteria, uno ce l'hai sotto mano tutti i giorni, Liberali. Vedendolo, Ciro, tu che riconosci il talento, questo può essere uno da una carriera importante?
3: Walter, Leon te l'ha detto bene, lui è proprio un talento, vederlo giocare è uno spettacolo. Poi è normale, il calcio italiano ormai si va sempre verso la fisicità e ci dimentichiamo, e poi la gente vuole vedere anche la giocata. Liberale, bisogna avere magari il coraggio, è un giocatore che potrà far parlare di sé nel calcio italiano, cioè, è un po' bello da vedere, un giocatore forte. Oggi ha messo anche la fisicità che serve in quel ruolo, ma è un giocatore di grandissimo.
0: Io non ho mai fatto il dirigente di calcio, no? Quindi per carità, però a volte penso che forse i club dovrebbero essere più avveduti. Mi riferisco a un calciatore su tutti: se tu mandi Liberali al Catanzaro, dico, ma manda anche Camarda piuttosto che mandarlo a Lecce e non lo vediamo mai. Così stanno Liberali.
3: Questa è secondo me anche una scelta anche degli agenti, delle famiglie, dei ragazzi, no? Bisogna avere coraggio, e tante volte i ragazzi
0: magari scendere in B, dici, Ciro. Ho capito.
3: Invece io penso sempre che a meno che non sei proprio un fenomeno, che te vai diritto in prima squadra e ci giochi nel Milan, va bene, ma se no gavettare è la cosa migliore,
0: Ciro.
3: Ti fortifica, ti fa arrivare più forte, ma questa è una cosa che non si riesce a inculcare a tutti. Chi ci riesce poi arriva più forte.
0: Non c'è dubbio. Tra l'altro,
3: anche i giocatori del passato hanno fatto una gavetta di B, anche di C.
0: Luca Toni ha fatto una gavetta interminabile, poi si è imposto, poi ha fatto annate strepitose, campione del mondo il Bayern Monaco. Ma Luca Toni partiva dal basso e dalla Serie B. Ciro, proprio un flash, due calciatori del Napoli che sono in B, Rao e Asa. Tu li hai visti sotto mano nella tua stagione brillantissima al Catanzaro. Sono due calciatori pronti?
3: Guarda, Rao l'hanno strappato proprio a me.
0: Ah, quindi lo volevi tu.
3: È un giocatore che avevo fatto di tutto per prenderlo, c'ero vicino, poi è arrivato in Napoli e il ragazzo ha scelto di andare a Napoli, giusto che sia così. È un calciatore che ha qualità importanti, anche se lui ha un ruolo esterno puro, non portarlo dentro il campo fa un po' più fatica. È un giocatore che anche nel gioco di Napoli, se ci ha coraggio, magari come è capitato poi al nostro ragazzotto che
0: Vergara, no, dici?
3: Vergara, bravo. È stato un mio pallino anche lui nei primi anni, quando usciva dal primo anno della Reggiana, poi si è rotto, poi è ripartito dalla Reggiana e adesso però è capitato di giocare e ha dimostrato di avere il valore, capite? Cioè, poi ci vuole coraggio. Asa è un altro giocatore che in B sono dei giocatori forti. Poi oggi nel Napoli bisogna un attimino anche aspettarli, però sono dei giocatori sicuramente che hanno delle qualità che possono ambire alla massima categoria, poi possono fare un passaggio intermedio, ci sta vedere, perché io penso sempre che poi i passaggi, la gavetta, gli intermedi per poter arrivare a un grosso club è solo un valore aggiunto, non è una discriminazione, non è uno scarto, però se te poi dopo vai in una Serie A media e dimostri di essere un giocatore come in Serie B sei forte, è giusto che poi ti giochi la tua carta nel Napoli. Ha fatto Pio Esposito è stato un capocannoniere in B
0: allo Spezia e poi è esploso,
3: è andato all'Inter, cioè l'Inter ha avuto il coraggio di tenerlo, di aspettarlo tranquillamente, perché bisogna mettergli tanta pressione, però poi Pio Esposito ha dimostrato di essere il centravanti futuro dell'Italia.
0: Strepitoso Pio Esposito. Direttore, io ti faccio un grande in bocca al lupo, viva il Sud, viva il Catanzaro, viva il Palermo, viva la Juve Stabia, viva l'Avellino, e un abbraccio speciale. E lo dico in diretta a un grande dirigente di calcio, perché con i soldi, ragazzi, siamo tutti bravi. Cioè, tu c'hai i soldi, prendi quello. Il problema è quando il tuo budget è ridotto, no? Ragazzi, è lì devi avere le idee, la competenza, andare sui campi.
4: Io ti dico che anche i soldi bisogna sapere.

0: E siamo giunti ai saluti finali per la puntata odierna di Radio Gol, ma la giornata è lunghissima da vivere su Radio Kiss Kiss Napoli. Subito dopo di noi ci saranno le ultime notizie con il nostro Gianluca Miranda, dalle 16 alle 18 invece arrivano Enzo e Mario con il pomeriggio di Kiss Kiss Napoli, dalle 18 alle 19 invece immancabile appuntamento con Paolo Del Genio 442, il filo diretto, un filo diretto particolare perché sarà di fatto prepartita per Napoli-Bologna stasera dalle 19, diretta azzurra con Vincenzo Perna, con Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Poi subito dopo la partita aprirà il bar dello sport versione post partita con Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo e il nostro Gennaro Scarlato, ringraziando il nostro Nello Iorio in regia e Gabriele Irace invece alla regia video. Da Riccardo Catapano è tutto, ma come sempre noi vi lasciamo con i nostri immancabili highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Napoli veramente ha un match point importante. In caso di successo arriverebbe la Champions League, sarebbe la pietra miliare per iniziare a programmare la prossima stagione.
3: Certo, bisognerebbe capire con chi, questa è la cosa importante, no?
2: Ma con quando chi? Dici con chi ti riferisci a Conte, a Manna?
3: È per forza, Conte, a Manna, tutti questi, cioè cosa cambierà, cosa non cambierà?
2: Questo è un bel punto di domanda, Ivan, se ne parla da giorni.
3: Esatto, perché tutti gli anni con Antonio si ritrova in queste condizioni, poi ci sono anche abbastanza sorprese spesso, quindi mi aspetto anche delle sorprese questa volta, non ho nessuna certezza.
2: Io personalmente, Ivan, come te non ho certezze, mi sorprende che qualcuno ce l'abbia, resto molto prudente, anche perché è corretto che si incontrino, mentre... diciamo dal mondo Roma mi arriva che i Friedkin fanno sul serio, davvero vogliono Manna. Risulta anche a te, direttore?
3: Beh, insomma, Manna mi sembra il primo della lista. Non credo che sia una lista molto lunga, te lo dico sinceramente. Poi bisogna capire se riesce a liberarsi, se vuole andare, tutte queste cose qua. Però certamente Friedkin piace molto.
2: E tra l'altro, diciamo in questa lista ridotta, come a giusta ragione evidenzia Ivan Zazzaroni, ci sarebbe anche Andrea D'Amico, l'attuale DS dell'Atalanta, che ha già lavorato con Gasperini. Se ciò dovesse accadere, potremmo tra virgolette anche assistere al ritorno di Giuntoli, ovviamente all'Atalanta. Detto
3: aspetta.
2: Bruci Giuntoli all'Atalanta.
3: L'ho data io.
2: Lo so, appunto.
3: Ci va all'Atalanta.
2: Quindi Giuntoli ripartirà dall'Atalanta.
3: Giuntoli va a ripartire dall'Atalanta, dai, non ci sono dubbi a questo punto. Poi vedremo se l'amico riuscirà ad andare al Milan.
4: Io ti do la lettura che praticamente non si può mettere a paragone un giocatore come Højlund con quello di con Malen, perché comunque Gasperini gioca in maniera diversa. È la differenza qua.
2: Però i 10 gol restano 10, Manu.
4: Restano 10 perché la differenza è che la Roma gioca per la punta centrale. La punta centrale del Napoli gioca per gli altri. Perché il lavoro di Conte per la punta centrale è così. Cioè, Højlund si è dovuto un po' snaturare quelle

0: che sono le sue caratteristiche per arrivare a quello che vuole Conte. E Conte vuole la punta centrale che comunque viene sempre incontro, perché la prima verticalizzazione fa sportellate con i difensori e crea spazi per gli esterni e per le mezzale. Poi è chiaro, le sue qualità le sfrutta, ma quando ti viene a mancare per 4 mesi De Bruyne, che non gli verticalizza in profondità, quando non hai esterni come Neres, Alisson, Vergara che vanno sul fondo e ti mettono palle, è normale che anche lui va in difficoltà. È chiaro che, perché anche Lukaku l'anno scorso, si è parlato tanto di Lukaku, ha fatto più assist che gol, e quella testimonianza che il gioco di Conte, la punta centrale, gioca più per gli altri che per se stessa.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. Questa mattina intorno alle 10.45 presso la cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo a Sorrento un 64enne di massa lubrense è precipitato dal muro perimetrale del cortile interno, quello adiacente al campo sportivo. Secondo una prima ricostruzione da verificare, l'uomo stava verosimilmente rimuovendo delle erbacce ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione di Sorrento e per i rilievi quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini in corso per risalire all'esatta dinamica dell'incidente. La tragedia a Porta Capuana, ragazzo di 29 anni originario del Burkina Faso, è stato ucciso dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata nella zona, fatale secondo i primi riscontri, una ferita al cuore. Per l'omicidio è stato arrestato un 58enne tunisino, momenti di forte tensione in piazza, si è rischiato il linciaggio, evitato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Capitolo sanità: in quarantena fiduciaria a casa un napoletano originario di Torre del Greco, tra i 4 italiani a bordo del volo KLM Johannesburg Amsterdam del 24 aprile scorso, dove viaggiava anche una donna di 69 anni contagiata dall'antivirus, poi deceduta il 2 maggio. La regione Campania ha comunicato di aver attivato le procedure di sorveglianza sanitaria. L'uomo non presenta sintomi ed è in buone condizioni. La decisione è arrivata su indicazione del Ministero della Salute. Trasporti: la NM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per 4 giorni consecutivi, da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2026, per verifiche e manutenzione sulla linea e prova sul materiale. Ultime corse previste da Piscino alle 20.46 e dal centro direzionale alle 21.16. La chiusura con lo sport: il calcio, stasera alle 20.45 il Napoli affronta il Bologna nel posticipo della terz'ultima giornata di campionato. Oggi potrebbe essere anche il giorno del ritorno in campo di Capitan Di Lorenzo dopo il lungo infortunio. Con una vittoria gli azzurri conquisterebbero l'accesso matematico alla prossima Champions League. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi, grazie per l'ascolto.

0: amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Chissà se già ci sono degli amici collegati, magari, non so, qualcuno mette la sveglia alle 16 in punto. Pannellino ha l'ansia di farci entrare e quindi.
0: Vabbè, 10 secondi di silenzio, basta.
1: Ma sono tanti.
0: Ma mazza, voi, in radio sembra un'eternità. Però allora, buon pomeriggio! I vostri Enzo e Mario in diretta dalle 15.59 alle 18.
1: Sì. Oggi festeggeremo l'ultimo giorno in radio di Nellino.
0: No, mi lasci senza. Arrivare con noi. Buon lunedì 11 maggio. Auguriamo una buona giornata. Non so, salutiamo tutti. Salutiamo chi ci sta guardando.
1: E saluto gli studenti universitari.
0: Ah, così, noi lo siamo stati.
1: Lo fummo.
0: Bel periodo, se posso dire. Moseca e si torna.

0: ci aspetta questo, in questo 11 maggio. Noi siamo i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Lunedì fantastico, abbiamo degli argomenti molto solluccheranti, delle notizie interessantissime. Ci sarà il collegamento con Enrico Papa, che è rimasto un po' male che abbiamo fatto tutta quella giornata incredibile.
1: Era impegnato.
0: Per Papa Leone e dici scusa, beh, Enrico Papa ci sarà anche lui. E poi ovviamente, cosa più attesa di tutte, c'è lo scemenzo.
1: Attesa da chi?
0: Da tutti, da tutti.
1: Ma da nessuno.
0: Questo proprio lo sappiamo in apertura di seconda ora con Enrico Papa, non so quando ci collegheremo.
1: Però se in questo ora. Tante sorprese ci saranno in bellissimo. Questa puntata.
0: Bello, bello, bello.
1: Qua bellissimo, ce n'è passo, però ci saranno delle sorprese. Ma
0: di cosa parliamo?
1: Dalle notizie e voliamo proprio all'università.
0: Oh, ecco perché
1: puoi salutare tutti gli universitari? E sono università.
0: Ah, mamma. Futuri dottori, future dottoresse, divertitevi, studiate, fate pure la baldoria, fate
1: perché divertitevi prima di studiare, no, capito?
0: Perché se non ti diverti studi male. Io perciò studiavo benissimo, perché ero sempre felice, andavo a fare serate, facevo tanti fichi fichi e questo mi portava a performare di più sui libri.
1: Vabbè, faceva i fichi, certo.
0: Vabbè, scusa, lo studente fuori sede è fatto, cioè, è del 90% di pasta col tonno e di fichi fichi. Sì. Lo sanno tutti.
1: Pasta liscia?
0: No, dipende, quello che trovi.
1: Chi se ne frega. L'Università di Napoli, Federico secondo me,
0: secondo
1: tutti, ha lanciato un qualcosa di rivoluzionario, possiamo dirlo.
0: Cosa?
1: L'ho detto.
0: Rivoluzionario?
1: Esatto.
0: Ho sentito Mario.
1: No, no.
0: Problema di cuffie.
1: Okay. Si chiama Lockbox, che è un'app creata per aiutare gli studenti a ridurre l'uso dei social durante lo studio.
0: Perché
1: distrae.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: L'obiettivo è migliorare concentrazione e benessere digitale premiando il tempo trascorso offline. Il sistema, ed è molto interessante devo dire, permette di bloccare volontariamente le applicazioni considerate distraenti, quindi che fa? Attacca direttamente quella, che so, Instagram, che non si apre.
0: Ah, la blocca proprio.
1: Esatto. Ogni minuto senza social viene trasformato, pensate, in monete virtuali da utilizzare per ottenere premi reali come libri, cinema, concerti, viaggi e attività culturali.
0: Ed è lì la cosa figa, perché se no tu dici ok, mi blocca l'app, però io studente
1: cosa ottengo? Studio e cose.
0: Mi dà fastidio, mi sento bloccato, non mi sento libero.
1: Invece no.
0: Invece questa tua privazione diventa in realtà un valore aggiunto, perché tu accumuli questo portafoglio virtuale che ti porta a poter acquistare delle cose,
1: attività culturali,
0: c'è il cinema per dire, c'è tanta roba,
1: esatto,
0: so, libri eccetera.
1: Include diverse modalità di utilizzo, introduce anche un riconoscimento ufficiale. Raggiunta una certa soglia di tempo offline, gli studenti possono ottenere un open badge dedicato al benessere digitale e alla gestione consapevole della tecnologia. Tutte belle iniziative.
0: Bello, sì.
1: E questa iniziativa sta facendo chiaramente discutere, perché rappresenta uno dei primi progetti universitari in Italia che prova ad incentivare concretamente la disconnessione dallo smartphone, dai social, insomma, trasformando il tempo lontano dai social in un vantaggio, però devo dire concreto e reale.
0: Eh sì, perché appunto se no ti senti un po' privato della libertà, ti dà fastidio.
1: Sì,
0: quindi anzi non solo ti arrabbi, ma studi anche peggio perché non sei mentalizzato bene.
1: Io non lo so se ci sono degli studenti dell'Università Federico II in ascolto, se ci sono e magari utilizzano quest'app, diteci un po' come vi state trovando.
0: Sì, se per assurdo c'è qualcuno,
1: magari
0: sì,
1: delle testimonianze concrete ci interessano.
0: Come no?
1: E per voi la linea diretta è apertissima. 081
0: solo per voi.
1: 081 546 6873, così ci raccontate quest'app come funziona, se l'avete scaricata, se effettivamente è attiva.
0: Comunque in generale se qualcuno la conosceva già e la aveva pensato di utilizzarla, siamo curiosi. Però in realtà questo discorso, questa notizia ci porta a parlare del rapporto che abbiamo con i social
1: e soprattutto con le foto,
0: con le cose da postare,
1: i video,
0: quando si va a fare un fatto, un qualcosa,
1: nel senso,
0: no, quando si va a fare qualcosa di importante, di un po' più unico, più raro. Vogliamo sapere questo,
1: vogliamo sapere da voi amici, quando fate un viaggio oppure un'esperienza importante e particolare, avete, voi sentite proprio l'esigenza di fare foto da postare sui vostri social, oppure la vivete questa esperienza, questo viaggio, senza quel pensiero fisso di dover far sapere dove siete stati e che cosa avete fatto, chi se ne frega degli altri. Penso solo ai miei ricordi, insomma.
0: Io sì, ci penso.
1: Di la verità.
0: No, è chiaro, io ci penso. Però ci penso senza farmi affliggere.
1: Che
0: ho trovato una situazione stabile, diciamo così. Faccio quello che devo fare, nel senso che io so che se vado a fare un viaggio la mia foto top la voglio, che devo pubblicare.
1: Sempre da idiota, però.
0: Però è sempre la foto top. Il
1: 90% delle tue foto sono da idiota.
0: Che non so, bello, almeno metto un po' di scemità, almeno la rendo particolare. E così come se vado, che ne so, a un concerto, a uno spettacolo teatrale, mi basta fare quella foto, quel video, quell'attimo, che è un ricordo che mi fa piacere condividere, però poi non mi fossilizzo, cioè ad esempio ai concerti, l'ho detto forse già, ho la regola dei tre video. Tre video su tre momenti che so che mi possono piacere e poi il telefono lo poso proprio. Invece nei viaggi so che voglio fare.
1: Quindi se succede una cosa, hai già fatto tre video, dici no.
0: Vabbè, ma che c'entra? L'imprevisto non c'entra.
1: C'ho la regola dei
0: se invece
1: video,
0: vado a faccio un viaggio, un'esperienza particolare, penso anche al fatto che di quella cosa dovrò postare l'attuale Dio celibato. Io ho fatto.
1: Ah, già avevi in mente qualcosa.
0: Avevo in mente di fare delle cose. Però quelle cose improvvisate, abbiamo fatto dei video, delle cose, poi è nato un racconto che abbiamo pubblicato ed è stato divertente.
1: Certo. Hai demandato Carelli a fare video, che cacchio te ne frega.
0: L'amico nostro gli ho detto proprio: oh, mi raccomando, cattura dei momenti.
1: È stato tutto il tempo con sto calcio di telefono.
0: E io ho detto: senti, Luca, sì, in realtà lo chiamiamo per cognome Carelli. Ho detto, senti, Carelli, ma hai preso troppo alla lettera quello che ti ho detto. Rilassati, per favore. No, ma io devo fare bene le cose. Certo. Così.
1: Amici, quando fate un viaggio oppure un'esperienza importante e particolare, avete l'esigenza di fare foto e video da postare proprio per i social, sui vostri social, o la vivete senza quel pensiero fisso e insomma di far sapere dove siete stati, che cosa avete fatto, insomma le foto durante i video, durante gli eventi e i viaggi che fate?
0: È un pensiero il vostro, cioè avete proprio la fissa tra virgolette che se fate una cosa la dovete postare oppure la fate e non postate manco niente, tenete al massimo ricordo per voi o addirittura manco per voi.
1: 342 00 00 100. Per quanto riguarda invece gli studenti universitari della Federico II, voglio sapere se ci sono di raccontarci questa nuova app che si chiama Lockbox.
0: Esatto, 081 546 6873, linea diretta aperta non solo per gli studenti ma in realtà per tutti. Vogliamo scatenare questo dibattito, mi raccomando, adesso waka waka. Yeah.

0: Olivia, Rodrigo qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Stiamo parlando di foto e video social dei vostri viaggi, delle vostre esperienze uniche, diciamo
1: sì.
0: Così.
1: Vogliamo sapere se quando fate determinate cose avete il cruccio, la fissa di...
0: Cruccio mi piace, sei arrivato alla CIO.
1: Sto imparando nuove parole. Se avete la fissa di postare quello che state facendo per condividerlo con le altre persone, oppure se non è nei vostri pensieri e fate tutto senza appunto pensare al fatto di doverlo postare o comunque di dover per forza avere una foto, un video di, come ricordo,
0: ma
1: di quella roba lì.
0: Li fate le foto, ma poi non le postate, le tenete per voi, per ricordo voi. Sì.
1: Mi piace il messaggio che ci ha mandato Gennaro, dice: prevedo a breve il lancio di Lock Chatbot, tipo quello che hai detto prima.
0: Sì.
1: L'app, come si chiama l'app?
0: Lockbox.
1: Lui dice Lock Chatbot per limitare l'utilizzo di ChatGPT, Gemini, eccetera, eccetera.
0: Anche.
1: Per evitare di svolgere delle cose, magari.
0: Secondo me la puoi selezionare come app di disturbo, magari.
1: Potrebbe, però è difficile.
0: È difficile.
1: Puoi limitare poi tutto. Vediamo un po' quali sono i vostri pensieri.
2: Buongiorno, sono Rosario.
0: Ciao Rosario.
2: Io qualche tempo fa ho provato una sorta di esperimento. Praticamente mi taggavo in posti sperduti del mondo, mettevo foto prese da internet.
1: A caso.
2: C'era bloccavano tutto quanto.
0: Ah sì?
2: Cioè io per i miei amici stavo girando il mondo senza sapere che stavo girando di casa. Quindi onestamente a me non me ne frega proprio di dire dove sto, che faccio, tanto comunque è la stessa cosa, ci può stare pure da casa e viaggiare.
0: Relativamente.
1: Vabbè, dice lui per le persone.
0: Voglio sapere però come ti è venuto in mente di fare questa sorta di esperimento. E cosa ti ha portato a capire? Qual è stata la tua conclusione?
1: Io una ce l'ho, che la gente non si fa i fatti propri. E che tutti, se fai una cosa, vanno a vedere e dicono: ah, ma lui è andato qua, poi ne metti uno dopo l'altro.
0: Pieno di soldi.
1: Ma quanti soldi hai fatto che sei stato sempre in giro? Perché ti porta curiosità.
0: Perché non conoscete il mio testimone.
1: Io conosco quello povero, sei quello ricco.
0: Ascoltiamo,
3: Trasportatore da quarto.
1: Grande Trasp.
3: Io ho fatto parecchi viaggetti, weekend lunghi, balle varie, però io sì faccio foto, video, ma non li posto perché non me ne frega una benemerita mazza di metterle sui social.
0: Invece
3: c'è la mia gentil compagna.
0: Sì.
3: Che è un martello pneumatico sulle balle, fa video, foto, e li mette dovunque, TikTok, Instagram, qua giù, mamma mia bello. I social hanno acceso proprio la scena.
1: Se non ti trovi, un bacione a te. Se non ti trovi su sta cosa anche con la persona, io per fortuna con la mia ragazza, in questo abbiamo la stessa
0: testa. Però salutiamo le balle che.
1: Sì,
0: trapanate.
1: Balle. Esatto. Ti leggo anche questo messaggio perché è proprio live rispetto a quello che è l'argomento. Sì. Ciao amici, Claudio il pizzaiolo. Stiamo venendo a Napoli per la partita. Io, la mia compagna e la piccola Isabel. In arrivo a settembre. Quindi auguri anticipati. Ho portato la tutina del Napoli per fare la foto allo stadio, cioè anche l'outfit è
0: la
1: stato...
0: tutina da
1: la tuta, la tutina.
0: Ah, okay.
1: O la tutina piccola per far vedere che è in arrivo un bebè, credo.
0: Forse quello volevo capire.
1: Ad ogni modo, però, nella sua testa, nella loro testa, c'è stato l'organizzarsi anche per una foto.
0: C'è l'organizzazione del viaggio e delle foto da poi da postare poi.
1: Secondo me
0: è proprio quello che vi stiamo chiedendo, amici.
1: Io personalmente sì, ti ripeto, me l'organizzo questa cosa.
0: È proprio quello che vi stiamo chiedendo, amici. Ed evidia la domanda!
1: Esatto, sì, perché quando fate un viaggio, un'esperienza particolare o qualcosa che vale la pena ricordare nello specifico, avete l'esigenza di fare foto e video per postarle e condividerle su tutti i social? Oppure non ve ne frega niente, vi fate il viaggio, vi fate l'esperienza, ma non avete
0: le foto pure,
1: ma non avete la fissa di metterle poi online per condividerle dappertutto? 342 00 00 100. Però se volete argomentare dicendoci di più, linea diretta apertissima, basta telefonare allo 081 546 6873.
0: The Weeknd.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
5: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
6: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rapporto con i social, perché vogliamo sapere se quando fate un viaggio o un'esperienza particolare avete la fissa di organizzarvi anche per fare foto e video da postare e da condividere sui social.
1: Ogni volta oppure... che dice la fissa, cioè, temiamo il peggio.
0: Fissa?
1: No,
0: non c'è niente da temere.
1: Nellino mi fa gesto, ha detto non è che lo dice stavolta.
0: No,
1: non lo dice.
0: Nessuna cosa da temere, io sono un professionista e faccio il mio lavoro per bene, senza dire.
1: Non lo devi dire!
0: Al posto di fissa.
1: Oh.
0: Oppure vogliamo sapere se non ve ne frega una mazza e quindi andate a fare questi viaggi, queste esperienze senza pensare al fatto che poi dovete postare delle cose, fare foto e video, perché poi dovete metterle sui social.
1: E poi aspettate il like di Giancarlo.
0: Esatto, salutiamo Giancarlo che ci segue sempre e ascoltiamo i vostri vocali.
2: Buon pomeriggio amici, io per postare un piccolo viaggio di un weekend.
1: Sì.
2: Mi vennero a trovare a casa quei bravi ragazzi che poi ti rovistano tutto.
1: No,
2: quindi da allora non l'ho fatto più.
0: Molti dicono che la tecnica sia postare
1: dopo,
0: quando torni.
1: Sì, in questo caso sì, là non puoi mai sapere.
0: Quindi allarghiamo la domanda. Oppure non postate perché sennò vi vengono a fregare la roba dentro casa.
1: Quei bravi ragazzi.
0: Mannaggia.
1: Un altro argomento.
3: Ciao,
1: comunque.
3: Mannaggia. Sono Cristian dei Spagnoli.
1: Ciao Cri.
0: Grande.
3: Sto andando al lavoro.
1: Ok.
3: E sto facendo un video. No, scherzo. Quando vado fuori, tipo qualche mese fa sono stato a Madrid.
1: Sì.
0: Bellissimo.
3: Sono stato a Madrid.
1: Bussano.
3: E mia moglie voleva fare foto e video. Ma per lei e per mia figlia. In 3 minuti che mi pubblica. Perché il mio tempo lo dovevo dedicare solo a lei. Avete capito un po'?
1: Sì.
3: Un bacione a tutti.
1: Devi dedicare un po' il tempo.
0: Forse però c'era un po' di polemica, nel senso che si è dovuto mettere appresso a fare troppe foto.
1: C'era?
0: Un alone di polemica.
1: Una leggerissima polemica. Forse. Sì.
4: Amici, buon pomeriggio, Tony CC.
1: Ciao.
4: Ragazzi, io delle mie cose, ovvio, faccio foto, faccio video, ma so cazzi miei. Non posto niente.
0: Ah, non le metti.
1: Ok. L'ha detto in modo molto, diciamo, sottile.
0: Sì.
1: Non so se si è evinto il messaggio.
0: Ho sentito semplicemente un tono delicato e pacato.
5: Ragazzi, ma lo conoscete il detto Lucci su peggio di scuppettare?
0: Pure è vero.
5: Quindi è meglio non postare niente. Magari lo fai dopo quando sei tornato. Mia moglie l'ho fatto abituare così. Perché prima ripostava e succedeva sempre qualcosa in qualsiasi posto andavamo. Perché anche tu la dico, una bella, si stanno divertendo, già tanto a passare. Quindi è così, ragazzi. Okay. Buona giornata,
1: però,
5: un saluto a tutti.
1: Sul post ti posso anche dare ragione, però non fai nessunissima storia, magari nel weekend.
0: Alla fine
1: sempre lo si viene a sapere, secondo me, no?
0: Comunque, l'amico di prima ci sentiva a tutto volume.
1: Ma fa bene,
0: è cosa meravigliosa.
1: Non so che.
0: Rimane stordito da sta puntata.
6: Buonasera amici, Salvatore da Fuorigrotta.
1: Ciao Sal.
6: Ragazzi, io quando viaggio vado a fare il weekend, vado da qualche parte, faccio foto e video, ma non li posto, cioè non mi interessa proprio.
0: Ok, non te ne frega.
6: Okay. E non mi interessa far sapere agli altri dove sto, sinceramente. Al massimo li metto sui gruppi WhatsApp.
1: Ok, ciao. Amici stretti praticamente, ci sta anche quello, ragazzi sono qui perché ti interessa farlo sapere solo a loro.
0: Sì, è proprio un modo di interpretare l'utilizzo del social, è anche un modo di viverli,
1: cioè
0: ognuno lo fa a modo suo.
1: Amici, quando fate un viaggio oppure un'esperienza importante e particolare, avete l'esigenza di fare foto e video ma da postare sui social, quindi avete questo pensiero, oppure la vivete senza questo pensiero fisso e insomma fate foto e video ma non li postate, oppure
0: non le fate proprio,
1: cioè,
0: vi godete la vita senza il pensiero di fare foto e quant'altro. 342 00 00 100 per i vostri messaggini, oppure linea diretta sempre apertissima 081 546 6873. Tra poco in collegamento credo forse riusciamo ad avere Enrico Papa.
1: Vediamo.

0: Mi sa che ci siamo. Vedo il nostro Nellino in regia che mi fa accenno. Forse riusciamo a collegarci con il Vaticano. Vediamo un po'. Pronto?
1: Pronti?
0: Pronto, sì, siamo pronti tutti.
1: Sorelle?
0: Sì.
1: Moseca.
0: Ma che Moseca? Che lui è Enrico.
1: Conosciuto.
0: Sì, Enrico Papa. Certo.
1: Lo dica lei, lo sta dicendo, lo dica, scusa.
0: No, è lei Enrico Papa. Sì.
1: La voleva indovinare con una?
0: Con una che? Ma non è Sarabanda!
1: No.
0: Signor Enrico Papa, salve, cioè, signor Enrico Papa, esimio. Come la devo appellare?
1: Good afternoon.
0: Come?
1: Yes. Good afternoon.
0: Good afternoon, sì, buon pomeriggio. È sempre un piacere averla qui. Noi abbiamo fatto una puntata speciale venerdì per Papa Leone.
1: L'ho vista, sono molto indignato.
0: Cosa?
1: Sono molto indignato.
0: No, si dice indignato. GN si, in italiano si dice gn.
1: Ha fatto la donazione?
0: De che? Ah, sì, sì.
1: 7x30, 7x30.
0: No, l'8x1000.
1: Ma si chiama 7x30?
0: Perché lui è Enrico Papa, sì. Ma lei ci sta chiamando dal Vaticano oppure no? Perché
1: non sono a Naples.
0: Ah, è a Napoli, signori!
1: Grazie.
0: Che bello! Come mai si trova qui a Napoli? Per incontrare i fedeli, immagino.
1: I fedeli di chi? Ma chi se ne frega? No. Sono nella partita di questa sera. Sono allo stadio.
0: Ah, va allo stadio!
1: E devo imparare anche i cori.
0: I cori, io immagino i cori della chiesa, non so, un alleluia, una cosa, no?
1: Un day all'improvviso.
0: Sì.
1: I'm in love with you.
0: I'm in love with you. Sarebbe un giorno all'improvviso mi innamorai di... Si dice improvviso, no improvviso comunque.
1: Improvviso, yes.
0: Sì, ma oltre a fare... bello comunque lo sport è una cosa bella,
1: yes.
0: Sì. Ma vuole dare pure, che ne so, un messaggio agli amici che sono in ascolto, a tutto il popolo che la sta ascoltando.
1: Allora, vuoi sapere...
0: Come sono, che ne so, magari i rapporti internazionali, politici, esteri? No.
1: Vuoi sapere...
0: È qualcosa per quanto riguarda la parola del Signore nel 2026, oggi, in epoca moderna?
1: No, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ma chi se ne frega? Ma noi vogliamo i messaggi di speranza, non quanto vale l'auto.
1: Quelli disperati.
0: Nel mio caso sicuro. Vabbè, grazie.
1: Devo andare allo stadio.
0: Sì, sì.
1: Yes, yes.
0: Grazie, arrivederci. Grazie mille.
1: Addio.
0: Sì, io non so perché qua escono questi personaggi, però... Vabbè, qua ci sono solo in questo programma, quindi non so quanto può essere confortante per voi che ci seguite, però in realtà per il resto dell'umanità, per fortuna, ce li abbiamo solo qui. Ma continuate con i vostri messaggini perché vogliamo sapere il vostro rapporto con i social e quindi vi stiamo chiedendo, quando fate un viaggio o un'esperienza particolare, avete l'esigenza, la fissa di pubblicare quello che fate, quindi foto e video, oppure è una cosa a cui non pensate, non ve ne frega niente e non c'è quella necessità di condividere sui social tutto quello che fate? 342-00-00100 oppure 081-546-6873. Dopo il Papa è difficile parlare, però chiamateci.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene? Zero interessi. E tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ciao.
1: Chi c'è adesso? Chi c'è? Sotto a chi tocca?
2: State il buffering.
3: Sto rivedendo i Robinson.
1: Ah, proprio retro. Bella, beh, anche come te.
4: Eh sì,
5: ragazzi,
4: io spesso lo
5: faccio. Sono sempre l'uso. Io l'ultimo rewatch che ho fatto è stato Home Your Mother.
1: Ah.
5: Serie che rivedrei all'infinito.
1: Beh, da vedere sicuramente, sì.
6: Amici, a me non è una serie TV, ma è una sitcom.
1: Va bene,
6: un ricorso, va giù.
1: Ah, sì.
6: E ogni puntata pure si sono passata la vita, andando, va giù, i miei figli se...
1: E ridi sempre. C'era Mario che invece suggeriva di rivedere Casa Vianello. Mario che sì, sì, abbiamo sentito, ha fatto una chiamata estemporanea.
7: Sì, sì, sì.
1: E ci ha detto Casa Vianello.
8: Ciao ragazzi, io la serie che vedo sempre, ancora tutt'oggi la vedo, l'ho vista centinaia di volte. Mm-hmm. E sono i Jefferson.
1: Okay. I Jefferson.
8: Penso, sì. È una serie un po' vecchia,
1: sì,
8: è
1: vecchio.
8: Molto divertente.
1: Sì, sì, ecco, guarda, io ad esempio l'ho detto spesso, rivedo Otto sotto un tetto.
9: Esatto.
1: È l'unica che rivedo perché la sto recuperando.
9: Così fa.
1: Quando posso. Perché mi ricorda anche un po' quando ero piccolo.
7: Che somigliavi a Stefano.
1: Ma non ci somigliamo, ma dove?
10: Amici, buonasera.
1: Buonasera.
10: Da Guagliano. La serie TV che non ho rivisto neanche un mese fa è stato Il Soprano.
1: Vedi?
10: Te la consiglio. Mm-hmm. Molto bella. E okay. Me la sono rivista anche perché poi determinate cose che sono successe 20 anni fa con quella serie, neanche a farla apposta, stanno risuccedendo.
1: Oh.
10: Nel mondo attuale.
1: Vedi?
10: Top.
1: Trovi i parallelismi.
7: Bella, bella, però è una ottima motivazione per rivederla. Sì, ci sta.
11: Amici, buonasera. Hai. Beh, io ho fatto come rewatch la sagra di Concetta
1: Limata.
7: La sagra?
1: Vabbè, gli è scappato, vedi, la saga.
7: No,
1: ma di chi? Non ho capito, però.
7: Vabbè, la sagra del paese,
1: no.
7: Non so, della del fungo porcino, della porchetta.
12: Amici, buonasera, sono Giuseppe da Nocera.
7: Ciao Giuseppe!
12: Sì, cari amici, io ci sono più di una serie che ho visto, ho rivisto e ho rivisto ancora. Per esempio la serie americana Law and Order.
7: Ah, lo
12: poi
7: è.
12: Anche The Monster.
7: The Monster è l'ultima.
12: Un'altra serie che ho visto e aspetta un attimino.
7: No, è figo.
12: Non mi ricordo. Richard. Comunque le ho viste, riviste e straniviste.
1: Ok.
7: Se una ti piace, ti piace.
12: Order, molto bello.
1: Li fai i rewatch.
7: Li fai, ne fa anche tanti, Bravo, bravo.
13: Buon ragazzacci, buonasera, sono Dorico dal Furgone.
7: Ma
13: insomma, me lo ha detto parola in.
7: Quali?
13: Alla hook me le ruote.
1: Che ha detto?
13: Otto sotto un detto.
1: Ah, ok.
13: È uno spettacolo.
1: Laura,
13: uno spettacolo.
1: Sì, ma perché?
13: È sempre un piacere.
1: Perché le rivedi disinteressato.
9: Laura,
1: in questo caso perché la rivedo? Io non sono abituato a rivederle, ma perché Otto sotto un tetto, metti una puntata a caso.
7: Il passato.
1: A parte quello, però...
7: io ho rivisto i Digimon, per esempio.
1: Un cartone,
7: vabbè, sempre serie.
1: Però dall'inizio.
7: No, ho visto solo la prima
1: stagione.
7: Sì.
1: O la prima puntata.
7: No, la prima stagione.
1: No, invece Otto sotto un tetto, tu prendi puntate a caso, te le vedi lo stesso.
9: Laura.
1: Sì, quello là.
9: Amici.
1: Bene, dai.
9: L'appuntamento termina qui.
1: Noi ci becchiamo domani, salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino in regia, ha detto Josué.
7: Che è uguale, non è che. Amici,
1: domani alle 16
7: ci lasciamo alla nostra redazione. E alle 16 saremo puntualissimi, amici. Domani, chiaramente. Ricordatevi che
1: è sempre show. Ciao a tutti.
7: Ciao su.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Save the date. Yes I know, Kiss Kiss Napoli. Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, solo su Kiss Kiss Napoli. Kiss Kiss Napoli, meteo.
1: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una situazione meteo buona anche per la giornata di martedì 12 maggio sulla Campania. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma non mancheranno nubi di passaggio. A inizio giornata localmente saranno anche compatte, solo sulla provincia di Salerno sono attesi possibili isolati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature diurne saranno prossime ai 22-23 gradi in diverse località. La ventilazione sarà in accentuazione principalmente dai quadranti sud-occidentali. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
0: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
2: 442.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Stasera 20:45, Stadio Maradona, Napoli-Bologna, tre giornate, poi ci sarà il Pisa-Pisa e l'Udinese sempre qui a Napoli e si chiude questa stagione. Stasera gara che può decidere quasi tutto, la qualificazione Champions aritmetica arriva con 3 punti, quindi può arrivare anche stasera in caso di vittoria. Il secondo posto invece è lontano 5 punti, quindi non può arrivare stasera la certezza del secondo posto, ma bisogna totalizzare 5 punti nelle prossime 3 partite per toccare quota 75, alla quale la squadra attualmente terza in classifica, cioè la Juventus, non può arrivare perché ne ha 68, se le vince tutte e due massimo può arrivare a 74. Quindi 3 punti, chiudiamo il ragionamento, 3 punti per la Champions, che si possono fare anche stasera, ma comunque 3 punti in 3 giornate, e 5 punti per da effettuare in 2 o 3 giornate per avere la certezza del secondo posto. E poi, come al solito, aspettiamo queste certezze aritmetiche per l'incontro De Laurentiis Conte, anche se un indizio delle ultime ore mi fa aumentare, diciamo, la percentuale, certezze non ne abbiamo, mi fa aumentare la percentuale sulla permanenza di Antonio Conte, che pare abbia anche lui visto questo giocatore Calaili, che ho seguito anch'io con attenzione, forte, giovane, molto promettente, già in grado secondo me di giocare a livelli importanti come sono i livelli raggiunti oramai dal Napoli. In Champions quest'anno ha fatto bene con l'Union Saint-Gilloise e ha segnato anche dei gol sia in Europa che nella Champions che nel campionato belga. È un esterno, tutta fascia, può giocare perché ricorda un po' vagamente Hakimi, può giocare anche da quarto come in una linea difensiva a 4, però se Conte l'ha visto, se a Conte piace, come dicono un po' di rumors, secondo me l'idea è quella lì di prenderlo come alternativa, come giocatore che può, insomma, a Politano, più leggo alternativa a Di Lorenzo, io invece vi direi più alternativa a Politano per la collocazione in campo. Poi parliamo di un destro che sarà anche il sinistro, quindi tecnicamente è diverso da Politano, però come ruolo è molto più corrispondente al nuovo ruolo che Conte ha dato a Politano. Vabbè, andremo a valutare tutte queste cose quando saranno poi certe. C'è Fabio Esposito in regia, le telefonate oggi allo 0, come sempre, non oggi, allo 081 546 6873. Vi prego di essere veloci perché finiamo un po' prima, 45, per lasciare spazio per la diretta, e invece i messaggi WhatsApp al 342 00 00 100. Iniziamo con Ettore.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Allora, sarò molto sintetico. Prima di tutto ho riflettuto a quello che tu dicevi sul fatto che la formazione per gran parte potrebbe essere confermata, e io...
0: A proposito, proprio durante Radio Gol è stata lanciata la notizia che probabilmente ci sarà Giovane e non De Bruyne, quindi ci potrebbe essere, oltre di Lorenzo ovviamente che rientra e gioca da titolare, Vergara parte dalla panchina, ma potrebbe esserci questa mossa, diciamo un po' a sorpresa di Conte, Giovane e non De Bruyne, vediamo in serata.
1: Molto bene, molto bene. Allora, come ho detto, sarò sintetico. Prima di tutto volevo avere un tuo parere sul mio pensiero. Portiere, che tu hai detto lo vorresti cambiare, ma noi non abbiamo fatto scappare un grande portiere come Elia Caprile?
0: Caprile, non ho capito la domanda.
2: No, noi non abbiamo fatto, ma siamo stati capaci di mandar via.
0: Sì, non ho capito, No, credevo che avevi chiesto se il Napoli aveva ancora qualche diritto su Caprile. No. È stata una scelta che mi ha lasciato perplesso, soprattutto per la facilità, avendo lasciato un diritto di riscatto a 8 milioni al Cagliari, per la facilità che è stata data al Cagliari di riscattarlo, ovviamente a una cifra bassa, direi. Questo non ho capito perché è stato fatto così, ma è stato fatto così.
1: Mi ha lasciato molto perplesso, così come mi lasciò perplesso l'anno scorso la cessione, sempre fatta in maniera molto così sempliciotta, di Østigard. Siamo andati a prendere Marianucci, che in realtà poi ha deluso, tant'è vero che non gioca neanche nel Torino
0: Qualche volta ora sta giocando, però effettivamente Østigard aveva fatto bene, secondo me si vedeva che è un giocatore che poteva crescere. Pure sulla cessione di Østigard si poteva forse fare qualche riflessione in più.
1: Perfetto,
2: Perfetto, quindi le mie riflessioni tu le condividi in un certo senso.
0: E noi anche se poi le dinamiche di mercato
2: sono
0: complesse, perché a volte te lo chiedono con forza anche i giocatori, perché Caprile non giocava mai, Ostigard comunque pure non giocava, sono loro che a volte ti chiedono di andare via, arriva l'offerta giusta e si procede.
2: Allora procedo con le domande e poi ti ascolto per radio. Io sono calcisticamente innamorato di Solé dell'Udinese.
0: Sì.
2: Poi cercherei di prendere la mezzala del Sassuolo, cos'è, il norvegese, Torsved. Mi piace molto. E poi cercherei una prima punta per alternarsi con Hollywood. L'anno scorso io stravedevo per Kelly, però mi sono ricordato quello che hai detto più di una volta, cioè bisogna vedere pure la solicità degli infortuni, ma vedo che questo ragazzo
0: quest'anno un po' meglio, quest'anno ha avuto ora recentemente un problema, però grazie Ettore, ti saluto, i nomi sono tutti ottimi e c'è poco da dire, poi che diventino obiettivi di mercato non lo so, però i nomi sono tutti buoni. Luca.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
3: Paolo, io sono fiducioso anch'io sul fatto che Conte resti a Napoli, anche perché non penso che lui abbia tutte queste richieste e poi comunque i risultati, cioè in due anni uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto ipotetico, cioè voglio dire, gli danno ragione. Però io penso che, spero che se Conte rimanga si faccia diciamo stesso lui un po' di autocritica sul fatto che comunque è proprio questo tipo di calcio che vedo, al di là del fatto, perché la gente stamattina sentivo, non è che sul disastro, sul fallimento di Allegri possiamo costruirci la nostra vittoria. Però è un dato di fatto che questo tipo di calcio in Europa, in Italia, cioè proprio alla lunga, in un campionato lungo, fare così pochi gol, essere così difensivisti, come lo vogliamo chiamare, cioè ti porta a questo oggi, perché non ci sono nemmeno più quelle difese che loro hanno avuto la fortuna di avere in quell'altra squadra lì.
0: Le difese quasi insuperabili, e poi soprattutto si attaccava diversamente, ma in particolar modo direi non ci sono più quei fenomeni davanti che pure se non produci molto te la risolvono loro.
3: Sì, perché loro,
0: questa è la teoria allegriana. Allegri dice tanto alla fine decidono sempre i grandi giocatori. Sì, ma mettiamoli nelle condizioni, perché a volte sono grandi ma non sono abbastanza grandi da risolvere, non sono Maradona o Messi che te la risolvono da soli. E oggi sono buoni, quelli che sono buoni saranno pure buoni, ma hanno bisogno che la squadra li metta nelle condizioni.
3: Perché io vedo che comunque tutti questi grandi allenatori, che però tutti questi che adottano questo tipo di calcio, alla lunga perdono qualcosa.
0: Il calcio è andato in una direzione molto chiara. C'è qualcuno che non lo vuole capire perché forse non è in grado di capirlo, allora dice che non serve a niente, il calcio è una cosa semplice, il calcio è soprattutto difendere. Mm-hmm. Il calcio sta andando invece in maniera chiara ed evidente, basta guardare un po' di campionati, più di quello italiano, però anche quello italiano per certi versi, ma all'estero non ne parliamo nemmeno, che il calcio sta andando verso gioco offensivo, tanti uomini che i giocatori, allora in poche parole i giocatori buoni, Luca, bisogna metterli in campo, i giocatori tecnicamente forti che possono fare gol e assist, bisogna cercare di tenerli quanti più possibile in campo. Guardiola l'ultima partita ne teneva 4 davanti a centrocampo, teneva Bernardo Silva, a un certo punto è entrato Foden, quindi a un certo punto teneva 6 giocatori offensivi in campo. Quella partita il Manchester City non ha perso l'equilibrio, l'ha vinta 3-0.
3: Ma questo io spero che lui rimanga, però cancella proprio sta parola che hai detto, io non la volevo nemmeno nominare, la parola equilibrio dal suo vocabolario deve essere proprio totalmente,
0: deve essere ciao Luca, grazie,
3: ciao,
0: il
3: grazie.
0: Significato che dobbiamo dare, una mia battaglia a questa parola equilibrio, deve essere diversa, l'equilibrio ci vuole nel calcio, ma il calcio sta dimostrando che l'equilibrio deve essere offensivo. L'equilibrio invece, quando lo usiamo in Italia questa parola, quello è il momento in cui tolgono un attaccante e mettono un difensore. Quello è l'equilibrio per molti allenatori italiani, non lo so se è la scuola di Coverciano, non so che cos'è, però mi sembra che loro equilibrio l'hanno tradotto così. Equilibrio, a un certo punto stanno vincendo la partita, fuori un attaccante e dentro un difensore. L'equilibrio invece molte squadre dimostrano, anche quando stanno vincendo, di andarlo a cercare 30 metri più su per fare altri gol, e facendo altri gol è più sicuro che vinci la partita rispetto a quello lì di speculare sul gol fatto e probabilmente poi subisci la beffa di prenderlo. Daniele.
4: Buonasera.
0: Buonasera.
4: Allora, sono Daniele, ho 14 anni, è la prima volta che parlo qua a Kissing Napoli, sto andando con mio padre allo stadio. Una piccola curiosità, sono voi, Conte rimarrà anche l'anno prossimo come ha fatto con varie squadre che sono stato 3 anni, oppure andrà alla nazionale come girato parecchie voci a Torino?
0: Ma guarda Daniele, io ho la sensazione mia, anche se a me non piace parlare delle mie sensazioni, la sensazione mia fino a qualche giorno fa era di un clamoroso 50-50 che ci portava veramente a non sbilanciarci. Oggi io direi che sono molto più alte le probabilità che resti, poi veniamo smentiti e va bene, capita, però mi pare che tutto porti alla possibile permanenza.
4: Vabbè. Comunque ho una bella sensazione che ad Akmari si sia di testa dal calcio d'angolo, sempre Forza Napoli.
0: Ciao Daniele, grazie, grazie, Forza Napoli sempre. Francesco.
5: Buonasera Paolo, un saluto a te e a tutti i tifosi azzurri d'ascolto. Paolo, io vado un po', diciamo, contro tendenza, io spero che Conti non resti, perché sinceramente da un allenatore che percepisce tutti quei soldi mi aspetto un gioco un po' migliore. E poi è pericoloso anche per il Napoli, perché conto non è che può chiedere sempre troppi investimenti alla società. Cioè, comunque il Napoli soldi li ha spesi, però non è che si può andare avanti così, può essere pure pericoloso per la società.
0: Ma il Napoli viene, il Napoli ha già, già impegnati 80 milioni, deve pagare Giovane, deve esercitare il diritto per Alisson, e invece è obbligato a versarne 44 per Højlund, quindi sono più di 80 milioni solamente per questi tre giocatori. Non penso che ne possa mettere molti altri con le...
5: A livello di gioco cosa ne pensi? Perché ho visto molte volte comunque in stagione di Napoli proprio sottotono.
0: Ma ci sono state molte partite dove il Napoli ha avuto delle difficoltà ad interpretarle, a saperle leggere. Per me per farla breve, il comune denominatore delle partite dove il Napoli ha avuto difficoltà è stata un po' la mancanza di idee quando avevamo il pallone tra i piedi.
5: Non è una cosa di poco conto.
0: Non è una cosa di poco conto, perché le partite dove c'è il pallone tra i piedi, le partite dove, diciamo, c'è il pallone tra i piedi, dove gli avversari ti lasciano il controllo del gioco, sono tantissime. Perché in Italia poche squadre si possono permettere il lusso di affrontare il Napoli faccia a faccia, e molte sono attente e ti lasciano il pallino. Se quando ti lasciano il pallino tu non hai molte idee, molte soluzioni, molti calciatori che sanno fare gol e che sanno fare la giocata in campo in quel momento, fai fatica. E ce lo dimostra il fatto che quest'anno il Napoli, diciamo, i punti in meno che si ritrova li ha persi quasi tutti con squadre di metà o di bassa classifica, e quindi bisogna trovare una soluzione, sia sullo sviluppo della manovra sia sulla presenza in campo di giocatori più offensivi, uno sviluppo più coraggioso e una manovra. Io penso che Conte non può non averlo capito, ecco perché dico che se resta probabilmente ci può sorprendere facendoci vedere qualche cosa di diverso. Molti amici non sono d'accordo con me, ed è legittimo, dicono no, Conte è così e così resterà, non pensare a che lui possa portare cose diverse, particolarmente diverse, alla sua idea di calcio. Non lo so, queste sono le posizioni tutte rispettabili.
5: E io sono sempre proprio gli allenatori che fanno giocare bene la squadra, che ovviamente il gioco, il buon gioco deve essere funzionale, poi è il risultato.
0: Certo, ma non c'è dubbio che oramai...
5: Con Fabregas, a me per esempio piace tanto Fabregas.
0: Ma Fabregas, ragazzi, quest'anno è, questo è da dimostrare, una mia opinione, quindi non è che molti possono anche su questo non essere d'accordo, ma è l'unico allenatore che ha cambiato in maniera significativa la storia di una squadra che era destinata a un campionato di metà classifica, e invece andrà in Europa, ha lottato quasi per entrare in Champions, ma è arrivata a un passo dalla Champions, andrà in Europa, vediamo ora se Europa League, probabilmente Europa League o Conference. Se vince l'Inter è Europa League, va il Como, vanno quella che esce fra Roma, Milan, e l'altra va il Como, e invece va la settima, va, sarebbe l'Atalanta, va in Conference se vince l'Inter. Se vince la Lazio, la Lazio cambia la scena, perché ci va la Lazio in Europa League e quindi slitta di una manifestazione, va in Conference il Como. Comunque ha portato il Como in Europa e ha fatto vedere un certo un calcio molto evoluto, e quindi è bastato fare questo in Italia per scalare, non lo so, 5, 6, 7 posizioni.
5: Sì, sicuramente.
0: Quindi vedi quanto cambia quando si dicono quelle fesserie tipo ma che ha vinto, ma perché col Como ha vinto, ma perché Allegri col Cagliari ha vinto, parlo di due allenatori che hanno vinto, Allegri e Conte, Allegri col Cagliari non ha vinto, Conte con l'Atalanta non ha vinto, cioè con certe squadre non si vince.
5: No, ma deve essere un valore aggiunto alla squadra, io penso.
0: E tu c'hai una potenzialità, e quando l'allenatore è un valore aggiunto fai di più di quello che potresti fare in base alle tue potenzialità. Queste, cioè un allenatore ti dà 10 punti, 15 punti, grande, bravissimo. Quando il ciao, grazie Francesco. Il Napoli, Conte ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto quest'anno ha avuto tanti infortuni e non sappiamo se ha responsabilità o meno sugli infortuni, questo nessuno lo può affermare con assoluta certezza, quindi ha fatto un buon lavoro, ha scoperto che ci sono tanti giocatori buoni che forse all'inizio lui non credeva ancora all'altezza, invece il campo ha detto che erano buoni, quindi abbiamo avuto anche delle informazioni positive da questa stagione. Però insomma, quando sei il Napoli, che l'anno prima hai vinto lo scudetto e che hai delle, chiamiamole così, riserve che comunque sono giocatori di buonissimo livello, ce l'ha dimostrato il campo, fare i punti che stiamo per fare è un buon risultato, ma non è un risultato sensazionale. Ecco, il Napoli tutte le volte che fa dai 75 agli 82-83 punti con le squadre che più o meno, un po' meglio un anno, un po' peggio un anno, con le squadre che riesce a costruire De Laurentiis, molto competitive, il Napoli da anni è una squadra molto competitiva, un organico molto competitivo, quando fai dai 75 agli 85, 83, 85 sei stato bravo, sei stato molto bravo, certo se superi gli 80 di più rispetto a se ci vai sotto gli 80, però il range 75, 83, 84 è il range del Napoli. Quando arrivi a 90 e allora devi andarti a complimentare con gli allenatori che hanno avuto la capacità, Spalletti 90, Sarri 91, di andare molto sopra questa che è la media oramai abituale del Napoli. Ecco, questi per esempio sono casi in cui gli allenatori hanno fatto quello che ha fatto quest'anno Fabregas al Como. Questo è il mio modo di vedere le cose, poi è molto opinabile, per carità, qualcuno può dire che questa squadra del Napoli con gli infortuni che ha avuto era da 70 punti, quindi bravo Conte che ne sta per fare, speriamo le vince tutte e tre, le ultime tre le vinca tutte e tre, ne fa 79, qualcuno può dire questa squadra era da 90 punti, Conte ha fatto un disastro, quelle posizioni estreme sono più difficili da sostenere, ma sono però valide pure loro. La mia è intermedia, secondo me questi sono punteggi in classifica abbastanza normali per una squadra come il Napoli, che significa aver lavorato bene, perché a volte gli allenatori non riescono ad arrivare alla quota prestabilita, diciamo, sul piano delle potenzialità di un organico. Raffaele.
6: Ciao Paolo.
0: Ciao.
6: Allora Paolo, io volevo dire, su Conte avete detto tutto voi adesso, i tifosi e tu, e sono d'accordo sia con te che con i tifosi che hanno chiamato. Io non sono un contiano di primo pelo, diciamo, però io non conto niente, scusa il gioco di parole. Ti volevo dire, per la partita di stasera, visto e considerato il mister nostro, come approccio le partite, come delle volte, io penso che non dobbiamo tanto guardare al gioco, queste tre partite dobbiamo guardare solo il risultato. Se tu pensi che il mister giocherà una partita all'attacco per vincere, se dipende da Bologna, e se tu firmeresti per un pareggio che ci tiene a tre punti e poi giochiamo a Pisa già retrocesso per in casa con l'Udinese. Ti ringrazio, no. E ti ascolto per televisione.
0: Allora, sulla la seconda no, non firmo assolutamente per un pareggio, spero che il Napoli la vinca. Sul tipo di partita non credo che sarà una partita simile a nessuna delle prime due edizioni di Bologna-Napoli di quest'anno. La prima troppo brutta per essere vera, quella di Bologna, dove vi ricordate tutti che partita fece il Napoli e che cosa disse Conte al termine della partita. La seconda, mi auguro di rivederla, quella della la finale di Supercoppa, però in questo momento non lo so se siamo in grado di fare quel tipo di prestazione straordinaria. Quindi una cosa intermedia, ma dal punto di vista tattico una partita aperta, dove non credo che una squadra delle due difenderà solo o una attaccherà solo. Di solito non vengono fuori partite così. Poi è capitato quest'anno, però per come la mettono giù i due allenatori dovrebbe essere un po' diversa, devo dire la verità. Però poi può capitare che si ripete quella di Riyadh e saremmo tutti quanti felici di vedere il Napoli improvvisamente tornare a quel livello di prestazioni che è stato un livello molto alto quella sera. Ciro.
7: Ciao Paolo, buonasera, è sempre un piacere parlare con te.
0: Grazie.
7: Paolo, due cose molto veloci ti volevo chiedere. La prima, auspicando una vittoria del Napoli stasera, domani ti aspetti un confronto che sia anche risolutivo tra Conte e De Laurentiis?
0: Me lo auguro, me lo auguro, me lo auguro. Sicuro non sono che sia domani, però credo, cioè non troverei, onestamente, se il Napoli stasera vince, non troverei una motivazione valida a rinviarlo più di oltre questa settimana. Ecco, in questa settimana penso e credo che la logica dovrebbe portarci a dire che ci sarà questo incontro.
7: Anche perché De Laurentiis già un mese fa disse che Conte si doveva decidere cosa
0: fare. A meno che nelle ultime giornate non sia diventato, in un verso e in un altro dico questo, io lo sapete ora come la vedo, nel verso della conferma mi sembra più probabile, però anche nel verso del mancato accordo, quindi della andata via di Conte, io credo che se ci sono dei segnali talmente forti da interlocuzioni avute, telefoniche, da segnali belli, chiari ed evidenti, questo incontro è importante, ma non è importantissimo. Se invece siamo ancora all'1x2, che quando si incontrano si decide tutto, si deve fare prestissimo.
7: No, tu dici, se già hanno deciso...
0: Possono pure rinviarlo di una settimana, ci fanno capire che qual è l'indirizzo.
7: O si devono salutare oppure si...
0: Esatto, però diciamo se è abbastanza inutile da questo punto di vista... può slittare. Se è determinante dal punto di vista resta o non resta, è da fare in fretta.
7: Paolo, e poi una cosa a livello tattico, con il ritorno di Di Lorenzo, che molti dicono che dovrebbe partire titolare, sì. Ma tu vedresti bene per queste tre partite questo 4-2-3-1 che esalterebbe quasi tutti i giocatori del Napoli nelle loro posizioni naturali? Ti ascolto per radio.
0: Grazie. Io sì, molto bene, ma non credo che quest'anno Conte ci pensi, non so se ci pensa anche se resta per l'anno prossimo, se è vero che questo giocatore israeliano è molto vicino al Napoli, Kalaili, per le caratteristiche di questo calciatore, mi sa tanto che se c'è anche l'ok di Conte, c'è l'ok di Conte per continuare a giocare con il 3-4-2-1, però queste sono, mi spingo io in avanti, non è che ho certezze, però mi spingo un po' in avanti su questi temi. Il mercato bisogna guardarlo con attenzione anche per capire qual è l'idea dell'allenatore che ci sarà. Questo non è un giocatore, è dirimente un acquisto del genere, cioè non è uno di quelli che tu prendi e basta, come per esempio un centrocampista forte o il vice Højlund, tu lo prendi e basta, lo prendi. Poi vediamo chi è l'allenatore, ne prendi quello che reputi giusto, lo puoi fare. Qui invece è un giocatore che tu prendi o non prendi a seconda di come vuoi giocare, credo. Quindi perciò io, come segnale, mi sembrerebbe un segnale da 3-4-2-1 l'acquisto di Kalaili. Poi per carità ho detto anche che questo giocatore somiglia, ancora possiamo dire vagamente, ma può ricordare Hakimi, e quindi Hakimi è vero che nell'Inter faceva tutta fascia, però è altrettanto vero che ora Luis Enrique lo mette quarto a destra, però Luis Enrique con il calcio di Luis Enrique, non credo Conte con il calcio di Conte. Poi Conte come quarto vede più, se vuole tornare a quattro vede più il Di Lorenzo di turno piuttosto che questo giocatore che ha caratteristiche ancora più offensive. Ciro.
8: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
8: Parlo, allora io voglio dire due cose fondamentalmente. Io prima che venisse Conte facevo il tifo per italiano.
0: Sì.
8: Perché mi piace un certo tipo di calcio, no? Rimpiango Sarri, mi ha divertito tantissimo Spalletti, però io oggi dico che chi dice che Conte è un difensivista, per me non capisce niente di calcio. Che Conte ha dimostrato in delle partite di fare un pressing alto, ha dimostrato in delle partite, e ne potrei citare tante, Inter anno del ritorno, Atalanta primo tempo 3-0, col Milan al ritorno, in Supercoppa, vabbè, insomma ce ne sono state tante dove il Napoli ha dimostrato di avere un gioco.
0: Verissimo, verissimo quello se che dice.
8: Se avesse giocato sempre male, se avesse fatto solo punti.
0: No, ma guarda che difensivista quest'anno. Non so chi è che dice difensivista, perché quest'anno le partite dove abbiamo avuto difficoltà non è perché abbiamo fatto partite molto difensive, perché non abbiamo saputo sviluppare col pallone tra i piedi, come dicevo prima.
8: E siamo d'accordo.
0: Quindi è una cosa diversa.
8: Siamo d'accordo, però con gli uomini contati, dove a volte ce n'erano solo 10, e con i ritorni anche dei De Bruyne e degli Anghissà, che ovviamente stanno, non sono loro, sono la controfigura, perché chi ha giocato a calcio lo sa che dopo un grande infortunio magari fai due partite buone, però poi per riprendere ci vogliono 3 mesi. Chiaramente io sfido a trovare un altro allenatore che avrebbe fatto meglio di Conte. Cioè ragazzi, noi non abbiamo capito che abbiamo 50 infortuni, ma lascia stare chi è stata la colpa e perché, non lo sappiamo, ma con una squadra ridotta in quel modo, fare delle grandi partite con dei ragazzi, e mi riferisco a Vergara, Alisson eccetera, non è stata mica cosa da poco. Il Napoli quest'anno ha giocato delle partite facendo un pressing alto e giocando all'attacco.
0: No, per questo Conte merita i complimenti, allo stesso tempo merita una tiratina d'orecchie, perché non li faceva giocare, non li inseriva nelle rotazioni, pur vedendoli tutti i giorni di allenamento. Però
8: questo è il vero demerito di Conte, cioè che lui ha fatto giocare sempre la stessa squadra. E quindi è stata una concausa degli infortuni, perché
0: cioè ha fatto pensare a tutti quanti noi che questi ragazzi non erano assolutamente pronti. Poi è arrivato il campo che conta più di Conte. L'unica cosa che conta più di Conte, Conte conta più di noi, scusate, sembra uno scioglilingua, però il campo conta più di Conte. E il campo ci ha detto che Conte aveva uno scetticismo eccessivo nei confronti di questi ragazzi.
8: Ma vedi che non è solo lui, perché ricordiamoci che tanti allenatori preferiscono mettere sempre gli stessi
0: giocatori. Sì, lo so questo, sì.
8: Cioè non è una...
0: No, diciamo no, non è...
8: Bianca, Conte.
0: No, è vero, questo anche altri quindi, allenatori ci hanno...
8: Mettiamo che lui conosce bene la rosa, conosce bene i giocatori, come dicevi tu, può fare comunque bagaglio degli errori di quest'anno. Secondo me
0: questa è la mia speranza, questa è la mia speranza, se resta a Napoli, se non resta
8: sarebbe tremendo.
0: Grazie Ciro.
8: No, voglio dire l'ultima
0: cosa. Vai veloce che sei in ritardo per la pubblicità.
8: No, velocissima, l'ultima cosa. Ma poi andare a parlare dei moduli, andare a parlare della campagna acquista, ragazzi, ma se non lo sa Conte come deve fare?
0: No, io questo però non lo so Ciro, se è così, nel senso se Conte ha deciso di restare, Conte fornirà presto, se non ha già fornito, un'indicazione chiara alla società anche sul sistema. No, perché poi ti dico una cosa, Ciro, ti devo salutare, però dico una cosa, spiego una cosa in 3 secondi. Quando i sistemi di gioco non ti fanno vincere e perdere, questo lo abbiamo capito tutti, però i sistemi di gioco ti fanno fare un mercato piuttosto che un altro, la scelta dell'allenatore del sistema di gioco, questo penso che è abbastanza palese. Quindi la comunicazione della scelta, voglio restare col 3-4-2-1, no, voglio tornare al 4-3-3, voglio passare al 4-2-3-1, è fondamentale per poi fare di conseguenza il mercato. Quando leggo che Conte non resterà ma non avrà più compiti di mercato, va bene, nel senso che non dirà voglio Pasquale o voglio Nicola o voglio Vincenzo, questo potrebbe essere farà l'allenatore, ma comunque un allenatore, per quanto non coinvolto direttamente nella scelta degli uomini sul mercato, dà al direttore sportivo e alla società indicazioni per la tipologia di calciatori da prendere per inserirli nella sua idea di calcio. Questo sia ben chiaro, non è che Conte poi si disinteressa completamente del mercato e si presenta a Di Mario e dice chi ci sta qua, fammi vedere. Questo no, ovviamente, quindi chiariamo bene questo aspetto. Pubblicità.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Allora, ringrazio per i complimenti Ciccio da Carpi, poi dice: la caratteristica principale di Conte è quella di rilanciare giocatori che hanno avuto difficoltà. Se dovesse restare, che ne pensi? Sì, questo può andare bene, però tu mi fai dei nomi come esempi: Leao, Ken, Bellanova e Cup Miners come tipologia. Sì, come tipologia sì, però proprio loro nello specifico la vedo difficile. Qualcuno per l'ingaggio, qualcuno forse solo Bellanova. Ken, per carità, sarebbe buono, ma viene a fare cosa? La riserva, per come gioca poi Conte, che si fida molto di Højlund, serve un altro tipo di profilo. Comunque sì, come possibilità di prendere questo tipo di giocatori. Allora, un'analisi fatta fare all'intelligenza artificiale da quest'amico, e però non riesco a leggerlo, mi dispiace, non si apre a sufficienza la foto che mi hai mandato. Allora, sugli XG del Napoli contro avversari, ha un XG medio dell'1,1 contro avversari. Sì, esatto, sì. Ma i ragionamenti che faccio io, grazie a questo amico per questo messaggio, i ragionamenti che faccio io sono sempre poi le mie idee sulle cose, ma sempre poi col confronto di numeri, no? Per avere un po' più forza. Quando si dicono le cose, noi non dobbiamo mai pensare di dire la verità assoluta, però quando quello che diciamo e che pensiamo guardando le partite poi corrisponde molto con l'andamento di una serie di partite, manco la singola partita che va presa sempre con le pinzette, la singola partita, ma una serie di partite che ti in maniera ricorrente ti forniscono determinati dati, sono motivo di riflessione, di considerazioni, di analisi più approfondite. Così si parla di calcio oggi, anche se non lo fanno in molti, lo iniziano a fare alcuni, ed è un bene che lo inizino a fare non solo quelli che fanno il mestiere come il mio, ma anche quelli che ascoltano, perché secondo me è finita pure l'epoca dell'occhiometro, cioè vediamo la partita e col nostro occhio pensiamo di aver capito tutto. Mi sembra una forma di presunzione un po' eccessiva, ma che non si possono permettere non i tifosi o i giornalisti, che non si possono permettere nemmeno gli allenatori, e non se la permettono. Quindi se gli allenatori, vista la partita, si vanno a studiare tutti i dati per cercare di capire meglio che cosa è successo, e sono gli allenatori quelli quindi più competenti di tutti, figuratevi un po' quando lo fanno i giornalisti, gli opinionisti, gli ex calciatori che però non si aggiornano, tutti quei tifosi che vogliono sparare sentenze. Pensate un po' che fesserie si dicono quando si va a ricostruire solamente per quelle che sono state le proprie sensazioni guardando la partita, e basta. Antonio.
7: Ciao Paolo, complimenti per la trasmissione. Io mi trovo in macchina, sto andando allo stadio, quindi qual momento migliore per ascoltarti. Volevo fare due considerazioni rapide. Prima domanda, perché è una cosa che mi è sorta mo' ascoltandoti. Ma il Napoli rispetto all'anno scorso, quanti gol ha subito in più rispetto appunto all'anno scorso?
6: Aspetta un attimo, l'anno scorso abbiamo fatto 27, quest'anno ti dico subito a quanto siamo già, speriamo di non prenderne più, però ti dico in un secondo, ne abbiamo presi già 33, quindi 30. Già c'è un meno 6. con
7: ci sta.
6: Considerando però, che abbiamo preso pure abbastanza in Champions con la disfatta di Eindhoven,
7: insomma, vabbè, lasciando stare, però
6: lasciando stare, cioè, campionato e campionato già siamo a meno 6. Però l'anno scorso, però diciamo tutto, Anto, l'anno scorso di Lorenzo e Rachmani non hanno saltato una partita,
7: Esatto. Io a questo volevo arrivare.
6: Questo vi va detto.
7: Qua sembra che cioè, mi dà fastidio quando, non, come dici tu, non si chiamano le cose col proprio nome. Cioè, che senso ha dire il Napoli di Conte difensivista? Se però non si capisce che
6: è superficiale, guarda, è superficiale come valutazione. Secondo me, quando approfondiamo, andiamo con le cose, con i numeri, con le statistiche, ci fanno.
7: Lo sviluppo della fase offensiva del Napoli è al momento è carente.
6: Questo
7: è
6: si deve dire.
7: È diversa. Rispetto a dire il Napoli.
6: Lo so, però molti semplificano, è vero, hai ragione.
7: E poi un'altra considerazione, e poi ti lascio. A me mi fa poi un'altra cosa che mi dà fastidio, sempre io sto parlando delle cose adesso che mi danno fastidio, no? Quando dico la peggior stagione di Conte, ok? Perché ha fatto i minor punti, il record di negativo di punti.
6: Suo persona.
7: Aspetta, fermate, perché io vorrei dire, no? A chi dice questa cosa? Ma la miglior stagione di Conte, peggior stagione di Conte, non è un Napoli, cioè Conte non è il Napoli. Cioè, come devo dire, se Conte ha fatto, per amor di Dio, ci dispiace, perché comunque ha fatto un record, tra virgolette, il peggior risultato ottenuto a livello di punti. Ma non è la peggior stagione del Napoli.
6: Ho capito quello che dici, Conte, innanzitutto, Conte c'ha una storia limitata a 7-8 anni di Serie A, quindi è la sua peggiore stagione come punti, parliamo, poi sul resto si può discutere. Mentre il Napoli c'ha una storia, ai noi, purtroppo, che questa è l'ottava volta, se ci riusciamo, che arriviamo secondi, 4 volte primi. Poi stiamo parlando di 12 anni dove siamo arrivati o primi o secondi su 100 anni di storia, quindi per il Napoli non è tutt'altro che negativo, certo. Io ho fatto la battaglia, ho detto guardate, ragazzi, se qua incominciamo a parlare male del secondo posto al Napoli, esatto, vuol dire che siamo impazziti, totalmente impazziti.
7: È un modo di argomentare fuorviante, Paolo.
6: No, ma non, io lo dico sempre, non siamo il Real Madrid. Il Real Madrid ieri festeggia. Ieri si avvilisce totalmente perché vede festeggiare sotto i suoi occhi, esatto, il Barcellona, arriva secondo, il Real Madrid che arriva secondo a 14 punti dal Barcellona, è super fallimento. Il Napoli, solo invece la nostra storia è diversa.
7: Per la prima volta nella storia del classico è stato determinante per l'assegnazione del titolo, non era mai accaduto.
6: Il divario lì, tra l'altro, quello va come cartina tornasole, il divario enorme per il secondo anno tra Barcellona, il Barcellona, per come viene commentato da alcuni che guardano mezza partita di Champions, dove è stato un po' sfortunato, no? Espulsione, eccetera, quindi è stato eliminato. Però sono 2 anni che domina in campionato, tra l'altro fa anche la miglior difesa, facendo un calcio super offensivo alla miglior difesa del campionato spagnolo. Quelli che parlano male di Flick perché non ha vinto la Champions, veramente non dovrebbero parlare di calcio, perché dimostrano un'ignoranza sulla materia clamorosa. A Barcellona sono felicissimi di quello che sta facendo Flick, è perché vedono spettacolo, vedono gioco, vedono gol, e non è vero che pigliano tanti gol, è vero che si prendono dei rischi, ma sono super calcolati quei rischi, perché qualche imbarcata, qualche infilata che pigliano.
7: Ma poi c'è da dire che comunque prendono rischi con Kubacki,
6: li pigliano ma è un fatto di mentalità. Loro, quando prendono quella palla alle spalle della linea molto alta, non si avviliscono, perché sanno perfettamente che può capitare 2 volte in una partita, ma intanto quell'atteggiamento in campo così aggressivo, con la linea così alta, gli ha permesso di costruire 10 palle gol nella stessa partita. Beati a loro che fanno 10 palle gol a partita. E noi parliamo pure che non siamo convinti di Flick, ma quelli che non sono, o non l'hanno visto, o peggio ancora, l'hanno vista e non ci hanno capito niente, quindi comunque stanno rovinati. Ciao Anto, grazie.
7: Va bene Paolo, grazie, sempre forza Napoli.
6: Fulvio.
8: Ciao Paolo, buonasera, è da tantissimo tempo che provo a chiamarti, è la prima volta. Io volevo fare solo alcuni appunti. La prima, mi ricollego un po' a quello che diceva l'utente schifoso prima di me, di Conte, che c'è tanta ignoranza rispetto all'analisi di Conte. Però se andiamo a analizzare i 12 campionati prima di questo di Conte, sette volte primo o secondo come attacco, pur avendo sempre primo o secondo a difesa. Quindi a volte mi chiedo come mai la stampa con Conte è sempre un po' spigolosa, quando poi è uno degli un allenatore che quando ha i giocatori li mette in campo bene. Vuol dire, se hai primo o secondo attacco, vuol dire che sei un allenatore che li sa.
6: Primo o secondo attacco in che senso?
8: Non ho capito.
6: Primo o secondo attacco in che senso?
8: Cioè, nel senso che su 12 campionati, 7 volte è finito o primo attacco o secondo.
6: Ah, ho capito, ho capito.
8: Quindi quando ha avuto.
6: No, ma noi stiamo contestualizzando, non c'è dubbio. Noi stiamo contestualizzando. Nei due anni a Napoli ha segnato poco. Una volta, grazie a una difesa straordinaria che ha preso pochi gol, ci è valso lo scudetto. Un'altra volta l'aver segnato poco ci è costato qualche punto. Probabilmente se segnavamo di più tenevamo 5-6 punti in più e non cambiava comunque chissà cosa. Però insomma, meglio trovare il modo per fare più gol, no?
8: Paolo, cioè, nel senso che il calo avuto è stato più nella seconda fase, quando abbiamo anche perso Kbara e la società non è stata in grado di sostituire poi i giocatori che, cioè, per esempio il tanto decantato Spalletti non è mai riuscito a superare gli 80 gol in campionato, c'è riuscito Gattuso, e mi sembra che gli attacchi più o meno erano tutti i giocatori.
6: Ma no, poi bisogna vedere anche un po' dai giocatori che aveva a disposizione. Ora questa analisi va ricostruita.
8: Avevano lo stesso attacco, avevano gli stessi giocatori, anzi, Gattuso non aveva Kvara, per carità.
6: Tu dici Gattuso, sì, vabbè, per quell'anno è mancato altro, però i gol erano di più. Politano ha fatto il suo record, se non ricordo male, con Gattuso.
8: Quindi poi un'altra cosa che comunque la stampa riguarda Conte sempre gli infortuni e la preparazione. Però quello che dico io, per esempio, c'è un allenatore che tu anche giovane, no? ho sentito varie interviste, Farioli, in cui parla che per diminuire gli infortuni non c'è bisogno, cioè oltre alla rotazione c'è bisogno di una società che prepari i giocatori per tutto un lavoro di scarico, tipo strutture, tipo sauna. Io quello che non capisco, qui buttiamo la croce tutti quanti su Conte per la preparazione, però nessuno che dice ma questa società.
6: Però questo lo sai che è il problema, Fulvio, è che questa purtroppo è una novità per il Napoli. Il Napoli queste cose non ce le aveva, non ce le ha mai avute, eppure il Napoli ha avuto sempre la media migliore di giocatori infortunati, cioè il numero più basso di giocatori infortunati.
8: Era un altro tipo di calcio.
6: No, ma ti parlo proprio di recente, ti parlo dell'anno scorso, di due anni fa, di tre anni fa. Ha avuto sempre pochissimi infortuni il Napoli, e invece improvvisamente l'anno scorso qualche piccolo segnale nella seconda fase, quest'anno il disastro totale. Quindi è una novità. Ora, uno più uno porterebbe a fa due, cioè la novità qual è? La preparazione di Conte, le mancate rotazioni di Conte, colpa di Conte. A me non piace fare questa sintesi così, e cerchiamo di capire invece tutte le cose che sono successe, oppure ce le spiegheranno loro, oppure resteremo nel dubbio. Però l'unica cosa certa è che noi possiamo restare nel dubbio, ma loro devono trovare una soluzione, perché l'anno prossimo non si deve ripetere.
8: Se andiamo a vedere anche i dati di Conte, degli infortuni di Conte quando era la Juventus, all'Inter, al Chelsea, gli infortuni sono nella media, quindi non è
6: sì, perciò bisogna capire che è successo bene. Io credo che una cosa oggettiva sia lo storico dei calciatori, su quello non si può discutere, quindi lì non è colpa di Conte, non è colpa di nessuno, sono c'erano troppi calciatori in organico con un passato recente di infortuni quasi ogni stagione, e una volta accertato questo, che si poteva accertare a bocce ferme ad inizio anno, forse alcuni di loro andavano ceduti o alcuni di loro andavano inseriti in maggiori rotazioni. Questo, ecco, penso che poteva essere una soluzione, e credo che l'anno prossimo verrà adottata senza dubbio. Paolo, ho visto il Barcellona e la miglior difesa, tanti saluti e forza Napoli da parte di Sergio. Sì, lo dicevamo prima, grazie a Fabio Esposito. Vi lascio alla diretta della partita, noi ci sentiamo domani e ci vediamo domani alle 18 con 442. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
9: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna, torna diretta azzurra per questa 36esima giornata del campionato di Serie A. Napoli-Bologna, fischio d'inizio alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona, e noi come sempre vivremo questa marcia d'avvicinamento insieme allo 081-546-6873 con le vostre telefonate, microfono aperto a tutti i tifosi del Napoli, ma anche al 342-00-00100 per i vostri WhatsApp. Saluto e ringrazio per quanto riguarda la regia audio e video Simone Zagaria, Flavio Esposito e Fabio Esposito. Per quanto riguarda invece, come sempre, i miei compagni di viaggio, vado a salutare la mia sinistra, il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9, Emanuele Calaio.
1: Ciao, ciao Vincenzo, buonasera a tutti, a quelli che ci seguono e ci guardano.
0: E ovviamente non può mancare il mio braccio destro con le sue analisi tecnico-tattiche, ovvero Nicola Mora. Ciao Nick.
2: Ciao Vincenzo, ciao Emanuele, ben ritrovati a tutti.
0: Potrebbero esserci delle novità, quasi sicuramente ci sarà una novità dell'ultima ora per quanto riguarda la formazione, perché come vi abbiamo anticipato anche attraverso il nostro tweet, dovrebbe essere in campo dal primo minuto Giovane al posto di De Bruyne. E occhio, perché potrebbe addirittura non essere manco convocato De Bruyne. Però vediamo un po'. Aspettiamo quelle che saranno poi le indicazioni che arriveranno direttamente dallo stadio di Armando Maradona. Tra l'altro, dove vedo già bello e collegato il nostro Marcello Calvano. Ciao Marci, buon lavoro, benvenuto.
3: Buonasera, buonasera Vincenzo, buonasera agli ospiti presenti in studio. È fatto bene a ricordare come ci potrebbe essere una novità importantissima nell'undici iniziale che questa sera affronterà il Bologna. Ore 20.45, è giusto aspettare l'ufficialità delle formazioni, ma pare che Giovane, come ampiamente anticipato dal nostro tweet nel corso del pomeriggio, dovrebbe partire titolare al posto di De Bruyne, con De Bruyne che addirittura potrebbe non essere neanche a disposizione, ovvero in panchina. Però è giusto aspettare l'ufficialità delle formazioni. Potrebbero esserci anche delle novità relativamente alla difesa, perché Giovanni Di Lorenzo nella trasferta di Como era ritornato a disposizione, sedeva in panchina. In settimana si pensava potesse essere gestito, nonostante abbia giocato praticamente tutto l'allenamento congiunto con la Scafatese, magari dicevo essere gestito e magari non partire dal primo minuto. Però pare che invece il capitano del Napoli questa sera possa tornare nuovamente in campo dall'inizio. E allora andiamo a leggere la probabile formazione che Antonio Conte potrebbe schierare questa sera contro il Bologna. Milinkovic-Savic tra i pali, la difesa con Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, a centrocampo confermato Matteo Politano insieme a Lobotka e McTominay, Gutierrez ancora una volta titolare al posto di Spinazzola, e poi il duo brasiliano Giovane Alisson alle spalle di Højlund. Posso dirti che il clima è particolarmente primaverile, quasi estivo, quindi a differenza dei precedenti collegamenti con il sottoscritto, quantomeno dal punto di vista climatico possiamo godere di un bel sole. Ci sono già tanti tifosi assiepati qui all'esterno del Maradona, che pian piano stanno entrando all'interno dell'impianto. Tra poco, tra l'altro, dovrebbe arrivare anche il pullman del Napoli. Contiamo di farvi vedere le immagini del bus degli azzurri che si appresta ad entrare allo stadio Diego Armando Maradona. A te la linea.
0: Grazie, grazie al nostro Marcello Calvano, e ovviamente ci ritorneremo lì allo stadio Diego Armando Maradona anche per sentire le voci dei tifosi che tra un po' si assieperanno lì allo stadio. Non ci sarà però il sold out, anche se questa gara può dire davvero tanto, e allora cominciamo anche un po' ad avvicinarci con i nostri ragionamenti a questo match. Parto da Emanuele Calaiò, innanzitutto a proposito della novità di giornata che prevede un Giovane insieme ad Alisson dietro a Rasmus Højlund.
1: Sì, sì, questa è una notizia delle ultime ore che non ci aspettavamo, Vincenzo. Di De Bruyne ho avuto qualche problema fisico nella rifinitura stamattina o di ieri, oppure non so per qualche altro motivo, però abbiamo saputo che della sua assenza, e quindi dal momento che Neres sta fuori, Vergara sarà in panchina ma non potrà giocare dall'inizio, è chiaro che si punterà su Giovane. L'altra alternativa sarebbe sarebbe stata con Politano spostato in avanti e magari con Gutierrez quarto di destra ed eventualmente a sinistra Spinazzola o addirittura Di Lorenzo quarto di centrocampo con Beukema che gioca titolare. Però per quanto ci risulta Di Lorenzo dovrebbe giocare titolare ma da braccetto di destra, quindi al di là di chi giocherà sarà importante l'atteggiamento, l'approccio alla gara. Di sicuro le motivazioni non mancheranno per quanto riguarda il Napoli, perché se il Napoli farà i tre punti sarà Champions matematicamente, però è giusto che al di là della Champions il Napoli debba blindare anche il secondo posto, perché comunque quando finisce il campionato arrivare secondi secondo me è tanta roba per come è andato l'andamento della stagione, quindi sono convinto che il Napoli farà una buona partita, perché sai il ritorno del capitano Giovane che sicuramente se giocherà si vuole mettere in mostra e quindi secondo me non sbaglierà l'approccio e speriamo bene. Bologna lo conosciamo, diciamo che a Bologna in campionato abbiamo fatto una figura pessima, è una delle partite più brutte che abbiamo affrontato in campionato, dall'altra parte però ci siamo rifatti in Supercoppa dove il Napoli ha asfaltato completamente il Bologna e quindi vedremo che partita sarà. Le caratteristiche non mancheranno, nel senso saranno uguali, un Bologna molto, molto alto, uomo contro uomo, stile comunque Napoli, quindi se la giocheranno aperti questa partita, secondo me potremmo vedere anche una buonissima partita e non magari quelle che di solito ci fanno annoiare, Vincenzo.
0: Allora facciamo così, tra un po' vado anche da Nick per alcune curiosità, però prima voglio subito aprire il microfono aperto a tutti i tifosi del Napoli. È già collegato con noi allo 081 546 6873 Salvatore. Ciao Salvatore.
4: Sì, salve, buonasera.
0: Ciao.
4: Ma io volevo farvi una domanda, non so se per questioni di lavoro, quindi siete impegnati durante le partite del Napoli con gli studi radiofonici piuttosto che quelli televisivi, e quindi non so se vivete lo stadio. Io ovviamente lo vivo da ragazzino ai tempi di Maradona, ho attraversato tutto il periodo brutto della Serie C, Serie B e siamo arrivati adesso, però io francamente non ricordo un periodo così particolare dal punto di vista dell'atmosfera dello stadio, cioè mi sembra sempre più un teatro che uno stadio, quello di Napoli, compreso anche le curve che quando ci si mettono si fanno sentire, però più delle volte insomma è molto cambiato il tifo del Napoli, e volevo capire se secondo voi, se avete la possibilità ovviamente di frequentare lo stadio, vi siete fatti una domanda: per quale motivo negli ultimi anni, da che eravamo una tifoseria incredibile, mi sembra tanto di assistere sempre più a uno spettacolo teatrale allo stadio, niente di più.
0: Grazie Salvatore, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873. Ovviamente noi siamo sempre in studio, però questa cosa ci è stata riportata più e più volte, anche quello striscione che appare spesso in curva B prima della gara, ricordando proprio che non è un teatro quella curva, ma che bisogna sostenere la squadra. Effettivamente Nick, non è più diciamo quel fortino che magari era e rappresentava il all'epoca San Paolo, che ha dato poi delle spinte incredibili al Napoli in alcune partite in particolare, e che tra l'altro addirittura, io lo ricordo sempre, fece tremare le gambe a uno come Yaya Touré.
5: Sì, sicuramente il seguito c'è sempre stato, perché comunque quest'anno quasi sempre soldati, sì. Quindi diciamo la partecipazione diciamo fisica c'è sempre stata, logicamente l'abbiamo notato anche noi, lo nota mio figlio che è abbonato, così come il figlio di Emanuele, che vanno sempre allo stadio e ritornano e raccontano di questo stadio, che non è più così travolgente come lo era quando eravamo in campo sia io che Emanuele, o come quando Napoli negli ultimi tempi faceva grandi cose. Napoli ultimamente le grandi cose le sta facendo, quindi è un po' controcorrente, è cambiato il tifo, è cambiato il modo di vedere la partita, qualche restrizione magari di troppo, qualche coreografia in meno, perché allo stadio non si possono portare fumogeni, non si possono portare certe cose che prima invece aiutavano a far sì che il tifoso si facesse sentire, però ripeto, il calore del pubblico napoletano rimane comunque unico, al di là che poi si canti più o meno. Io credo che le curve debbano accompagnare di più, perché dal campo il calore si sente quando la curva canta e le curve entrambe cantano e partecipano tutti, la spinta del giocatore la sente, e quindi sicuramente c'è un po' più di intensità. È anche vero che però l'intensità a volte viene dettata anche da quello che si esprime in campo. Se sono partite, come diceva prima Emanuele, ci aspettiamo stasera una partita spumeggiante da ambo due le parti, due squadre che prediligono sicuramente la fase offensiva, italiano che attacca molto uomo su uomo alto e lascia ampi spazi alle spalle, quindi giovane Alisson, Højlund avranno sicuramente la possibilità di avere un po' più di spazi per poter attaccare. È normale che se poi incontri quelle partite come contro la Lazio, dove tu fai poco o quasi nulla per attaccare, è normale che il pubblico non riesce autonomamente a ricaricarsi. Credo che questa squadra vada comunque sostenuta, perché dopo tutte le vicissitudini che è successo quest'anno, gli infortuni, ricordava giustamente Emanuele, una squadra come il Bologna che all'andata aprì una grande crisi sia con l'allenatore che con la squadra interna, ci fu quella settimana della nazionale dove servì l'allontanamento di Conte per riflettere, un chiarimento nello spogliatoio per ritrovare poi un Napoli di nuovo compatto e coeso che ha fatto grandi grandi cose. Credo che oggi siano tutti i presupposti per far sì che in campo si veda una partita bella, aperta, ricca di occasioni da ambedue le parti, e con la speranza che Napoli vincendola possa mettere una pietra miliare sulla qualificazione in Champions, e ci auguriamo che, anche non essendoci sold out, in questo lunedì si possa godere anche di uno spettacolo, diciamo, canoro dei tifosi, degno di questa squadra che, ripeto, sta facendo qualcosa di straordinario.
0: Di nuovo allo 081-546-6873 c'è anche Luca. Ciao Luca.
6: Buonasera, buonasera a Pozzo Napoli, saluto sempre Nicola Mora e buon per Emanuele Calaiò. Ciao. Io penso che questa sia una partita molto importante, una partita, diciamo, che bisogna assolutamente fare lotta, perché è molto importante, altrimenti diventano complicate anche le partite di Pisa e Udinese. Sono dei calciatori, diciamo, temibili, Ostergaard, Rowe e Rossolini. Per il Bologna è una squadra scomoda. Volevo chiedere a Emanuele Calaiò quale centrocampista prenderebbe tra Keita del Parma e Assà dell'Udinese per il Napoli l'anno prossimo. Grazie, forza Napoli, buonasera.
0: Forza Napoli sempre, Luca, grazie.
1: Guarda, l'ho data io questa notizia, Vincenzo, perché conoscendo tanti amici giornalisti di Parma, diciamo, ho saputo che comunque Manna sta seguendo fortemente
0: Mandela Keita,
1: che anche ieri ci ha stupito e ha stupito anche contro il Napoli. Non è un centrocampista forte, che c'ha temperamento, c'ha personalità, recupera tanti palloni, si butta anche negli spazi, e sono quelle caratteristiche che comunque il Napoli deve vedere se Anghissà comunque il prossimo anno dovrebbe andare via. È chiaro che forse Attà, per caratteristiche, magari è più simile ad Anghissà, però se vince uno vale l'altro, nel senso, sono due giocatori forti che a me piacciono tanto. E se non mi sbaglio, Keita è un 2003, se non mi sbaglio, e comunque è giovane, e comunque già abbiamo visto che nel reparto offensivo già il Napoli sta sta incominciando a svecchiare, e vorrebbe svecchiare anche il centrocampo. Quindi secondo me la politica di Manna, del presidente, il prossimo anno, di prendere magari più giovani comunque pronti, che hanno già fatto campionati di Serie A, è un buon progetto. Comunque sono due giocatori che per caratteristiche sono perfetti per il Napoli, però tra i due sinceramente mi ha stupito più Keita Mandela, che comunque, essendo pure un 2002, alla fine ha fatto un ottimo campionato, e l'ha dimostrato col Napoli, l'ha dimostrato anche ieri con la Roma, andando anche in gol. Quindi è un giocatore forte, Vincenzo.
0: È vero, l'abbiamo detto spesso, tra l'altro, proprio ai nostri microfoni. Abbiamo anche Michele al telefono. Ciao Michele, ce l'abbiamo? Michele?
7: Senta, volevo un'informazione, ma la questione Supercoppa com'è? Stavano solo due o sempre a quattro?
0: Ancora non è stato reso noto.
7: Un'altra cosa, quando ci sarà l'incontro Conte De Laurentiis?
0: Credo a obiettivo raggiunto, quando avremo la certezza della Champions, speriamo magari già stasera.
7: Allora.
0: Speriamo, ce lo auguriamo. Poi dopo si incontreranno.
7: Grazie, forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre, grazie mille, grazie Michele per averci chiamato allo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta. Vi ricordo che potete anche scriverci al 342 00 00100 i vostri WhatsApp. Maurizio, secondo Maurizio De Bruyne già sta con la testa al mondiale, e che c'entra? Se non gioca stasera magari per un infortunio, non è per quello. Poi ancora è cambiato il pubblico di Napoli, si è imborghesito, oggi tutti vogliono il bel gioco e non vogliono soffrire. Prima, quando si pareggiava con una big, si festeggiava Francesco sicuramente, però è anche vero che magari prima pareggiare con una big era un grande evento, penso per esempio a quel Napoli-Milan 2-2, tra l'altro anche in un finale concitato ci stava, ma adesso che ovviamente gli obiettivi, i traguardi si sono spostati verso l'alto, è normale che poi ci si faccia anche un po' la bocca buona. Saluto anche Rosario da Pozzuoli che ci scrive: bello stadio, la colpa è dei posti assegnati, si devono ricreare le curve franche altrimenti i gruppi scompaiono con i posti assegnati e le multe. Rosario da Pozzuoli. Rosario, ci si potrebbe assegnare il posto anche eventualmente alla curva, non è quello credo il problema, perché le curve continuano a cantare. Il problema è che sono seguite poco, ecco, dal resto dello stadio, penso soprattutto alla tribuna e ai distinti, che invece in passato si facevano trascinare dall'impeto delle due curve, senza fare torto a nessuno, sia la che la B. Voglio ringraziare per i complimenti anche Angelo da Tersigno che ci chiedeva a proposito della Supercoppa. Ancora non si sa eventualmente se sarà a 2 o a 4 squadre, ovviamente se fosse a 2 sarebbe Inter Lazio, se invece fosse a 4 ovviamente rientrerebbe anche Napoli eventualmente. Francesco da Ponticelli, che come sempre ci scrive il suo Forza Napoli, a te sembra avere più dimestichezza con il gol, ci scrive Fabio. Sei dello stesso avviso, Nick?
5: Sì, ma sicuramente sono, come diceva prima Emanuele, sono due ottimi giocatori, forse con caratteristiche leggermente diverse, a te forse un po' più proiettato nella fase offensiva, però ripeto, quello che secondo me Napoli e soprattutto Manna stanno vedendo sono giocatori di prospettiva, che siano però già capaci, in grado di interpretare un grande calcio e che abbiano già fatto un trascorso in una squadra importante e che possano approdare poi già essendo determinanti nel Napoli. Ricordiamo che diceva prima Emanuele Keita, fare grandi prestazioni e grandi campionati in squadre medio piccole non è facile, quindi se tu emergi in quelle squadre vuol dire che di base ci sono buone qualità, e sia lui che Keita che Atta sono due giocatori che hanno dimostrato di avere ottime qualità con le proprie caratteristiche. Bisognerà vedere poi, sicuramente il centrocampo del Napoli subirà sicuramente un ricambio generazionale, non perché i giocatori non siano più in grado di rimanere, ma perché dopo un ciclo vincente, dopo tanti anni, devi comunque abbassare e ringiovanire la rosa, e quindi credo che ambedue i giocatori potrebbero e sono potrebbero essere degli obiettivi papabili per il Napoli, però è ancora presto secondo me parlare di queste cose, c'è prima da blindare sicuramente questo posizionamento in Champions, ci sarà prima da aspettare l'incontro tra Antonio Conte e la società per definire il futuro, perché poi sappiamo benissimo, qualora dovesse rimanere Conte, ci vorrebbe poi il placet di Conte nel sposare quel progetto fatto di giovani di grande prospettiva, magari che però non sono ancora pronti e non hanno quel curriculum che invece Antonio Conte ha sempre, diciamo, voluto per i giocatori che va ad allenare.
0: Ritorniamo allo 081 546 6873, vado a salutare Vincenzo. Ciao Vincenzo. No, è caduto Vincenzo. Vediamo se abbiamo Rino allora. Niente, anche Rino mi è caduto, cadono tutti. E allora ne approfitto per salutare Josué, che ci scrive suo Forza Napoli, e poi fa un saluto al Napoli Club Fratta Minore, e ovviamente lo salutiamo anche noi. Poi Gianni: inutile illudere i tifosi che Conte potrebbe restare. Napoli è obbligato a ridimensionare le spese, a tornare alle scommesse. Conte vuole vincere subito, perciò andrà via, caro Gianni. Gianni, io non sono così convinto. Non sono così convinto, uno, perché ha un altro anno di contratto. Se pensi che De Laurentiis lo lasci andare via, diciamo così, senza fargli pagare una penale, è follia, perché sappiamo che non si mette a pagare un allenatore per un anno giusto per. Che Conte possa andare via eventualmente, però bisognerebbe avere un'offerta concreta da qualche altra parte, che non solo si occupi di andare eventualmente a colmare tutte quelle che sono le richieste dell'allenatore in termini di obiettivi, in termini di calciatori, ma al tempo stesso in termini economici, per rinfrancare poi il Napoli, che perderebbe un grande allenatore, al tempo stesso ovviamente un ingaggio bello corposo da parte di Antonio Conte. Per non parlare, diciamo, che poi la città che lo ospita dovrebbe prevedere numerosi ristoranti. Comunque andiamo tra pochissimo di nuovo allo 0815466873. Non ho sentito Rino? Ah, Pino, ciao Pino.
8: Ciao Vincenzo, buonasera. Ciao. Forza Napoli.
0: Sempre.
8: Vabbè, inutile dire che stasera dobbiamo vincere per blindare il secondo, c'è la Champions League, sì. Poi dopo sicuramente si metteranno a tavolo De Laurentiis, ADL, e qualsiasi sia la decisione, secondo me sarà conforme, insomma, non è che si lasciano in mal modo, secondo me.
0: Sì.
8: E un'altra, una domanda che poi ti ascolto per radio. Se nel caso la Supercoppa fosse a 4, no? Come sì, gli altri anni,
0: sì,
8: la quarta squadra quale sarebbe? Visto che l'Inter Lazio stanno in finale, poi Napoli è secondo. Cioè,
0: dovrebbe essere in caso di finale a 4, dovrebbe sì, essere poi la terza del campionato, perché non si può fare uno spareggio, diciamo, tra le due perdenti delle semifinali. Quindi credo che poi a quel punto si preveda poi la terza del campionato.
8: In questo caso la Juve,
0: per oggi, per adesso, ad oggi,
8: bisogna
0: vedere. Poi
8: va bene, grazie. Ciao, forza.
0: Grazie a te, Forza Napoli sempre, grazie davvero a Pino. Prima di ritornare al telefono, un pizzico di pubblicità solo radiofonica, vai Simone.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
9: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a €399. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
10: Rende bene per l'instant team, no? Quindi massimo 2 anni. Il terzo anno non lo so, anche perché comunque è oggettivo, e questo non lo dico io, ma parlano sempre i dati, che comunque Conte, quando si parla di Coppa, è un po' indigesta, cioè fa un po' fatica a gestirlo. Poi è un grandissimo allenatore quando si tratta comunque di scuotere l'animo della squadra, e soprattutto quando magari con una sola competizione nel campionato, quello è il migliore. Però non so, insomma, nella Coppa, io penso che comunque a De Laurentiis arrivare trentesimo non è che non abbia fatto molto piacere, quindi magari fosse puntare su un allenatore anche più europeo. Per quanto io Conte lo rispetto, lo stimi, qualora dovesse rimanere, cioè alzo le mani, non è che mi strappo i capelli, però certo, anche per un fatto mio proprio di come intendo il calcio, anche ma è un calcio più europeo, più offensivo, mi farebbe piacere, però è solo una mia idea, chiaramente.
11: Beh, idee particolarmente chiare, voglio ascoltare anche il tuo parere in merito.
12: Per esempio di Sarri, che poteva tornare. Ma cioè, per esempio, per me personalmente Sarri sarebbe, diciamo, il sogno, ma anche romantico, diciamo, perché comunque quando c'è stato, noi abbiamo vissuto un periodo veramente, vabbè, eravamo anche più piccoli, ci è rimasto nel cuore, diciamo. Però non lo so, Conte almeno può dare solidità, può rimanere con la solidità, ma cioè,
11: questa è la cosa principale che ti piace di Antonio Conte.
12: Sì, sì, questo è.
11: Va bene, ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e una buona partita. Vincenzo, ti restituisco la linea per il momento, a tra poco, per ascoltare altri pareri dei tifosi che pian piano si stanno avvicinando all'impianto di Fuorigrotta, quello stesso Diego Armando Maradona. A te la linea.
13: Grazie, grazie al nostro Marcello Galvano, che ritroveremo tra pochissimo, anche perché abbiamo un lunghissimo prepartita e quindi lo ritroveremo più e più volte. Fatemi salutare anche Gennaro, che ci scrive: io andrei su Manzambi del Friburgo. Ragazzi, a Manzambi a 20 anni già costa 35 milioni solo, diciamo, secondo Transfermarkt, quindi immagina di Friburgo che se lo vende almeno per 45-50, e Napoli proprio in questo momento 45-50 non credo che abbia voglia di spenderli per un ventenne. Ritorniamo al telefono, andiamo da Nicola. Ciao Nicola.
14: Buonasera Vincenzo, un saluto ai nostri campioni Emanuele e Nicola Mora. Niente, forza Napoli, anche se la partita è difficile, non è una considerazione per il futuro. Visto che comunque, come stanno dicendo tutti i giornalisti, tutti i tifosi, tutti, diciamo, i competenti, che l'anno prossimo si deve ringiovanire la squadra, secondo me che senso ha rimanere un altro solo anno Conte? O facciamo un altro progetto, un altro biennale, un altro per 3 anni, a un solo anno, che senso ha? È meglio di cominciare con un nuovo allenatore, con una squadra più giovane, però sempre competitiva. Per sapere la vostra, per tutto il radio, vi ringrazio e buonasera. Ciao ragazzi.
13: Ciao Nicola. Beh, però Manu, non va considerato solo un anno, cioè va considerato il terzo di un percorso, quello di Antonio Conte. E poi eventualmente a conclusione di questo triennio tirare le somme e capire come può essere sostituito.
15: Beh, è chiaro, noi ovviamente ci auguriamo che lui rispetti il contratto, che faccia anche il terzo anno, perché io non so, ho la sensazione che comunque il prossimo anno, se dovesse rimanere Conte, veramente potremmo aspirare comunque al quinto scudetto, perché i pro sono tanti, nel senso hai una buona base da ripartire il prossimo anno, prendendo 3-4 puntellando 3-4 giocatori, l'alternativa di Lorenzo, l'alternativa Højlund, magari un centrocampista, un'alternativa a Milinkovic e un difensore. E in più i giocatori che ci sono adesso comunque ripartono da una base fisica, incominciano ad abituarsi al lavoro di Conte e quindi secondo me si ritroveranno ad avere meno infortuni il prossimo anno. E poi conosce benissimo i giocatori, comunque il terzo anno, lo spogliatoio comunque l'ha reso comunque unito. È chiaro che Conte non è uno stupido e non è che alla fine può sperare che De Laurentiis si dice guarda ti spendo altri 200-300 milioni di euro. Voglio dire, lui il prossimo anno cercherà di essere un po' più aziendalista del solito, magari con quello che magari De Laurentiis si metterà a disposizione allenerà, anche perché ripeto non è che deve rivoluzionare, perché la squadra che c'ha è forte, perché se sei arrivato al secondo posto quest'anno con tutti questi infortuni vuol dire che tu c'hai alle spalle una base importante, perché hai giocatori che rientrano, perché sai, se io ti dicessi il prossimo anno mi augurerei tipo una sorta di 4-2-3-1 con Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Spinazzolo, Gutierrez, De Bruyne, McTominay e Lobotka a 2, e fare un 4-2-3-1 con Alisson a sinistra, De Bruyne sotto punta, Neres a destra e Højlund punta centrale, il Napoli potrebbe ripartire da una buonissima base con le alternative che hai a disposizione. Cioè, per il terzo anno di fila Conte, se dovesse rimanere, secondo me veramente può aspirare soprattutto l'anno del centenario. Cioè, quindi sai, andare secondo me a cambiare.
16: Io, guarda, poi Manu dico aggiungo, oltre che più aziendalista, più oculato nelle spese, certo. Perché poi ci sono i rientri, ci sono i prestiti, certo, che possono rientrare. Quindi con questa base che tu hai detto che è già una base, una squadra di partenza su cui lavorare ottima, con 3-4 innesti nei ruoli decisivi veramente potrebbe essere una squadra pronta già a vincere con una base, certo, già vincente.
15: Non devi ricordiamoci, andare a spendere,
16: esatto, anche perché poi ricordiamoci ancora, questa squadra arriverà seconda sicuramente dopo tutti gli infortuni che ha avuto, ma ha vinto comunque uno scudetto al primo anno di Conte, nel secondo anno arriva seconda, ha vinto la Supercoppa, qualche diciamo giocatore nuovo che metta un po' di vivacità, che metta un pochettino più di gioventù e da svecchiare i giocatori che quest'anno invece hanno avuto qualche problema fisico, credo che veramente ci siano tutti i presupposti per essere già competitivi, perché l'anno prossimo sarà comunque, la Juve rientrerà, il Milan dopo il disastro di quest'anno qualcosa succederà, quindi credo che ripartire con Antonio Conte, più che essere un Conte aziendalista o un Conte diciamo che ridimensionato, io credo che sia un Conte oculato nelle spese e più puntiglioso e più attento nell'andare a fare gli inserimenti giusti,
15: ma nella speranza che comunque, essendo non uno stupido, fa tesoro delle diciamo, certo, piccole critiche che noi comunque gli abbiamo fatto, il fatto della gestione comunque della rosa, degli infortuni, delle due domande che si deve fare su tutti questi infortuni muscolari, ma soprattutto al di là che darà fastidio per lo scudetto il prossimo anno, ci auguriamo che Conte faccia in Europa meglio, perché comunque ci auguriamo che la Champions il prossimo anno comunque vai più avanti possibile, e lui questo sicuramente non gli è andata giù quest'anno, quindi deve migliorare anche sotto questo aspetto, perché si è sempre parlato di un Conte in Champions League che ha fatto fatica, e lui vuole dimostrare che col Napoli almeno ottavi, quarti, quelli che saranno, sì, ma di sicuro non può essere la trentesima dopo uno scudetto vinto, ed è stata ovviamente una brutta Champions, e questo è l'unica che, secondo me la macchia che
13: è vero,
15: possiamo...
13: È vero. Fatemi salutare Antonio dall'Austria che ci scrive sarà un Napoli stellare, e poi Ciro in Smart Working che un po' rimarca quello che dicevi tu, e se De Laurentiis si dicesse a Conte Antò voglio il quinto scudetto nell'anno del centenario, questo pure non è da certo sottovalutare, ragazzi. Poi fortunatamente quest'anno almeno la Champions diciamo per la seconda volta consecutiva la prendiamo, e tra l'altro diciamo anche a bilancio c'è la Champions dell'anno scorso, quindi qualcosina in più si potrebbe anche fare. Ritorniamo al telefono allo 081 546 6873, c'è Carlo con noi. Ciao Carlo, buonasera.
17: Ciao ragazzi, buonasera.
13: Ciao.
17: Io sono d'accordo con la disamina fatta da Mora e da Calaiolo. E però gli aggiungo, secondo me la sfida di quest'anno di Conte e del presidente è proprio l'Europa. Tanto è vero che qualche tempo fa Conte dichiarò che in Europa forse l'errore suo è stato quello di non rimanere molti anni sulla stessa panchina. E secondo me la sua sfida vera è questa, perché in Italia ha vinto già con Napoli. E inoltre poi vorrei farvi una domanda e vi saluto. Tutti quanti dicono che se stasera dovessimo vincere con il Bologna e la Tempica lo stesso, ma la Roma e il Milan stanno a 67, noi andremo a 73 con altre due partite, non siamo ancora matematicamente in centro, quindi la sfida di Conte è questa domanda matematica. Grazie e buona serata.
13: Buona serata a te, no, però una delle due soltanto alla fine ci può raggiungere. Poi ricordiamo ragazzi che comunque queste squadre avranno delle partite mica male da affrontare, soprattutto la Roma che avrà il derby tra l'altro alle 12:30, e proprio per questo se il Napoli non dovesse vincere stasera, secondo me domenica prossima ci ritroviamo alle 12:30 e quindi ci ritroviamo alle ore 11 credo, o 10 o 11, pericolosissimo con Morale, per goderci poi il prepartita di Pisa-Napoli. Quindi,
18: un motivo in più per tifare Napoli, per sperare che stasera
13: esatto.
18: Napoli possa vincere.
13: Antò, facci stare quieti domenica prossima cortesemente, grazie, cerchiamo di portarci a casa questo risultato per tutti.
15: Non lo so Vincenzo, tu mi puoi aiutare, nel senso se comunque il Napoli dovesse vincere e comunque è in Champions sicuro, perché forse magari per scontri diretti
13: sì, con la Roma che in questo momento occupa il quinto posto, e quindi a prescindere sarebbe
15: Champions,
13: però diciamo in generale se non dovesse vincere,
18: devi sempre giocare le partite,
15: però sì. Guarda, il discorso ragazzi, il Milan è la testimonianza di quanto alla fine arrivare in Champions non è scontato,
13: no,
15: perché il Milan è stato secondo per tanto
13: che era
15: tempo
13: più probabile che vincesse
15: ma ragazzi, ma il Milan rischia di essere esclusa dalla Champions nonostante ha fatto tante partite al secondo posto, quindi cioè anche quando
18: sconfitte in ultime sei partite,
15: cioè, ragazzi, quando si dice veramente... il Napoli che comunque arriva in Champions e l'obiettivo principale stagionale è perché comunque vincere non è mai semplice, arrivare a qualificarsi in Champions non è semplice con squadre come Roma, Juve, Inter, Milan, cioè Atalanta, e siccome c'è anche molto equilibrio e arrivare tra le prime quattro non è semplice, ieri abbiamo visto come veramente il Milan basta poco anche a livello mentale, perché secondo me ieri il Milan non è che deve pensare a quello che ha perso ieri tecnicamente in campo, ma la botta mentale che gli dà dopo perdere in casa 3-1, dopo i tifosi poi le hanno aspettati fuori, quindi cioè, mentalmente cambia tutto, cioè se il Milan rischia di andare in Champions dopo mesi e mesi al secondo posto, ragazzi,
18: Manu, ragioniamo anche sul fatto che, come diceva Vincenzo, il Milan era dato per tutti, favorito per Rosa, perché l'allenatore più vincente, dicevano, del campionato italiano, quello che quando ha un obiettivo solo e solo il campionato è stato più impattante, più decisivo.
13: No, e poi dicevano anche che Napoli l'anno scorso aveva vinto lo scudetto perché faceva solo il campionato.
18: Esatto. Quindi credo che questo dia forza a quello che ha fatto il Napoli, che ripeto, la macchia della Champions rimarrà, ma ricordiamoci che il Napoli si è suicidato perché era in vantaggio a Copenaghen con un uomo in più, e se avesse vinto quella partita sarebbe comunque passato al turno successivo. Perde in casa col Chelsea facendo un primo tempo clamoroso, ma era comunque sempre una squadra risicata. Il Milan è al completo, aveva un obiettivo solo quello della Champions da mesi. Ha un allenatore da tutti detta che insieme ad Antonio Conte, per me Conte è superiore sicuramente a Allegri, sia per mentalità che per tipo di gioco espresso, al di là che si possa dire. E quindi credo che il campionato fatto in Napoli, questo secondo posto che ci auguriamo che venga cementificato stasera, è da adito che è stato un campionato veramente importante quello fatto dal Napoli e da Antonio Conte. Quindi privarsi, come abbiamo detto nelle scorse puntate, di Antonio Conte a prescindere per andare nell'ignoto, nell'anno del centenario, dove c'è una base importante di squadra, dove con un mercato oculato, ringiovanendo determinati ruoli, tu puoi essere ancora competitivo, non ridimensionando a livello tecnico la squadra, io credo che bisogna andare piano, e forse ci siamo abituati un po' troppo bene negli ultimi anni e diamo per scontato che arrivare prima e secondi sia una cosa facile. Non è assolutamente facile vincere, perché vince solo una, ma è altrettanto difficile arrivare secondi, oltretutto andare in Champions.
13: Voglio salutare Agostino da Castellammare, che oltre a farci complimenti ci chiede di poter mandare un messaggio per noi steward per quanto riguarda il parcheggio. Ragazzi, fate qualcosa per gli steward, che servono, sono importantissimi allo stadio di Armando Maradona. E proprio lì andiamo, perché c'è il nostro Marcello Calvano sempre in compagnia. Marcello, rieccoci.
11: Ancora buonasera Vincenzo, qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona siamo in compagnia di due tifosi con i quali commentiamo la probabile formazione, tra l'altro quella ufficiale dovrebbe arrivare tra circa 5 massimo 10 minuti. Kevin De Bruyne verso il forfait, addirittura potrebbe non essere neanche a disposizione in panchina, al suo posto Giovane insieme ad Alisson. Altra notizia, questa invece fa piacere, il ritorno molto probabilmente di Giovane Di Lorenzo dal primo minuto.
19: No, non conoscevo l'informazione di De Bruyne e me ne dispiace molto, mi fa piacere invece tantissimo per Di Lorenzo che torni. Vediamo Giovine come si comporterà.
11: Una partita da vincere assolutamente, perché con una vittoria il Napoli metterebbe al sicuro la qualificazione Champions League, che era l'obiettivo minimo stagionale per quanto riguarda il campionato.
19: Ce lo auguriamo, sperando l'anno prossimo di ritrovarci il nostro miglior capitano Conte e il resto della formazione al meglio della preparazione.
11: Mi ha anticipato l'ultima domanda, ovvero quella sul futuro di Conte. Lei si iscrive al partito di quelli che lo vorrebbero ancora sulla panchina del Napoli l'anno prossimo?
19: Assolutamente, un professionista è uno che fa la differenza sulla panchina a Napoli e con la società a Napoli, tant'è che De Laurentiis è riuscito praticamente a parlare poco e far emergere la squadra rispetto alla presidenza.
11: Vengo da lei per chiederle un voto sulla stagione del Napoli, perché un altro spunto di discussione di queste ultime settimane è proprio questo.
20: Io sono tifoso da sempre, ho visto tutti i Napoli e dico, chi si lamenta forse non so cosa voleva, perché abbiamo avuto un allenatore che è arrivato, ci ha fatto il presidente, non si discute. Presidente non si discute, perché è il presidente più vincente della storia del Napoli, perché senza Maradona lui ha vinto, non aveva Maradona. E poi io penso che fare un primo, una Coppa Italia, cioè una Supercoppa, siamo qua che ci blindiamo la Champions e ci giochiamo il secondo posto, che dovrebbe essere una formalità ormai per noi arrivare secondi. Penso che forse ci eravamo esaltati troppo, perché per un tempo per queste cose avremmo firmato. Cioè noi vincevamo il campionato quando avevamo battuto la Juve. Era il nostro massima aspirazione vincere in casa contro la Juve.
11: Sotto questo aspetto si è fatto sicuramente un passo in avanti, e non solo in questo. Tornando alla stretta attualità, la gara di questa sera quali difficoltà potrebbe presentare?
20: Ma niente, queste gare sono un po' tutte strade. Secondo me l'unico rischio che c'è è che un grosso calo di concentrazione, che come si è visto in altre partite, perché diciamo sono un po' tutti appagati. E poi questo campionato, diciamoci la verità, il campionato italiano, c'è, nel campionato italiano c'è qualcosa da rivedere, perché secondo me non siamo più il campionato più bello del mondo, perché quello che
11: ma già da un bel po' non lo siamo,
20: ma quello che stiamo vedendo in giro, cioè i risultati, non si capisce più niente. Questo calcio va comunque rivisto, noi la fede la portiamo e andiamo sempre allo stadio, ma obiettivamente c'è qualcosa che non torna, ma su tutte le partite, non solo a favore o a sfavore del Napoli. Proprio il calcio va ristrutturato, va proprio cambiato. Io per l'allenatore penso pure io che mi farebbe tanto piacere che rimanga Conte. Non penso che Conte vada via per la nazionale, perché non lo vedo allenatore da nazionale, perché lui, a meno che non decidano di cambiare tutto il sistema nazionale e dargli più potere a Conte, cioè, perché Conte se non può lavorare sugli uomini non l'accetterà mai di fare il convocatore, non l'allenatore.
11: L'ultima per entrambi, abbiamo capito che fosse per voi, e mi ci metto anche io, la panchina del Napoli l'anno prossimo sarebbe ancora, dovrebbe essere ancora appannaggio di Antonio Conte, ma se non dovesse rimanere lui, non vi chiedo un nome, o magari se ce l'avete me lo date pure, ma che tipologia di allenatore vorreste?
19: No, deve essere qualcuno che sia capace di mantenere il gruppo e essere forte nei confronti della presidenza, altrimenti diventa complicato. Nel nome non so pronunciarmi, perché effettivamente è difficile. Sicuramente in Italia ce ne sono pochi.
11: Il suo parere?
20: Stesso parere, insomma, al posto di Conte non so chi vedrei, poi ci sono tanti allenatori bravi. Allora, o puntare su un nome importante, oppure fare un altro rischio. Sicuramente io non sarei per le minestre riscaldate.
11: Riferimento a Maurizio Sarri, evidentemente.
20: Sì, sì, secondo me Maurizio Sarri è stato un grande, uno che ci ha fatto vedere il bel calcio, il sarrismo, un calcio spettacolo, ci siamo divertiti, però non lo vedo un buon ritorno, non mi convince, però tutto è da vedere.
11: Perfetto, ringraziamo questi due tifosi augurandovi naturalmente buona serata e buona partita. Vincenzo, ti restituisco la linea in attesa della comunicazione legata alle formazioni ufficiali di questa sera di Napoli e Bologna. A te la linea.
13: Proviamo tra poco, Marcello, grazie davvero al nostro Marcello Galvano. Abbiamo un pizzico di pubblicità solo radiofonica, vai Simone.

0: 1973 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene, zero interessi e tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Ci può ascoltare. Vi ricordo intanto lo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta. Attenzione a questo Bologna, non è facile. Forza Napoli, Paolo da Pozzuoli. Effettivamente, Nick, non è facile il Bologna, perché conosciamo Vincenzo Italiano, sapete anche le mie perplessità su Vincenzo Italiano, lo ritengo molto bravo, però io dico sempre una frase, dico: a me non piacciono gli allenatori che spesso e volentieri mettono se stessi davanti alla squadra, le proprie idee davanti alle esigenze della propria squadra, e Italiano spesso e volentieri, per me, parlo a titolo personale, ci mancherebbe altro, non faccio allenatore, non posso giudicare, però per me, gusto personale, spesso e volentieri Italiano è io lo chiamo a volte iraniano, un po' troppo un po' troppo eccessivo in alcune idee, spesso e volentieri infatti va a fare un po' di brutte figure.
7: Vabbè, ma lo sappiamo tutti, lo ha ricordato prima Emanuele presentando la sfida di stasera. È una squadra che è molto proiettata a livello offensivo, a giocatori di qualità che attaccano lo spazio, che hanno movimenti offensivi ad attaccare gli spazi, quindi è una squadra molto col baricentro, diciamo, spostato in avanti, e logicamente non è a volte equilibrata, lascia molti spazi, difesa molto alta, lascia molto campo alle spalle, quindi se sei bravo a fare blocco basso, a intercettare i palloni, a ripartire, spesso e volentieri ha perso finali di semifinali di Europa League, ha perso partite quando era in completo controllo, proprio per questo suo modo integralista di vedere il calcio e di portare a termine. Lo faceva con la Fiorentina, l'ho fatto col Bologna.
6: Nick, ti devo fermare un attimo, perché dobbiamo andare allo stadio di Armando Maradona, dal nostro Marcello Galvano, formazioni ufficiali e anche una notizia su Kevin De Bruyne. Marcello.
8: Esattamente, Vincenzo, partiamo da quest'ultimo aspetto, ovvero la notizia riguardo Kevin De Bruyne, che da quanto ci comunicano non farà parte del match per un trauma contusivo con ferita lacero contusa all'arcata sopracigliare destra, infortunio procuratosi nel corso della rifinitura di ieri, quindi nessun problema muscolare per il talento belga, ma purtroppo un infortunio traumatico per lui. Andiamo a leggere la formazione ufficiale, che vede Milinkovic, Savic tra i pali, il ritorno di Giovanni Di Lorenzo dal primo minuto, quindi adesso è ufficiale, in difesa, al suo fianco Amir Rahmani e Alessandro Buongiorno, e poi a centrocampo c'è Gutierrez insieme a Lobotka e McTominay, sulla fascia destra naturalmente Matteo Politano, in attacco la coppia di brasiliani Giovane e Alisson con Højlund punta centrale. Quindi confermiamo l'assenza anche in panchina per Kevin De Bruyne a causa di un infortunio traumatico occorso nella rifinitura di ieri. A te la linea.
6: Grazie nostro Marcello Galvane, quindi tutto confermato come vi avevo preannunciato proprio in apertura di trasmissione, ve l'avevo detto, non veniva convocato, erano arrivate alcune avvisaglie proprio sul fatto che giocasse Giovane, proprio a proposito dell'assenza totale di Kevin De Bruyne. So che il nostro Emanuele Calaiò vuole conoscere la panchina, anche perché ormai da un bel po' di tempo è bella rimpinguata di giocatori. Meret e Contini, quindi mi verrebbe da dire, visto che ormai siamo a finale stagione, ma la posso prendere una soddisfazione, no? C'è il secondo portiere, che è Meret, in panchina, perché l'ho sempre detto al primo momento che Milinkovic Savic è il titolare, e così è stato nel corso di tutta la stagione.
9: Infatti andrà via.
6: Esatto, dispiace perché comunque stiamo parlando di un grandissimo talento, due volte scudettato, tra l'altro nessun portiere c'era mai riuscito con la maglia del Napoli, quindi grandi meriti a lui. In panchina ritorna Juan Jesus dopo i motivi personali che l'avevano dato out nell'ultimo match. Gilmour, Matias Oliveira, Elif Elmas, Antonio Vergara ritorna anche lui finalmente a disposizione, ma ve l'avevamo anticipato nel corso di questo weekend. Pasquale Mazzocchi, sempre Uyema, Leonardo Spinazzola e Frank Zambo Anghissà.
9: È una bella panchina.
6: È una bella panchina, però Manu, è qui ti volevo, è anche una panchina che prevede tanti partenti, non soltanto Meret, secondo me.
10: Ma se vedendo la panchina immagino Meret, come immagino Juan Jesus, che non penso che rinnovi nel contratto, addirittura se ieri gli rinnovavano il contratto è perché forse lo volevano far rimanere comunque in società,

0: 78. Cambi errati.
1: Errati, ragazzi, voglio dire, io vado da Gennaro. Errati, tardivi, immediati, potevano far meglio, potevano far peggio. Anghissa dov'è? Che è finita Anghissa? Allora perché ha giocato prima? Insomma, adesso è normale che adesso si parlano soltanto delle cose negative. Io lo sapevo che andava a finire così. Vai Scarpa.
2: Beh, dipende, errati a chi si riferisce, perché diciamo che due sono arrivati all'85esimo, 86esimo. Sì. Precedentemente è entrato Elmas, Gilmour, ma era il 75esimo, sì, mi sembra, quindi non è che hanno avuto tutto questo tempo per essere giudicati. Detto questo, effettivamente l'approccio è stato sbagliato, perché il primo tempo il Napoli inesistente, però qui mi voglio un attimo soffermare, perché tu già a Como hai fatto una partita del genere dove il primo tempo l'hai sbagliato. Oggi non potevi fare un'altra prestazione così incolore, no? Soprattutto nel primo tempo. Poi ha avuto una grande reazione, perché l'ha avuta da grande squadra, si è andato sul pari, hai messo sotto il Bologna, hai cominciato ad ingranare, no? Hai cominciato a macinare i giochi, a velocizzare le giocate, e hai trovato due gol, hai avuto anche qualche altra occasione dopo. Poi alla fine un po' le maglie troppo larghe nell'area di rigore, quando la partita sta per finire, diciamo che devi capire che non puoi prendere gol al 90esimo,
1: come porti a detto, caso un come punto. Aveva detto Carasusi, Conte a Como, a Spinazzola, se proprio non dobbiamo vincerla, cerchiamo non di non perderla. Cerchiamo di non perderla, e insomma questa partita regala, ripeto, l'amarezza e il vivere. Io mi affido un po' alla mia antica esperienza. Il vivere questa settimana corta, nel senso che oggi siamo a lunedì sera, quindi se dovremo arrivare a domenica mattina alla mezza, alle 12.30, con della negatività addosso. Cioè, questo è il discorso, che allora è Conte, è De Laurentiis, è Conte resta e Conte se ne va. È De Bruyne come sta, lo zigomo, 4, ricordo, De Bruyne non ha giocato per uno scontro, 4 punti di sutura allo zigomo nella rifinitura, e ha fatto anche ovviamente gli accertamenti strumentali, nulla di grave, ma non poteva essere in condizioni per giocare. Vedremo se recupererà per la partita con il Pisa. Ribadisco, alla fine dobbiamo rimanere un attimo calmi e tranquilli. Le partite che si giocano sono 5, c'è anche il Como che deve giocare domenica alle 12.30, però sarà veramente una cosa incredibile. Il Napoli deve giocare col Pisa. Ragazzi, Napoli deve giocare col Pisa. Carlate, è inutile che fai calafacci. Deve giocare col Pisa. E a Pisa allora... vai a vincere, come ci ha vinto la Sarnese del mio amico Pino Belmonte, che si è salvata contro il Pompei. E quindi voglio dire, ha fatto così.
2: Li ho seguite, le seguo con grande passione. No, il discorso qual è? Sì, ok, a Pisa il Napoli vince. Mettiamo questo in chiaro. Però ci arrivi con...
1: A negatività.
2: Con il fiatone, con un po' di ansia, con un po' di anche amarezza, dai, perché effettivamente guardare, come ho detto prima, le ultime due prestazioni di Napoli non ti fa capire che quella squadra forte, quella lì che abbiamo, così no, le sofferenze siamo venuti fuori con tante situazioni. E quindi un po' di quello. Poi alcune scelte rimangono sempre inspiegabili.
1: Allora facciamo un po' il punto della situazione. Tra poco voce a Susi, che avrà 3877
0: forse anche di più, forse anche di più. Messaggi, in realtà
1: la regia ci può interrompere da ogni momento, perché tra poco andremo, anzi, se c'è qualche passaggio pubblicitario fatecelo sapere, che cerchiamo di sfruttarlo, che non voglio perdermi le conferenze per nessuna ragione al mondo. Saremo collegati anche con il ventre del Maradona, c'è Marcello Calvano, sta per andare, abbiamo già dato i contatti.
0: Sì, ricordiamo che le linee sono aperte, quindi libero sfogo allo 081 546 6873. Tanti invece messaggi che arrivano, c'è veramente pochissima fiducia ormai per quanto riguarda le prossime partite. Ci scrivono: a Pisa vincere, ridono, grande squadra, noi vogliamo vincere e giocare in futuro, via il mister.
1: Allora facciamo così, accolgo l'invito della regia,
0: sì.
1: Andiamo in pubblicità, così da subito dopo in poi, anche per gli amici che stanno uscendo dallo stadio, saremo in compagnia loro, ci dovranno chiamare per sapere se era Marini al VAR, ve lo voglio ricordare, per il calcio di rigore, sì. C'era Marini che avrà dato il 75esimo rigore contro il Napoli dal VAR. Pubblicità, torniamo subito.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
0: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, è il bar dello sport post gara con Susi Fiorillo pronta per accogliere i vostri interventi sia al telefono sia via messaggio. E con Gennaro Scarlato abbiamo fatto già una prima diagnosi: c'è grande delusione, grande amarezza, ma nulla di grave, nulla di grave, soltanto tristezza, amarezza, negatività per quello che ci aspetta da qui alla partita con il Pisa, penultima di campionato. Si gioca tutti insieme, tutte le squadre impegnate per la Champions, Napoli, Milan, Juve, Roma e Como, domenica alle ore 12:30. Quindi ci vedremo qui domenica tra Sunday Sport, Bar dello Sport, Diretta Azzurra. Domenica sarà una domenica azzurrissima. Vai Susi.
5: Andiamo al telefono, andiamo da Tommaso che è in linea. Ciao Tommaso.
6: Buonasera.
5: Ciao.
6: Innanzitutto mi aspetto che l'avvocato Vigliotti faccia una severa critica nei riguardi di questa squadra.
4: Sì,
6: ma severa,
4: ma molto severa, proprio severissima.
6: Okay. Perché non si possono più giustificare questi signori, non si possono giustificare.
4: Sì.
6: Sono fatti che li sanno solo loro. Il tecnico che non sa se vuole andare, fa dei cambi che, ma che cosa vuol dire? Lo bottano, farlo entrare quella 5 minuti, quando lo botti in mezzo al campo è una statua, lo botti. Poi c'è quattro difensori che non marcano. Ma come si fa a non marcare? Bernardeschi solo, libero di segnare. Ma che cosa vogliamo più?
4: La rabbia di Tommaso, l'amarezza di Tommaso è la raffigurazione di quella che è lo stato d'animo di questa sera. Capisco, comprendo, hai ragione Tommaso, sono tante gli aspetti negativi di questa partita. Ti ringraziamo Tommaso, ne continuiamo a parlare. Oltre ai cambi, Lobotka un primo tempo molto incolore, Gennaro, poi si era ripreso, no? Nella prima mezz'ora.
7: Sì, così come tutta la squadra,
4: tutta
7: però,
4: la squadra,
7: dai.
4: Si era ripreso tutta la squadra, ripeto, tra le tante situazioni ne parleremo. Io sono stato l'uomo più felice del mondo di rivedere il capitano Di Lorenzo dopo 100 giorni di tornare in campo, ma
5: però...
4: Di Lorenzo insomma non mi poteva essere in condizione di giocare una partita intera, l'ho visto veramente stanchissimo. Poi ne parliamo nell'aspetto dei gol, è stato sfortunato, responsabile tra virgolette o protagonista in tutti e tre i gol del Bologna, sarà un caso? Non lo so, vai Susi.
5: Andiamo ancora al telefono, stanno chiamando in tanti, c'è Francesco, ciao.
8: Buonasera.
5: Ciao Francesco.
8: Sono Francesco.
4: Ciao,
8: allora, una partita che devi aggiannare, una partita che devi fare tua, la devi chiudere, e per l'ennesima volta, come Copenaghen, ci ne ammagassi industricati, negativi, ma manco potremmo essere felici, dottor.
4: Sì.
8: Cioè, facetemi capire una cosa, a 61esimo Conte invita Politano a battere il fallo laterale, Politano ci dice no, vai piano, ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando?
4: Ho notato questa cosa, bravo, l'avevo notata anch'io. Che Conte,
8: sì.
4: Conte...
8: E poi mi fate capire perché se sei un difensore dopo 100 giorni vai in campo, ma se ti chiama Vergara non lo vedi, cambia Mattia, ma Mazzocchi che fa pere. Chi è da Fau Gross? Chi deve dare
4: foot
8: la palla
4: foot.
8: Oggi?
4: Il famoso foot and foot, il famoso foot and foot di Mazzocchi.
8: Chi deve dare la palla a Olin? Che si è lucarizzato in una maniera orrenda. Un guaglione che non vede più la porta. Io amo Conte, ma voi ha da fare cosa? Ha da via con l'Essenalda io.
4: Ecco, diciamo, ha invitato Conte ad interrompere il rapporto con il Napoli.
8: Sì, ma
4: voi prossimo...
8: che fa la conferenza stampa, che c'ha Maria?
4: Vediamo, se ascoltiamolo, lo facciamo con attenzione.
8: Centrocampista, quarto difensore, Bagna, 2 metri a uomo che non pigliano un pallone.
4: Sì, è vero.
8: 2 metri di uomo, la palla che gli passa vicino non la prende.
4: Grazie, grazie Franci, Franci, grazie di cuore, che diamo spazio a tutti quanti, sei stato anche tu esaustivo, ragazzi, la situazione credo che stasera sia, come dire, una sorta di sommatoria di cose che erano state latenti, no? Negative, che erano rimaste un po'
7: d'accordissimo,
4: nel ventre, e stasera sono esplose.
7: Che la vittoria magari cela.
4: Cela.
5: Momentaneamente.
4: Esatto.
7: Eh sì, celava.
5: Celava, adesso gelava. Sergio, ciao.
9: Ah, buonasera. Ciao. Io ritengo che questa partita sia importantissima. Andremo comunque in modo nell'altro, rippo e lappi ci andremo.
4: Certo,
9: il
4: certo.
9: problema che ci fa valutare i cioè il problema nostro è l'anno prossimo. Ma noi su quanti calciatori ne possiamo contare? Noi abbiamo ritenuto che Gilmour fosse 10 volte più forte perché c'è l'anco lungo di Robotka. Noi abbiamo ritenuto che Elmas è un calciatore da giocare perché poteva fare sfracelli. Noi abbiamo ritenuto Gutierrez che valga 10 volte Miranda. Noi pensiamo che abbiamo un grandissimo portiere, noi pensiamo che il difensore centrale nostro, buongiorno, sia da nazionale brasiliana. Cioè l'anno prossimo io vi dico Holiund, mi rivolgo al centrocampista difensore di una volta, ma secondo voi, ma è il modo di giocare di questo attaccante? Ha fatto un assist, ma un attaccante può giocare? Ma avete visto giocare male? Avete visto giocare i calciatori di qualità che attaccano, fanno gol? Ma che modo è di giocare questo? Questo qua non giocava manco poco, si ci era forte, ma nessuno ha mai giocato così, ma ve lo ricordate? Ma che modo è di giocare questo? Per tenere la palla 4 volte in fuori di gioco, ma che modo è di giocare a calcio? Ma un allenatore, questo qua può essere 50 milioni, 60, non lo so quanto costa, ma il calcio non è questo, il calcio è essere fantasia, è qualità, è tecnica, non si gioca così a calcio, mamma mia.
4: Grazie, grazie. Ciao, Sergio. Sergio, ragazzi, io farei una sorta di collection questa sera per veramente fare una sorta di termometro di quello che sta accadendo. Io prendo sempre atto, io ho questa grande gioia di sentire ovviamente tanti amici, centinaia di amici al bar dello sport, e prendo atto, assolutamente atto di quello che succede. Stasera è uno tsunami,
5: sì.
4: È uno tsunami, abbiamo un 3 su 3 quasi alla Milton Doyle, abbiamo un 3 su 3.
5: Aggiungici anche i messaggi che arrivano su WhatsApp.
4: Vai, vai, vai, Susi,
5: sono
4: vai.
5: Veramente... tanti, vediamo. Felice da Montefalcione ci scrive adesso. Ah, ok, vabbè, no, lui no, siamo tranquilli. Forza Napoli sempre, scrive. Stasera la partita l'ha persa Conte, non si può continuare a pretendere tutto da santo. Højlund è spompato, a destra c'è il niente, Politano non serve a nulla, Di Lorenzo al primo minuto ci ha fatto perdere la partita. Vergara è pronto oppure no? Questo è un messaggio che ci scrive Dario da Capua, mentre al telefono c'è Massimino. Ciao.
4: Intanto Massimino, aspetta solo un secondo che andiamo in conferenza perché c'è un giocatore del Bologna che adesso cerco di individuare. Andiamo, vai regia.
10: Partita
5: dura,
4: Pessina,
10: un gran primo tempo e poi alla fine siete usciti con la voglia di chi ancora voleva giocarla.
11: Sì, penso abbiamo fatto un gran primo tempo. Purtroppo abbiamo preso gol negli ultimi minuti, quindi loro poi nel secondo tempo sono arrivati ancora più carichi. Però poi nel secondo tempo siamo stati bravissimi a soffrire assieme e ancora più bravi poi a fare il terzo gol negli ultimi minuti. Loro squadra fortissima, però sottolineo appunto siamo stati molto bravi a soffrire tutti assieme.
10: Se posso, per te personalmente, per il tuo percorso di crescita, ricordo la giornata emozionante dell'andata, ecco, quanto queste opportunità ti stanno dando in termini di consapevolezza, di fiducia, direi anche di abitudine a vivere certi momenti, certe partite, certi stadi?
11: Tantissimo. Partire da giocare con una squadra di grandi, siccome è il primo anno questo, e poi sì, a noi giovani manca appunto l'esperienza, però questa poi si fa in campo, no? Quindi ringrazio molto la società per la fiducia, il mister, perché non è scontato, però sì, è un'opportunità grandissima e sono fortunatissimo. Grazie a te.
12: Ciao Massimo, a proposito di esperienza che si fa in campo, avevi giocato solo al Dall'Ara prima di oggi, insomma, com'è anche giocare dal primo in uno stadio che non è il tuo, e in una partita comunque di cartello, difficile, insomma, quali sono state le sensazioni anche a livello ambientale?
11: È stato molto molto diverso, appunto ho giocato prima di oggi solo all'Allara, lo stadio qua penso sia uno dei migliori d'Italia, si sentiva quando attaccavano, quando soprattutto nel secondo tempo avevano preso loro un po' il dominio della partita, però appunto questa anche tutta esperienza da fare, e nulla, appunto lo stadio è incredibile, però sono contento di fare queste esperienze perché mi servono molto e fanno parte del percorso, quindi ovviamente mi ci devo abituare.
4: A Pessina, il portiere del Bologna, che aveva fatto l'esordio a Bologna, lo ricordavamo, sì, con Gennaro Scarlatti in quella domenica veramente allucinante, un diciottenne appena,
13: sì, vero,
4: appena entrato si era fatto male su il Napoli in quella famosa partita. Sto Bologna quest'anno, devo dirti la verità, tranne la finale di Supercoppa, cioè abbiamo,
13: sì, almeno, sì, male, almeno quella, quella, dai, male,
4: abbiamo male, pagato in campionato.
13: Ma un po' italiano, no? E, sì, italiano, e tra virgolette è un po' la bestia nera del Napoli.
4: Italiano è veramente incredibile. Vai su,
5: abbiamo,
4: si devo stare...
5: Massimino,
4: sì, eccoci Massimino, eccoci, vai, ciao, veloce Massimino, vai veloce che abbiamo la conferenza che regna sovrana, dai Massimo.
14: Vergognoso, a mio modesto parere,
4: okay.
14: Sto tornando dallo stadio. In primo tempo la squadra che è finita la stagione, per cui si stavano facendo la partita a scapola ammogliati, molti giocatori del Napoli sono sulle gambe e questa è la colpa dell'allenatore che non li cambia, perché quando tu hai più o meno 18 giocatori e fa giocare Politano e Di Lorenzo, che sostanzialmente hanno fatto 3 gol per il Bologna, e non li cambia al 55esimo, 60esimo, e continua ad insistere su quel disco rotto, tanto di rispetto con il capitano, per il capitano Di Lorenzo, ma non è in condizioni di giocare, perché dopo 3 mesi non si gioca, non si può giocare una partita. E quando ha messo Rove, io ho detto a tutti quelli che stavano vicino a me, lui doveva mettere semplicemente un cambio, doveva mettere un difensore a marcarlo, perché è un giocatore pericoloso, e che per noi che compriamo le partite da casa lo sappiamo, penso che e ti prende 6 milioni di euro e forse qualcosa di più, lo dovrebbe sapere meglio di me. Questo è tutto.
4: Grazie, grazie.
14: Io
4: no,
14: spero che in qualche maniera finisca questa stagione, perché è stata onestamente un'agonia. Le ultime partite sono semplicemente inguardabili, per cui ci siamo un poco stancati. Grazie e forza Napoli.
4: È un'analisi, devo dire la verità, io sulla cosa
13: molto,
4: di Lorenzo,
13: molto lucida.
4: Molto lucida, sì, molto lucida, e ringraziamo, perché stasera ovviamente prevale, ribadisco, l'amarezza, la rabbia, la delusione. Poi anche dalla razionalità, perché ripetiamo, l'unica nota, se vogliamo trovarla, unica nota positiva della serata è che non è cambiato nulla, facciamo questa settimana, diciamo così, ancora di sofferenza in attesa di mettere il timbro Champions e probabilmente anche secondo posto con il Pisa domenica prossima. Vai Susi.
5: Andiamo da Ignazio, ciao Ignazio.
4: Eccolo qua, Ignazio.
15: Ciao.
5: Ciao. È il
13: torcio. È il torcio. Non l'hai riconosciuto?
4: No, ciao amico mio.
15: Una sconfitta che non si voleva.
4: Mamma mia, Ignazio, ma
15: non si voleva.
4: Stanotte preparati le editoriale.
15: Questi 2 punti in più sulla seconda e 3 punti sulla quarta e quinta. La squadra avrà i nervi salti per mantenere fino alla fine.
4: Hai ragione. Bene,
15: sarà, Avrà la lucidità fino alla fine per portare, perché già domenica prossima con il Lecce già del processo è più difficile di stasera.
4: Il Pisa giocherà con il Pisa. Ignazio, voglio giocare con il Pisa.
13: È vicino come città.
4: È il Pisa.
5: Giocare col Pisa.
15: E davanti al suo pubblico potrà fare bella figura.
4: È vero, questo è vero, hai ragione questo, Ignazio, sì.
15: Questa è la mia paura.
4: Vediamo, il Pisa,
15: forza Napoli sempre.
4: Ciao amico
15: e buon segmento a me.
4: Ciao amico mio, Ignazio, vedi, anche
13: abbastanza
4: lui, lucido, sempre lucido, ha colto un altro degli aspetti che noi diamo per certa questa passeggiata tra virgolette a Pisa, ma dobbiamo stare attenti. Voglio restare attentissimo perché mi sa che di qui a poco potrebbe arrivare il nostro mister, sono curiosissimo di sentire le sue parole. Intanto sentiamo ancora qualcun altro.
5: Sì, intanto leggiamo un messaggio, ci scrive Ugo da Benevento: consoliamoci col fatto che ormai è consolidato che tutte le squadre medio-piccole si esaltano contro di noi. Una Lazio vergognosa l'altro ieri contro l'Inter. Invece al telefono c'è Antonio. Ciao Antonio.
16: Buonasera Antonio Rossicere, buonasera Gianluca.
4: Ciao Antonio, dai. Vai, vai anche tu, vai. Vai, puoi andare, Antonio.
16: Ti ricordi l'anno scorso quando vincevamo?
4: Come
16: e
4: no?
16: Dicevi che Conte non mi piaceva.
4: Lo so, e mo adesso ti metti anche tu.
16: Ma non si vince e tutti quanti dicono che Conte non è buono.
4: Invece, tu l'avevi
16: Conte,
4: già detto.
16: Conte, si sa capire prima aereo, vai. Forza Napoli sempre.
4: Eccolo qua, vai Antonio, un bel cornetto domani mattina, siamo pronti, vai. Vai su, sì.
5: Sì, leggevo questo messaggio. Attenzione, con la vittoria sul Pisa non siamo matematicamente in Champions, perché con arrivo a quota 73 di Napoli, Milan e Roma, con Juve 74 si qualificherebbero per la classifica avulsa Milan e Roma.
4: No, un momento, dobbiamo fare un attimo. Facciamo un attimo.
13: Ci siamo persi qualcosa.
4: No, non riesco a capire come noi quanti punti abbiamo di vantaggio. Abbiamo
13: tre sul Milan e due sulla Juve. Tre su Milan e Roma e due sulla
4: non
13: Juve.
4: Non contare la Juve. La Juve è terza, non la contiamo la Juve. Ecco qua, questa la classifica, okay, grazie regia. Vai. Milan e Roma possono arrivare a 70? Sì?
13: Sì.
4: Ecco, noi arriviamo a 73, siamo in Champions, esatto. Cioè che con Milan e Roma il Napoli è in vantaggio negli scontri diretti nella classifica avulsa, è in vantaggio con la Roma, pareggio, vittoria, quindi il nostro, come si chiama il nostro amico?
5: Francesco.
4: Francesco, hai detto una cosa non esatta, quindi il Napoli con il successo a Pisa, così come oggi, basta che vince a Pisa e ci qualifichiamo.
5: Esatto.
4: Vai.
5: Felice, ciao.
17: Buonasera a tutti.
4: Eccolo qua. Felice.
17: Adesso
4: calma.
17: Danno voce a tutti quelli che sono anti-Napoli.
4: No, non è così. Non è così. È Felice. Chiama chi esprime il proprio pensiero e il proprio giudizio. Non sono anti-Napoli.
17: No, ci mancherebbe.
4: Ecco. Vai. A te, Felice, c'è Conte. Silenzio, zitti tutti. Conte, vai.
10: Primo tempo direi brutto, complicato. L'approccio. Poi la reazione forte e veemente è lì, però poi negli ultimi minuti.
18: Ma sai, il primo tempo non è che è stato brutto, cioè, se poi uno va a considerare il fatto che siamo andati sotto 2-0, sicuramente siamo mancati in qualcosa. Se non sbaglio, questo è il decimo rigore forse che prendiamo in questa stagione, quindi... E concedere tre gol ci deve comunque portare una riflessione. Se non sbaglio, anche col Verona siamo andati sotto 2-0, sempre un primo gol e poi il secondo con un rigore. Abbiamo avuto la forza di rialzarci e di giocare la partita. L'abbiamo rimessa in piedi contro sicuramente una buonissima squadra, però al tempo stesso avevamo la voglia, si vedeva l'energia di vincere la partita. Abbiamo provato a spingere, abbiamo spinto nel secondo tempo. È inevitabile che poi quando cerchi di attaccare, di spingere, ci può essere qualche ripartenza, però non ricordo pericoli nostri nel secondo tempo da parte del Bologna, se non il gol che poi ha sancito la sconfitta. Quindi anche da questo punto di vista siamo stati molto bravi, perché tu attacchi, al tempo stesso siamo stati bravi a non farli mai ripartire. È un gol che fa male nel finale, come dico sempre: se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e sapere che comunque a me la prestazione non è dispiaciuta a livello di qualità di giocate, a livello di energia, a livello di volontà, a livello di voglia da parte dei ragazzi. Poi se dobbiamo vedere il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra, e sappiamo benissimo che mancano due partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo come finiremo in campionato, in che posizione di classifica.
19: Buonasera mister. Buonasera. Proprio in virtù di tutto quello che è successo nel corso della stagione, ha mai avuto la possibilità di mettere in campo la formazione che aveva in mente lei, diciamo un po' la formazione tipo, quella che piaceva di più ad Antonio Conte nell'arco della stagione? C'è mai stata una volta? O è rimasta soltanto nella sua testa?
18: No, ma noi siamo partiti con l'inizio della stagione, che comunque abbiamo cercato di trovare una situazione tattica per cercare di far giocare i migliori. Poi, andando avanti, ci sono stati comunque degli infortuni seri di 3, 4, 5 mesi che ci hanno privato comunque di giocatori, anche che magari in quel momento erano giocatori importanti, no? Come anche Neres, per dire, un giocatore forse nel miglior momento da quando era a Napoli, poi si è fatto male da solo contro la Lazio. Però questo fa parte del gioco, nel senso che poi un allenatore deve essere bravo a trovare sempre la soluzione per cercare di non affondare. Io penso che comunque quest'anno grazie ai ragazzi siamo stati bravi nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire con queste ultime due partite e portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme, ecco.
20: Da questa parte a chiudere il mattino.
21: Mister, salve, buonasera. Resto su questo, è rientrato Di Lorenzo stasera dopo un bel po' di tempo, c'era anche Vergara in panchina. Avreste la possibilità nelle ultime due di avere quasi tutti a disposizione? C'è la possibilità di immaginarsi anche tatticamente qualcosa di diverso per poter dare la svolta nel finale?
18: Ma guarda, qualcosa di diverso, ormai siamo lì, qualcosa di diverso. Quello che stiamo facendo ci ha portato a essere secondi e a giocarci la Champions anche in maniera diversa. Mancano due partite che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede che tipo di situazione tattica, quando li avrei tutti a disposizione, può usare 4-3-3, 4-4-2, voi vi sbizzarrite, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che comunque ci hanno portato a stare lì. Manca un passo per fare quello che dobbiamo fare e assicurare una qualificazione Champions al club, che è importante a livello economico, però quel passo dobbiamo fare tutti insieme. Non dimenticate, ecco, che chi torna dall'infortunio non è che tornano che pronti via, ecco, soprattutto infortuni seri e gravi, no? di tanto tempo ci vuole un po', poi magari quando ritornano stanno un po' brillanti, poi dopo capita, io l'ho avuto gli infortuni seri, all'inizio sei brillante, poi inevitabile che c'è anche la discesa proprio fisica. Però, ripeto, dobbiamo cercare di fare queste ultime due partite e poi vedere, poi tirare le somme, punto e basta.
20: Grazie.
18: Okay. Grazie.
22: Ma che succede se sta la domanda in più? Una in più, sono tre domande, tre, cioè proprio busta numero uno, numero due e numero tre.
5: Proprio.
22: Numero uno, numero due e numero tre, perché la quarta domanda era... Visto quello che ha detto Conte e visto che giustamente un giocatore con infortunio, Gennaro, vengo da te, dopo tanto tempo anche tu hai subito qualche infortunio grave,
13: abbastanza.
22: All'inizio voglio dire sei brillante, ha detto Conte, cioè la domanda che era pronta, la quarta domanda era: scusa mister, con un grande nostro affetto della gioia del capitano Di Lorenzo, come fa a stare 100 minuti in campo Di Lorenzo in quelle condizioni? Scarlato.
13: Sì, allora il discorso è quando uno viene ad un infortunio lungo o corto che sia, se entra subito in campo è meglio, perché le prime gare sei più brillante, così come ha detto il mister, poi hai inevitabilmente un calo fisiologico. In questa occasione si vedeva che era molto stanco, quindi andava cambiato, che ne so, magari al 70esimo oppure 60-65 se lo cambiavi, perché poi ce le hai in panchina, c'è Beuke, ma c'hai...
5: Ma fai cambi al 60esimo?
13: Vabbè, cioè, però devi... Io ti c'è uno strumento che hanno tutti, no? Che è l'occhiometro.
22: Quello l'occhiometro serve. serve. Per carità, Di Lorenzo è stato lui che ha segnato il gol del 2-1, ha sfiorato il 2-2 in apertura di secondo tempo con un colpo di testa. Ma non ce l'ha, quando è entrato.
13: No, poi non ce la fa più.
22: Quando è entrato lui, ragazzi, il nostro amico, quando è entrato lui ha detto: ma come lo fa l'uno contro uno a mantenere sul Rovo? E come fa? Ma lasciamo vedere, Rovo ha segnato in un'altra maniera. Ma l'uno, però lui perde il pallone, perde l'anticipo sul Rovo. Cioè, ribadisco, non è un jacuzzi nei confronti di Lorenzo. È un discorso oggettivo.
5: Certo.
22: Oggettivo. Allora, abbiamo sentito Conte, tra poco ci saranno ancora altri interventi in conferenza, torniamo.
5: Mi ha lasciato felice.
22: Felice, non lo so se sta ancora
5: c'è
22: in
5: ministero. Ancora felice?
0: Sì, sì, ecco, io vi ascolto con amore.
22: Grazie, anche noi ti vogliamo tanto bene.
0: Felice. Allora, ecco Gianluca, fermo restando che io rispetto tutte le opinioni, ma anche gli altri devo rispettare la mia.
22: Assolutamente. Guai a chi offende Felice, vai.
0: Allora, io avrei fatto la quarta domanda a Conte. Signor Conte.
22: Sì.
0: Abituati troppo bene questi tifosi, non ti meritano. Si vuol vincere, ti fate Inter, Milan e Juventus. Ciao, vi voglio bene e forza Napoli sempre.
22: Grazie, grazie Felice, non sarebbe stata sicuramente una domanda di un giornalista in conferenza, ma va bene lo stesso. Vai su. Sì.
5: Perché il quinto cambio il Napoli non lo poteva fare? Ci scrivono su WhatsApp, ricordo anche i contatti 342-00-00100 per scriverci.
13: E chi avrebbe messo al 95esimo?
22: No, al 95esimo nessuno.
5: Mancava, cioè,
13: non lo so. Si ha fatto due cambi all'80, due cambi l'ha fatti al 75esimo. Altri due l'ha fatti all'85esimo, quindi al 92esimo chi doveva mettere?
22: Io ribadisco.
13: Per cambiare la partita?
22: Io non lo faccio quasi mai. Non lo faccio quasi mai perché non mi compete, ne parliamo al bar, per carità, era meglio che giocava Tizi, Kai, Semproni, eccetera. Ma il cambio Becchemati Lorenzo, ragazzi, era un cambio, cioè io veramente sono sorpreso.
13: Ma lo stesso Politano andava cambiato, esatto. Molto prima.
22: Sono sorpreso che non sia successo.
5: E non sapremo mai.
22: Niente, non si può sapere.
5: Andiamo da Luigi, ciao Luigi.
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
22: Ciao Luigi, ciao. Eccoci.
1: No, io la mia considerazione, volevo fare prima un'altra domanda, volevo ascoltare la domanda di Carmine Martino in conferenza, no?
22: Sì.
1: E mi chiedo, a volte fa bene in Napoli a non fare le conferenze?
22: Sì.
1: Se Carmine Martino è una persona così preparata.
22: Sì, vabbè, non c'è lui, quindi parliamo della domanda in genere.
1: Dico, come fa a chiedere se ha mai messo Conte in Napoli in campo così, il Napoli che voleva? Le prime giornate le abbiamo dimenticate. Napoli-Cagliari 1-0 al 95esimo, Napoli-Pisa 3-2, il Pisa 2 gol in una stessa partita non li ha mai fatti più, quindi alla fine io la mia considerazione è questa, bene o male.
22: Perdonami Luigi che c'ho italiano, però sei stato chiarissimo, se vuoi aspettarci volentieri ti aspettiamo in italiano, sentiamo.
2: Fiorentina col Bologna, ancora col Bologna, stasera ha ritrovato la sua squadra, no? Quel sussulto che aveva chiesto, un gran primo tempo e la voglia di crederci fino alla fine.
23: Sì, è così come stai dicendo te, è vero, avevamo voglia di riscattare un po' queste ultime partite in campionato, qualche critica secondo me giusta, però per come è andato il campionato un po' eccessiva, per come è andata la stagione, no il campionato scusate, la stagione un po' eccessiva, perché alla fine non si può sempre stupire, arrivare nelle finali, vincere trofei, ci sta anche qualche volta disputare ottime partite, arrivare come siamo arrivati noi in Europa, e oggi ci tenevamo a far bene in campionato contro una grande squadra, secondo me premiati dal bel primo tempo che abbiamo fatto, con un subentrato finalmente che risolve una partita così importante e tirata. Abbiamo sofferto, non abbiamo subito il terzo gol che lo temevo, e poi siamo stati, ripeto, premiati da un primo tempo giocato con qualità, creando situazioni, e di questo ne siamo contenti, perché ripeto, l'ultimo periodo in campionato ci ha fatto perdere posizioni e avevamo voglia di aggiungere qualche punto, perché queste ultime due poi che mancano, vediamo se la possiamo far diventare ancora più bella questa classifica.
2: Se posso chiudo, la qualità diceva, la qualità della proposta, l'organizzazione, ma direi anche la qualità dei singoli, è entrato Rove e l'ha decisa, ma il primo tempo un Bernardeschi sontuoso, vederlo ancora con questa voglia, con questa forza, con questa capacità di determinare, considerando il suo percorso di rientro dal Canada, è una bella immagine.
23: Sì, ma l'allenatore poi quando inizia la partita sta dietro la linea, nell'area tecnica, e alla fine sono i calciatori che esaltano tutto quello che è la preparazione della settimana. E i giocatori di qualità fanno vincere le partite, determinano, esaltano tutto, e Bernardeschi nel momento in cui è stato messo in condizione sotto l'aspetto fisico è sbocciato, è tornato il Bernardeschi che tutti si conosceva, campione d'Europa, scudettato, campione sotto tutti i punti di vista, e ancora fisicamente ha dei numeri da top, tecnicamente lo conosciamo, ed è esploso e siamo contenti perché è stata una bella veramente scommessa. Rowe è un altro giocatore che inglese, lo sapete, gli inglesi fanno sempre fatica all'inizio, e dopo 3-4 mesi anche lui, quando ha iniziato ad avere l'intesa con i compagni, a capire un po' tutto quello che gli chiedevamo, è esploso anche lui. È un ragazzo giovane, di grande qualità, è un esterno d'attacco che ha l'uno contro uno, imprevedibilità, e diciamo che un acquisto importante, ma un acquisto può veramente diventare un pezzo importante per la Bologna, per il calcio italiano, perché è davvero un giocatore di grande qualità.
3: Buonasera Italiano, e parzialmente mi ha già risposto alla prima domanda che avevo, conoscendo il suo Bologna, come gioca, quanto è contento che il 100% dei gol sia stato segnato da esterni e che insomma abbiano inciso così tanto, e poi se è contento di aver ritrovato anche un po' magari di quell'intensità che in mezzo al campo era mancata in alcune fasi delle scorse partite, duelli vinti, seconde palle, Freuler, Ferguson e Pobega che girano bene tra di loro.
23: Ma noi tutta la settimana abbiamo cercato di... venivamo da 4 partite senza far gol, era un dato troppo brutto per essere vero, anche se abbiamo il record europeo di Orsolini per quanto riguarda pali e traverse, abbiamo avuto veramente quest'anno, ne abbiamo passate di tutti i colori, e 4 partite senza far gol non poteva ancora continuare. Abbiamo lavorato tutta la settimana per cercare di anche essere ancora più coraggiosi, rischiare ancora di più, ma cercare di portare più uomini, perché concludere un'altra partita senza gol non poteva essere ancora una volta aggiungere 0 gol alla nostra casella gol segnati. Quindi il lavoro ha pagato, per me oggi tutto quello che abbiamo preparato in termini di produzione offensiva l'abbiamo fatto, e poi quando lì in mezzo quel dinamismo, quella forza e quella qualità che hanno quelli in mezzo al campo, è normale che ancora adesso la zona centrale del campo è una zona importante, nel momento in cui girano i Freuler, Ferguson, Pobega, si possono vincere le partite.
19: Esistono due Bologna. Buonasera mister, quello in trasferta 31 punti e zona Champions, o almeno in lotta per la Champions, quello in casa invece ha 10 punti in meno. Come mai? Bisogna migliorare per l'anno prossimo?
23: No, ma questo aspetto qua ne ho già parlato, sono annate dove fuori casa riesci ad ottenere questi dati qua bellissimi, in casa dove l'anno scorso praticamente nessuno riusciva a batterci, a portare via punti, si è ribaltata la situazione. E ripeto, il record europeo di Orsolini, infortuni incredibili di gente importante in un momento importante, alcune partite perse per qualche decisione arbitrale un po' discutibile, tutto si è sommato quest'anno e non ci ha permesso in campionato di avere qualche punto in più, perché in Europa siamo stati l'ottava squadra dell'Europa League e abbiamo fatto la finale di Supercoppa. Purtroppo il campionato ha lasciato qualcosa indietro, perché giovedì domenica, purtroppo lo dicono anche i grandi allenatori, giovedì domenica è troppo pericoloso, dispendioso, ti porta via energie, qualche punto in campionato lo perdi, e quest'anno non è successo questo.
6: Salve mister, buonasera. Stasera ci avete creduto, così com'è all'andata contro il Napoli, ce l'avete messa tutta. Forse è mancato un po' il crederci durante la stagione, perché comunque giocate un ottimo calcio, un po' gli infortuni, un po' qualche decisione sfavorita, però è mancato un po' quel crederci nella squadra.
23: Ma quel crederci, ripeto, io inizio dell'anno in ritiro l'avevo previsto un po' di problemi in campionato, perché ripeto 72 ore sono troppo poche per cercare poi di riperformare in maniera importante, perdi giocatori, si infortuna qualcuno non recupera perché le ore sono troppo poche a disposizione, sei costretto a ruotare, meno male che abbiamo questa gestione nel coinvolgere tutti, perché è troppo complicato. Poi ci sono annate che ti girano bene e vinci anche dopo 72 ore, però noi quest'anno, come ho detto prima, troppe difficoltà, che in campionato ci hanno tolto dei punti. L'anno scorso abbiamo finito a 62 e dopo aver vinto la Coppa Italia abbiamo perso le due partite finali perché avevamo un po' anche mollato, tra virgolette. Adesso siamo a 52, mancano due partite, 6 punti a disposizione, vediamo se possiamo ancora accorciare la quota dello scorso anno.
7: Ciao mister, buonasera. Sei il terzo allenatore a togliere 6 punti al Napoli in questa stagione. Ti volevo chiedere qual è stata l'arma segreta per arrivare a questo risultato contro i campioni d'Italia. Grazie.
23: No, arme segrete non ce ne sono. C'è che quando affronti queste squadre devi avere la capacità e prepararti a non regalargli e dargli in mano la partita a loro e fare quello che vogliono, perché se ti chiudono dentro la metà campo creano un'infinità di palle gol, se attendi la prendono in mano, ti fanno girare e non ti fanno mai toccare la palla, devi avere la forza di controbattere, quando hai la palla di creare e quando non ce l'hai di fargli creare il meno possibile. Questo è quello che facciamo sempre. Col Napoli è andata bene quest'anno, abbiamo perso invece la finale di Supercoppa, dove loro erano in un momento davvero di grandissima condizione psicofisica, sotto l'aspetto qualitativo tutti i giocatori in una fase di esaltazione massima, e ci hanno battuto. In campionato siamo stati bravi noi, abbiamo avuto una grande concretezza sia all'andata che al ritorno e abbiamo vinto queste due partite.
22: Grazie. Allora Italiano, abbiamo aspettato perché Italiano e fortunati i colleghi di Bologna, no? Perché hanno avuto 7 domande per Italiano e noi soltanto 3 per Italiano. Eravamo curiosi di capire se c'era la domanda: Italiano resta a Bologna, che cosa fai, cosa non fai, quindi abbiamo aspettato fino alla fine, ma questa domanda non è arrivata. Innaccia, queste domande che... Allora, donna Susi,
5: abbiamo lasciato Luigi?
22: Sì, linea, forse sì. C'era Luigi, vai.
8: Sì, ciao.
22: Scusami, scusaci,
8: no,
22: Luigi.
8: No, sai, è un piacere, anzi, grazie dell'opportunità che ci date. No, io la mia considerazione, la mia idea, io l'avevo aspettato già qualche mese fa con Bomber Calaio, sempre nelle nostre stupende trasmissioni. Allora, io dico, qualcuno mi prenderà per pazzo, per fortuna.
22: Luigi, senti da buongiorno un attimo e completiamo. Senti da buongiorno.
9: Da un punto di vista forse anche mentale, della qualità del gioco espresso, o quel finale dove bisognava provare a tenere di fatto in quell'unica situazione o quasi che il Bologna però ha creato, ecco, il rimpianto più grande qual è dei due?
12: No, secondo me nel primo tempo c'è stata qualche disattenzione e poi ci siamo messi a posto durante l'intervallo anche con le pressioni, perché avevamo provato un tipo di pressioni, però poi loro muovendosi molto sono riusciti a limitarle un pochino e quindi sicuramente quello. Poi ci dispiace per il gol preso all'ultimo e cercheremo di lavorare su questo aspetto sicuramente.
24: Grazie. Radio CRC.
19: 53 gol incassati nel corso della stagione, come mai quest'anno la difesa non sta dando le stesse garanzie dell'anno scorso? Cambiato qualcosa?
12: Come ho sempre detto, non è questione di difesa, come non è questione solo di attacco quando si segnano tanti o pochi gol, è questione degli undici, di tutta la squadra che si mette in campo, che deve fare la fase difensiva tutti assieme e la fase offensiva tutta assieme. L'anno scorso non era sicuramente merito solamente dei difensori e quest'anno non penso sia colpa solamente dei difensori. Poi sicuramente c'è da migliorare da questo punto di vista sull'attenzione, come ho detto prima ci sono state delle disattenzioni purtroppo che hanno portato a dei gol.
25: Ciao Alessandro, ultime 5 partite, 5 punti contro squadre da cui esempio Bologna, stasera Lazio, che avevano poco da chiedere al campionato come obiettivi, laddove voi vi state giocando una qualificazione importante. Mancato l'approccio, un po' di intensità pure stasera nel primo tempo, poi in Serie A se dai un tempo agli avversari si fa fatica poi a recuperare sempre. Tu dal campo come la vedi?
12: No, per quanto riguarda l'intensità, più che altro dal punto di vista difensivo, come ho detto, ci sono state un po' di disattenzioni. Poi invece offensivamente anche il primo tempo abbiamo visto che potevamo farli male, potevamo metterli in difficoltà. E secondo me è mancata un po' quell'attenzione che ci avrebbe permesso di subire meno gol o di non subirne.
4: Buonasera Alessandro, c'è più rabbia o più amarezza per i gol presi, al di là delle qualità balistiche di Ruove e anche di Bernardeschi, o anche più rabbia e un po' di ansia perché si è sprecata un'occasione per qualificarsi matematicamente in Champions?
12: È normale che quando non vinci una partita, quando prendi tre gol ci sia rabbia, però la cosa importante è cercare di recuperare le energie e ricominciare a lavorare il prima possibile, mettere a posto e analizzare insieme al mister gli errori che abbiamo commesso per fare meglio la prossima partita.
11: Grazie a tutti.
12: Grazie.
22: Allora, buongiorno. Di solito nelle conferenze noi le abbiamo sentite tutte, non le conferenze post gara. Luigi, arrivo subito da te, perdonami, faccio una riflessione a voce alta. O arrivo buongiorno, o arrivo Di Lorenzo, o arrivo Politano.
13: O Spinazzola qualche volta.
22: Spinazzola qualche volta. Punto. Va bene così. Vai Luigi, no. Scusaci, abbiamo completato, dai.
14: Oh, eccoli, allora. Eccoci. No, la mia idea, la mia considerazione era questa. Io penso, per fortuna che il Napoli quest'anno ci ha avuto quella marea di infortuni, perché il Napoli ha espresso il miglior calcio, abbiamo visto le migliori partite quando eravamo in emergenza. Vedi Supercoppa, vedi le due trasferte della Roma. Io dico che se il Napoli non avesse avuto nessun tipo di infortunio, Conte avrebbe continuato in quella sua idea di far giocare tutti quanti più bravi dall'inizio, tutti con un po' di gente fuori posizione, vedi McTominay sulla sinistra, e oggi saremo qui a parlare di altro. Io la mia idea è, la mia considerazione, per fortuna che ci abbiamo avuto questi infortuni, abbiamo scoperto giocatori come Vergara, come Neres, come Alisson, come McTominay, centrale di centrocampo, dove è effettivamente il suo ruolo. E quindi ben vengano questi infortuni, perché abbiamo un allenatore che è troppo un integralista, si fida solo di dei più bravi tecnicamente, li mette tutti in campo anche fuori posizione, perché lui il suo credo calcistico è: non prendo gol e poi faccio la preghiera nella giocata del singolo. Quindi io, la mia idea, per fortuna che ci abbiamo avuto,
22: sei stato chiarissimo, anche se per fortuna gli infortuni, ho capito il senso che...
14: No, io dico certo, è chiaro. Io dico, non avremmo visto Vergara, non avremmo visto Alisson, non avremmo visto Neres, perché Neres ce lo stiamo rimpiangendo.
22: Assolutamente, il Napoli migliore della stagione era quello con Neres in campo, con la vittoria in Supercoppa, i quattro successi per 2-0 consecutivi. Hai ragione Luigi, grazie per l'attesa che hai avuto, ovviamente, ma hai incrociato nelle conferenze. Gennaro, su questa assenza di Neres tra le tante, perché poi io ripeto, stasera è tutto legittimo e tutto assolutamente giusto, non c'è discussione, ragazzi, ne stiamo parlando. Ma non si può non considerare quello che è accaduto.
13: No, assolutamente no. La domanda è, con tutti a disposizione, se magari ci fosse stata qualche rotazione in più. A parte, non lo possiamo sapere, in Napoli. Anche io sono convinto che lottavamo per lo scudetto. Però, per quanto mi riguarda, potrebbe essere anche un limite, no? Perché scoprire un calciatore talentuoso attraverso gli infortuni, secondo me, può essere una mancata così intuizione, oppure valutazione.
22: Ti ricorderà la dichiarazione di Conte che disse Vergara non avrebbe mai giocato se non si fosse
13: inserito? No, lui l'ha dichiarato.
22: L'ha detto,
13: però Susi, no? È un peccato, no?
22: Lo so, è un peccato, capisco che è un peccato. Vai Susi, che dobbiamo recuperare.
5: Sì, abbiamo Marina al telefono.
22: Donna Marina, eccoci.
15: Oh, carissimo Gianluca, Susi, Gennaro, buonasera a voi.
22: Ciao Marina.
15: Allora, vabbè, che vogliamo dire, ragazzi? Amarezza, delusione,
22: un po' di dolcezza. Marina, regalaci un po' di dolcezza.
15: Datemi una mano a trovare qualche giustificazione, perché Io dico che in tutto questo, permettetemi, se è schifo, noi stiamo secondo posto, quindi gli altri hanno fatto tutti penso, peggio di noi.
10: Beh, questo è vero, è chiaro, è
15: cioè,
10: evidente.
15: Comportatemi, no, no, perché così, voglio capire, mo, ho sentito l'ultima telefonata dell'amico che diceva certo. Fortuna per gli infortuni, non avremo visto Vergara, Eres e compagnia bene. Ma comunque senza infortuni credo che avremmo fatto un cammino un po' più decente.
10: Beh, lo presumiamo tutti, l'ha detto anche Scarlato, quindi su questo non c'è dubbio.
15: E quindi di conseguenza ti posso dire in tutto questo la cosa più bella secondo me qual è?
10: Vai.
15: Da persona non più giovanissima. Domenica sentimmo 5 partiti in contemporanea come si sentiva una volta.
10: Ah, tutto
15: quindi
10: il
15: penso che nella
10: calcio...
15: drammaticità della sì. cosa è la cosa più bella, che avremo questa contemporaneità delle partite e ritornare un po' ai vecchi anni 70-80 che vabbè. Ci mancano tanto.
10: È vero, brava Marina, un po'
15: io
10: di
15: io vi abbraccio
10: anche
15: sempre 90. Con affetto, scusatemi per la voce che sono un po' coattivata per una influenza.
10: Va bene, pigliate una bella tachipirina. Va bene.
5: Ciao Marina.
10: Vai Susi, vai, recuperiamo.
5: Sì, mentre arrivano le telefonate, noi non dobbiamo dimenticare che ci sono le pagelle.
10: È vero, ci sono le pagelle. È vero, ci sono le pagelle.
5: Quindi mostriamo pagelle su... le pagelle mostra... e leggiamo le pagelle sì. per chi ci segue in radio. Eccole pronte. Quindi io inizio con vai. Il voto di Milinkovic Savic che non raggiunge neanche la sufficienza. No. 5.
10: Sì.
5: 5 a Di Lorenzo, 6 a Rachmani, 6 il voto per Alessandro Buongiorno, 6 a Lobotka, 6 a Scott McTominay, 5 il voto di Politano, 5 anche il voto di Gutierrez. 5 e mezzo Giovane, 6 e mezzo Allison, 6 e mezzo Oilund. Gilmour, Elmas, Spinazzola e Mazzocchi senza voto, 5 il voto per Antonio Conte.
10: I 4 l'abbiamo dati con la Lazio, che è stata la peggiore partita. Sì. Questa ha avuto una partita con dei sussulti, perché il Napoli nel finale del primo tempo qualche cosina comunque aveva fatto. Milinkovic-Savic prende 5 perché è di sasso sul gol di Bernardeschi. Non riesce ad arrivare, aveva intuito il rigore di Orsolini non tirato bene, e un pararigori come lui può darsi che poteva fare qualche cosa in più. Non mi convince sull'ultima respinta sul tiro di Miranda, e insomma secondo me non è andato benissimo. Di Lorenzo il 5 di stima. Il 5 di stima perché ha fatto gol, perché ha sfiorato gol nel secondo tempo, ma Di Lorenzo ci auguriamo che possa riprendersi quanto prima. Per me è responsabile sul primo gol, Bernardeschi lo guarda a 20 metri di distanza, commette il fallo da rigore sbagliando la posizione e perde il pallone con Rocco. Ragazzi, purtroppo è così, cioè io lo dico, li ho rivisti tutti e tre, cioè non ci sono stati. Rachmani e Buongiorno insomma hanno fatto il loro, niente di particolare, non hanno responsabilità clamorose. Lobotka che è cresciuto molto nel secondo tempo, McTominay sempre costante, male sulle fasce Politano e Gutierrez, hanno sofferto Miranda, Rowe, Bernardeschi, insomma hanno sofferto e sono stati poco propositivi. Giovane qualche giocata ogni tanto, il piede qualche giocata, non decisivo sempre, ma qualche cosina
5: che anche a me non è dispiaciuto.
10: Ecco, l'ha fatta Giovanna, non è stato determinante, ma Conte gli chiedeva di dargli il gioco addosso. I migliori in campo sono Alisson, Santos e Oilund. Oilund fa un lavoro, ragazzi, veramente, sì, non segna, fa assist, clamoroso.
5: Ma lui fa sempre un grande lavoro.
10: Veramente, anche sul primo gol di Lorenzo c'entra lui dentro, e Alisson Santos, quarto gol, ragazzi, l'unico punto di riferimento che c'è. Conte 5, come il resto della squadra. Prego, a voi.
5: Si inizia sempre prima da me. Susi, no, io vai. sono d'accordo, anche a me Politano e Di Lorenzo ovviamente non potevamo dargli, insomma, che un 5, come ti dicevo mentre commentavi, Giovanni non mi è dispiaciuto, forse un mezzo voto in più a lui, per il resto sono d'accordo, anche per quanto riguarda i subentrati senza voto, anche perché non hanno neanche avuto il tempo di
10: Ma non ci sono neanche sporcati la maglietta.
16: Avevano poco tempo. Mazzocchi,
5: 5 minuti, Mazzocchi
10: è entrato con la pettorina.
16: Un po' ha perso quella palla sulla...
5: Era pronto per rientrare negli spogliatoi
16: sulla ripartenza, che poi è arrivato il terzo gol. Vabbè, comunque. No, allora sono d'accordissimo con Milinkovic-Savic, perché sì, sul primo gol va troppo a copertura del primo palo, quindi non vede diagonale, è leggermente coperto. Di Lorenzo è una media tra il gol e i gol presi, purtroppo. Conte sono d'accordissimo. Avrei dato anche io mezzo voto in più a Giovane,
10: sì,
16: perché non mi è dispiaciuto, si è impegnato, sì, ha cercato di fare qualcosina. McTominay non mi è piaciuto, sono sincero.
5: Vero?
16: Quindi il voto di Giovane a McTominay e viceversa.
22: Un'inversione di
16: il
22: rigore.
16: Resto sono d'accordissimo.
5: Non è che non si aspettava minimamente di giocare questa sfida.
16: Hojlund ha fatto una partita difficile da fare.
22: Con Lucumino,
16: allora, assolutamente. Il discorso qual è? Quando gli dai la palla, quando è coperto, c'ha le spalle alla spalle alla porta, fa una fatica bestiale. Però invece quando gliela dai sulla corsa, nello spazio, diventa un giocatore straordinario.
22: Vabbè ragazzi, siamo stati forse anche rispetto al sentiment del nostro popolo, siamo stati forse anche un po' buonisti, ma io non...
5: E infatti ci scrivono subito, il primo messaggio che ho davanti, non sono d'accordo con le pagelle, McTominay assolutamente insufficiente, poi ma che fa Hojlund? Invece ci scrive un altro radioascoltatore, e... ma le pagelle perché questi voti? Vabbè, andiamo al telefono.
22: No, ma per carità, ne discutiamo.
5: Certo, assolutamente.
22: Carità, ne discutiamo. Chi ci abbiamo al telefono?
5: Vincenzo, ciao Vincenzo.
0: Buonasera, buonasera.
5: Ciao Vincenzo.
0: Anche io non sono d'accordo con i voti dei due centrocampisti che per me hanno giocato malissimo, anche Lobotka, che ha ripreso la sindrome del Napoli di Gattuso, cioè passa sempre la palla dietro. C'è una cosa che poi io non riesco a capire: in questa città bisogna fare per forza due fazioni, chi è per il bel gioco e chi è per vincere. Ma si può dire tranquillamente che il Napoli gioca male, cioè noi giochiamo male. Ma poi avete detto Hojlund ha fatto una partita galloppato. Ma questo gioco del Napoli non è mortificante per Hojlund? Cioè, è possibile mai che questo ragazzo deve giocare che spalle alla porta per 90 minuti?
22: Come Lukaku? Come Lukaku? Lui sì, è lukakizzato.
0: Sì, ma non è Lukaku, Hojlund è un altro tipo di giocatore.
22: Ho capito.
0: È costretto a fare Lukaku, ma non è... Cioè, Hojlund ti dà una profondità, ti dà un palleggio diverso rispetto a Lukaku. Lukaku è più portato a fare quel gioco, e poi Conte... Tutti lo giustificavano dal fatto che avesse tanti infortuni ed era costretto a fare questo tipo di gioco. Adesso non ce l'ha più tutti questi infortuni,
22: però,
0: ma sempre lo stesso tipo di gioco. Non ho capito che i dati si aspettano da te in un gioco diverso. No, cioè, Conte Fritto è.
22: Ti do ragione. Ti do ragione anche se. L'hai sentito Conte, ti do ragione anche se, ragazzi, non ci sono santi. Vado anche da Gennaro, tutti i giocatori infortunati. Sono tutti quanti fuori condizione. Anghissa non vede neanche più il campo. Oh. Vi ricordate le prime partite che ha fatto Anghissa dopo l'infortunio?
5: Sì.
22: Dicevamo, ma chi è questo?
5: Sì.
22: Ma
5: sì.
16: Ne ha fatto 3 o 4.
22: Ma chi giocatore è? E non è entrato in campo. Di Lorenzo ci vuole tempo.
0: Secondo voi, ma io l'aspetto come Conte, può mettere in campo giocatori in queste condizioni?
22: Lo so, anche è una valutazione giusta la tua.
0: Ma non lo vedi Anghissa che campo, ma quindi Lorenzo Statira. Lorenzo Statira non era in grado di giocare. Ma perché metti Di Lorenzo quando è Beukema che ha fatto spendere 35 milioni?
22: Su questo,
0: e lo metti sempre
22: su questo
0: in partita.
22: Domanda
0: Olivera,
22: domanda Olivera, legittima.
0: Che è stato 3 milioni.
22: Domanda
0: Olivera,
22: legittima.
0: Secondo me portato rispetto a Di Lorenzo a giocare da braccetto. Cioè, Olivera, io vedo meglio di Di Lorenzo giocare da braccetto.
22: Lo fa anche in nazionale. Lo fa anche in nazionale. Grazie, mio caro, grazie. Diamo spazio perché abbiamo 8 minuti ancora di diretta, diamo spazio ai nostri amici, però ragazzi, questa è una valutazione oggettiva, non ci sono santi. Te la sei chiesta tu questa domanda?
16: Assolutamente, ma la chiedo spesso perché poi, facendo anche io l'allenatore, ovviamente nel piccolo rispetto a Conte, alcune situazioni, diciamo, mi trova d'accordo, altri un pochettino meno.
22: La voglia di sentire una sua giustifica. Io volevo sentire una domanda, una sola domanda: perché Di Lorenzo in campo 100 minuti? Una sola domanda, si poteva avere questa?
16: No, ma anche il perché.
5: Non c'è stato il tempo di
16: anche perché magari si è fissato con Beukema a non farlo giocare. Non parlo oggi che Di Lorenzo è rientrato, tra virgolette, ci può stare come soluzione, ma nelle altre partite, perché gli è sempre stato preferito un altro giocatore?
22: E Beukema, come non ha fatto male, perché ha tenuto
5: però,
22: una.
5: No, ma l'ho anche commentato.
16: Grandi errori non li ha fatti. Olivera improvvisamente poi non gioca più. Ma lo stesso Gilmour che non si vedeva da un bel po', cioè il perché?
22: Va bene, vai Susi.
5: Andiamo al telefono, ciao Domenico.
1: Ciao Susi.
5: Ciao
16: Domenico.
22: Piccolino, come stai?
1: Bene, tu?
22: Non c'è male, sto abbastanza bene. Siamo un po' dispiaciuti, Domenico, penso anche tu.
1: Sì, io sì.
22: Non ti preoccupare, cerchiamo di rifarci domenica, dai.
1: Sì,
22: dimmi caro.
1: Forse non posso salutare tutti? Posso?
22: Sì, sì, saluta tutti, abbiamo bisogno del tuo affetto, vai, salutaci.
5: Vai, Domenico.
1: Allora, Fabio, Alello, Simone, tutti i Sissi Napoli, tutti. A te, Sussi, ai Giotti, a te.
22: A Scarlato,
1: tutti i Sissi Napoli.
22: Grazie, grazie Domenico, a domani.
1: A domani alle 9.
5: Ciao Domenico.
22: Tesoro mio, grazie, meno male, vai, ci sta Domenico, vai.
5: C'è quella gioia, sì. Domenico, basta sentire la sua voce.
22: Il suo cuore, vai.
5: È vero, Maurizio dalla Lettonia ci scrive, io vorrei solo sapere perché il nostro centravanti deve sempre fare le sgomitate per giocare, non c'è un'altra idea?
22: No, no, non c'è.
5: Palla, è così.
22: Palla Højlund, spalla alla porta Lukaku, vai.
5: E poi, buonasera, il Napoli gioca malissimo ed è giusto che perda. Quindi scrive e poi aggiunge Forza Napoli, e dopo aggiunge Forza Napoli sempre, Gennaro napoletano da Reggio Calabria.
22: Ci dobbiamo preoccupare, Gennaro, di questa cosa che ci ha detto il buon Ignazio detto il Torchio, cioè questa la partita di Pisa. La partita di Pisa, no, sì, veramente io la considero una formalità. Forse sbaglio.